didn't think it would be like this.

0: Fujiko 103.1 FM.
1: Oh, thank you.

King of New York himself, Mr. Lou Reed.

0: in 4 governatorati tunisini per garantire autostima ed emancipazione per individui troppo spesso relegati ai margini, senza opportunità medico-sanitarie, economiche o sociali. La capoprogetto Deborah Piccinno riporta una testimonianza.
1: Questa madre ci diceva: io ho anche pensato di migrare perché dopo di me voglio sapere che mio figlio queste opportunità può trovarle. Quindi ecco, in qualche modo lavorando perché queste opportunità si creino in loco, si riduce la necessità che sia necessario andare altrove per garantirle.
0: L'Associazione Americana dei Giuristi, che conta migliaia di membri nel continente e all'estero, ha definito illegale e pericoloso l'embargo energetico che il governo degli Stati Uniti sta imponendo su Cuba da gennaio, così come le minacce di un'operazione armata rivolta all'isola. L'organismo ha così reagito all'ultimo intervento del presidente Trump che il 1 maggio, durante un evento pubblico in Florida, non solo ha annunciato nuove sanzioni, ma ha minacciato l'invio di navi da guerra nelle acque cubane una volta rientrate dal Medio Oriente. L'associazione, condannando con la massima fermezza queste parole, ha inoltre definito un affronto alla sovranità nazionale cubana il possesso della base navale di Guantanamo da parte di Washington. Anche l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani ha espresso preoccupazione per il blocco alle forniture di petrolio che gli Stati Uniti hanno imposto su Cuba per via delle sue ricadute umanitarie. I gruppi armati in lotta contro il governo del Mali hanno preso il controllo del campo militare di Dessalit, nel nord del paese, al confine con l'Algeria. Secondo una fonte della sicurezza, i soldati maliani avevano già evacuato il campo prima dell'arrivo dei gruppi armati, per cui non ci sono stati combattimenti. Si tratta dell'ultimo di una serie di colpi subiti dal governo di Bamako, guidato dal presidente Assimi Goïta, generale salito al potere con un golpe militare nel 2020. Lo scorso 25-26 aprile, la giunta ha dovuto respingere un'offensiva dei ribelli che ha interessato almeno 7 città nel paese ed è costata la vita a un ministro.

0: sa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti.

0: Con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
1: Sì, come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Kaikon, giù dalle brande, il patibolo di Radio Città Fujiko.
2: Look at me. È venerdì, eccoci qui, giù dalle brande, Massimo e Berto,
3: Buongiorno, buongiorno, dopo questo, questa introduzione, probabilmente registrata nella Valle dell'Eco,
2: Sì, perché ripeteva un po' per dare forza, rinforzare il messaggio.
3: E intanto anche per grattare qualche secondo, che intanto così è. Anche quello, diciamo che siamo dei furbastri.
2: Allora, tu non devi svelare i segreti della radiofonia.
3: Che a casa non ci arrivano.
2: Non ci arrivano.
3: Perché chi ci ascolta non è proprio intelligentissimo.
2: Distratto. Sta facendo il caffè.
3: Ho capito.
2: Sta facendo la cacca, perché molti ci ascoltano in bagno.
3: E uno si concentra lì, giustamente. E quindi poi vedo una grande differenza dopo. Tra l'altro, tra il prodotto finito suo e il prodotto finito nostro, insomma.
2: Beh, adesso io vorrei fare delle differenze, ci sono delle differenze, quello si butta via, questo rimane per sempre. Ma andiamo un po' a queste buone notizie.
3: Siamo scolpiti sulla pietra.
2: Sì, sì, sì.
3: Dove andiamo? Scusi, mi ha detto.
2: Non c'era buona notizia.
3: Sì, sì, c'era buona notizia. Andiamo lì?
2: Andiamo lì.
3: Bene, allora, nonno Cesare festeggia i suoi 77 anni. Con una passeggiata lungo il Reno. Viene di esagerazioni. La prima dopo l'operazione alla prostata.
2: Ecco, sì.
3: Che tante soddisfazioni gli ha regalato, non l'operazione, ma la prostata. E che spesso racconta ai nipotini.
2: Cioè, quello che faceva con la sua prostata.
3: Soddisfazioni che gli è, sì.
2: Ma è una cosa da raccontare ai nipotini?
3: Secondo nonno Cesare, sì, insomma.
2: No, però mi sembra racconto da fare, non lo so, forse sono l'antico.
3: Ah, forse lei ha una prostata poco interessante, dottore. Si vede che lei ha una prostata avventurosa e...
4: Amore, ma perché ti svegli così tardi? Arrivi sempre in ritardo al lavoro, agli appuntamenti. Si lamentano tutti. Basterebbe solo alzarsi un po' prima la mattina.
5: Fossi matto, rischierei di ascoltare giù dalle brande.

0: Continuiamo in diretta con un nuovo ospite, la professoressa Marestella Marulli del liceo Tambroni, un'eccellenza bolognese, un liceo classico di quelli che forgiano la classe dirigente futura, un liceo classico tradizionale in cui il latino e il greco, che la professoressa insegna, sono le materie principali. Buongiorno prof, ci racconti un po'.
1: Buongiorno a voi.
0: Come va la scuola?
1: Ma con questa storia della formazione continua, il cosiddetto preside,
0: professor Colangeli, sì,
1: ci suggerisce una quantità di corsi di aggiornamento da seguire, aggiornarci.
0: Com'è importante che gli insegnanti siano aggiornati?
1: Nell'ultimo consiglio d'istituto ci ha presentato le ultime iniziative, posso aggiungere assurde e demenziali.
0: Sì.
1: Ed era tutto un chiocciolo felice delle sue smorfiosette, parava di stare in un allevamento di galline ovaiole.
0: Cioè, quindi a molti insegnanti piace la proposta del preside.
1: Pareva di stare in questo allevamento, che avessero fatto l'uovo tutte insieme, proprio contemporaneamente. La Cavanni di storia applaudiva.
0: Accidenti.
1: La Bastoni di scienze era in orgasmo perenne. Pastò, lascia perdere l'insegnamento, lascia perdere e datti al porno, che lì tieni talento da vendere.
0: Ok, quindi piaceva questa proposta.
1: La Cavicchi di storia dell'arte aveva le gote rosse per l'emozione, che appareva in post coito.
0: E c'è tutta questa cosa del post coito, cioè, molto legata al coito, questa sua immagine.
1: Ricordano, rievocano queste sciacquette.
0: Sì, sì, okay.
1: E stiamo parlando di corsi sul benessere scolastico, sull'insegnamento proattivo e altre minchiate simili. Sto proattivo, insegnamento proattivo, a me mi pare una purga.
0: No, vabbè, ma sì, diciamo che sarebbe bello poter fare veramente l'insegnamento proattivo, ma...
1: E allora, sono intervenuta.
0: Ecco.
1: Con la franchezza che mi contraddistingue. Ho spiegato, garbatamente, come sono usa e solito fare, che le loro materie contano come il due di spade, con briscola a coppe.
0: Storia dell'arte, tutto sbagliusto, in realtà conta latino e greco.
1: E che la loro presenza è solo tollerata in un liceo classico.
0: Ah, ok, sì. Questo è magari un po' oltre.
1: Come dire, come una mosca, no, che ronza in cucina, ti va, se potessi...
0: La toglierei, ma non si può.
1: Ma quella è veloce, si nasconde. È uguale, queste sono mosche. Che e ho continuato che esse non dovrebbero neppure avere il diritto di parlare in un liceo classico come il nostro.
0: Beh, mi sembra un po' eccessivo.
1: Che dovrebbe essere come ministro e Dio comandano. E quelli come... sì che stanno d'accordo su ogni cosa.
0: Certo, vabbè, lasciamo perdere il ministro.
1: Dio e il ministro.
0: Sì, ok, Valditara.
1: Sono perfettamente allineati.
0: Ok, ma facendo parte di questo, nella scuola io sono convinto che non avranno apprezzato il suo discorso.
1: E ho continuato che i corsi che noi insegnanti dovremmo fare sono sull'uso didattico, certo, ma delle armi da taglio.
0: Ok.
1: Sul combattimento corpo a corpo, senza lasciare tracce sullo studente. Sull'uso efficace di umiliazioni ed insulti.
0: Non ci sono nel catalogo questi corsi.
1: Questi non ci stavano.
0: Lo so, non li fanno.
1: Non ci stavano.
0: L'offerta formativa è mancante proprio.
1: Il cosiddetto preside mi ha guardato per 2 minuti buoni, che appareva Clint Eastwood in un film di Sergio Leone.
0: C'è un silenzio.
1: Un silenzio non finiva, non terminava più. Infine poi ha chinato il capo e ha sciolto la riunione. Poi, alla successiva, manco mi hanno invitata.
0: Forse questo significa qualcosa, prof.
2: Hai un'età e conosci solo Facebook come social? Pensi che frequentare fast food e ristoranti etnici ti faccia sembrare più giovane? E allora Facebooker, Ristorante etnico, fast food, affilatura forbici e coltelli. In via del Frullo 1080, angolo Viale Cambogia.
3: Da Faceburger ordini cliccando Mi piace sul menu.
2: Da Faceburger con un clic su Condividi dividono il piatto in quante porzioni vuoi tu.
3: Sul tuo profilo Faceburger puoi aggiungere info sui tuoi gusti. La prossima volta ti verrà proposto solo quello che piace a te.
2: Il conto? Anche in comodi pagamenti rateali ogni 15 minuti, senza interessi.
3: Faceburger, per l'anziano che si crede giovane.
0: Di nuovo in diretta, do il benvenuto a Don Alfonso della Calcagnina, che è qua al mio fianco. Buongiorno Don Alfonso.
4: Buongiorno caro Barilo Celli, buongiorno.
0: Don Alfonso della Calcagnina, come sempre, qua per leggere i messaggi che avete mandato, per tenere un filo con voi, per avere questo dialogo che ci piace avere, visto che non possiamo in diretta molto presto per fare le telefonate, almeno leggiamo i vostri messaggi.
4: Certamente, i messaggi che arrivano nel corso della settimana
0: arrivano, noi facciamo un po' una selezione, cerchiamo di prendere i migliori, credo. E facciamo così, scegliamo di prendere un po' i migliori.
4: Ma abbiamo sempre fatto questo, caro,
0: i migliori quelli.
4: Mamma mia. È come ad esempio quello di Luigia e Carletto.
0: Luigia e Carletto.
4: Luigia e Carletto. Abbiamo seguito su TikTok il corso su Le basi dello scambismo consapevole, tenuto da Massimo.
0: Ma come tenuto da Massimo? No, no, non è vero.
4: E siamo entusiasti e prontissimi per iniziare il nostro percorso di scambio ed esplorazione.
0: Benissimo, fatelo.
4: Grazie.
0: Non chiamate.
4: Grazie Massimo, ci hai cambiato la vita.
0: Sì, ma non ero io.
4: Ma caro Bariselli, la sua docenza ai corsi organizzati dall'Istituto Nazionale della Promiscuità l'ha resa un benemerito. Guardi questa simpatica coppia con quale entusiasmo sta intraprendendo il nuovo percorso da lei tracciato.
0: Non è tracciato da me, sono contento per loro, ma vorrei ribadire che non ho mai fatto corsi, non sono io. Che fatica.
4: Maurizio. Volevo iscrivermi al club Pazzi per Aperto.
0: Non lo puoi fare qua. Noi non prendiamo iscrizioni.
4: E partecipare a tutte le tantissime attività che fanno.
0: Non puoi farlo.
4: Chiede, c'è un sito internet?
0: No, non c'è, non posso mettere.
4: Un modulo da scaricare?
0: No!
4: Magari il dottor Bariselli me lo potrebbe indicare.
0: No, non ho.

0: tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
2: Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
5: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240 3 10, www.aaa-angelica.com.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Dammi il cinghè.
4: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.

Dai che ci siamo, è arrivato anche venerdì, grazie a Dio è venerdì, poi di un ricchissimo fine settimana. Oggi, se sto a elencare tutti gli appuntamenti che abbiamo con il Breakfast Club, impegno praticamente la diretta odierna. Al microfono in regia la voce di William Piana che vi accoglie. Venerdì 8 maggio, primo weekend, primo o secondo weekend completo del mese di maggio. Beh, farò meglio tutti i calcoli del caso, però quello che è certo è che siamo quasi puntuali per quest'oggi. Sono le 7:40. I quotidiani, nonostante il venerdì, sono già qui sulla griglia di partenza. Il brano del buongiorno in musica italiana che probabilmente abbiamo già ascoltato, però sempre e comunque grazie a Dino, che avrà anche un bellissimo libro da leggere per questo fine settimana. Grazie a voi, ascoltatrici e ascoltatori, della prima mattina di questa giornata, che tra l'altro è la festa della vittoria a ridosso di un fine settimana che ci riporterà anche a questo importante contenuto di ricorrenza. Ne parleremo, doppio appuntamento poi anche in scena, la rubrica che alza a sipario sui 103.1 e altri suoni, sapete, per la 36esima edizione di Angelica Festival. Quindi www.radiocittafugico.it per l'ascolto in DAB e in streaming, il 333-180-9494 a vostra disposizione per comunicazione e co-conduzione in diretta. Tutto è pronto, possiamo partire con Gnut o Gnut, dimmi cosa resta, il brano che apre la nostra playlist. Torniamo a breve con la lettura delle prime pagine. Buona colazione e buon venerdì, a tra poco.

0: I nostri contenuti in orustofobia oggi sono arrivati a un punto importante per quanto riguarda questa ricorrenza, la sconfitta definitiva del nazifascismo in Europa per mano dell'Armata Rossa, Unione Sovietica. Oggi lo ricorderemo e riporteremo un appuntamento che sarà a Casalecchio per questa domenica 10 maggio. Appunto, in un momento così reazionario, direi che è quanto mai importante portare una riflessione, ricordandosi la giornata di festa, ma indubbiamente anche tener viva la forza e la memoria. Ringrazio le compagne e i compagni di Montichiari in provincia di Brescia, la nostra estensione di frequenza arriva in Lombardia e in Toscana e in streaming ovunque, però in questo caso arriva al 333-180-9494 un'importante comunicazione: militarizzare l'aeroporto di Montichiari, noi diciamo no, continua il transito di materiale bellico all'aeroporto di Montichiari e quest'oggi, anche nella prossima settimana, sono previsti voli che caricheranno materiale bellico diretto verso il Medio Oriente. Non vogliamo lavorare per la guerra, i lavoratori lo hanno già detto chiaramente. Al vostro fianco, compagne e compagni, per questa mobilitazione, quindi il profitto non può valere più della vita. Chi specula sulle armi ovviamente sono in tanti e cerca solo profitti vendendo morte, alimentando guerre che colpiscono civili. Non vogliamo essere complici di esportazione di transito di armi. Sciopero del carico e scarico armi venerdì 8 maggio 2026 da mezzanotte fino alla mezzanotte del giorno successivo, quindi per tutto quest'oggi. Dalle ore 11 alle ore 13 presidio presso l'aeroporto Montichiari di Brescia. No all'economia di guerra, non vogliamo essere complici dei guerrafondai. Comunicato che arriva da USB che non ci sta giustamente e noi anche assolutamente al fianco di compagni e compagni di Montichiari che in maniera molto decisa e assolutamente importante dicono un fermo no a questa complicità. Beh, allora, tenendo presente sempre e comunque questi contenuti, leggiamo la lettura delle prime pagine che anche per quest'oggi, come ben sapete, vi ho offerta da...
1: Lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: E si parte con il Corriere della Sera, l'incontro Leone Vederubio, dialogo e pace, il segretario di Stato USA in Vaticano, la linea prudente della Santa Sede, oggi visita a Meloni, l'attesa per la risposta dell'Iran al piano per la tregua, Libano, un razzo sulla base italiana, il tycoon pressa sull'Unione Europea e i dazi. Poi l'intervista, Giuli butta fuoco più che un amico, ma ha fatto vincere Mosca. Ecco allora, a tale proposito, Pussy Riot manifesta. Manifestazioni, proteste e quant'altro, ovviamente sono totalmente per la libertà di protesta e di manifestazione e concreta critica, però qui non ho visto repressioni come nel caso flottiglia, manifestazioni pro-PAL come vengono definiti e quant'altro, no assolutamente, in questo caso anzi non c'è stato un evidenziare, però assolutamente non ho visto un aspetto così deciso nel mettere un fermo a queste manifestazioni. Che tra l'altro, voglio dire, se uno poi per manifestare, non sono certamente io quello che mette dei fermi. Caso Minetti, magistrati, primi controlli, niente anomalie, ma la verifica prosegue. Da Bologna, uno bianca caccia i complici, filmati d'epoca, setacciati con l'intelligenza artificiale. Direi che siamo a posto. IPM, esempio, il colpevole, per Stasi, revisione possibile. Garlasco, indagini chiuse, c'è l'aggravante della crudeltà. Marco Poggi ai carabinieri, mi lo influenza. Così dice, la nave è il virus, non è il Covid, la nota dell'OMS. Chiudiamo il Corriere della Sera, concludiamo questa parte con Repubblica. Monito del Papa a Rubio, lavorare per la pace. Ah, si vede tensioni su Iran e Cuba nell'incontro in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato USA. Dazi, Trump a von der Leyen, l'Europa rispetti le intese entro il 4 luglio oppure saliranno. Ricucire non è facile, scrive Maurizio Molinari nell'occhiello di approfondimento. Per la cultura, Baricco, tutti in piazza a leggere Dostoevsky, ne abbiamo tanto bisogno. Intanto Sinner bagno di folla a Roma per vedere l'allenamento, qui in prima pagina su Repubblica. Chiusa l'inchiesta, ucciso Chiara, Sempio a processo. A fondo pagina, Fratelli d'Italia e Lega in calo, cresce a destra l'allarme, Vannacci. Minnetti, primi risultati dell'Interpol, nessuna irregolarità sulla grazia. E la conclusione, paura hantavirus, l'OMS rassicura, non sarà il Covid. Parola di OMS. Quindi arrivati alle 7:11 minuti e 35 secondi con Gigi, che già abbiamo conosciuto, portiamo un po' di musica, questa cantante, cantautrice etiope con la produzione di Bill Oswell, qui con lei tanti musicisti nel brano che ascolteremo a breve, e quindi con buona musica procediamo in playlist mattutina e torniamo tra poco con Manifesto, Fatto Quotidiano e Domani.

grande voce, canzoni scritte meravigliosamente, la produzione, sentite le linee di basso di Bill Oswell in questo disco, anche se non in questo brano c'è anche il trombettista Nils Petter Mölver. Golden Box, il titolo dell'LP. Discone. Allora, doppio appuntamento in scena con la conclusione della rassegna Polis Festival a Ravenna e anche con la giornata per Agorà, la stagione Agorà 2026 che troveremo con lo spettacolo a Castelmaggiore per domani. Jazz Live, ultimo weekend al Jazz Club di Ferrara al Torrione, poi faremo uno speciale con Francesco Bettini anche per la stagione 2026 e l'apertura, se riusciamo, in contemporanea con l'esposizione per i 100 anni Miles Davis. Direi che aprire in contemporanea e portarla in diretta con il curatore questa mostra nella nostra realtà di osservatorio sul jazz è veramente, secondo me, mi permetto di dire, molto prestigioso, un contenuto prestigioso. Ci sto lavorando per mettere assieme tutti i contatti. Intanto il manifesto, il nero vince, l'Iran prepara la risposta all'ultima proposta di Trump per riaprire lo stretto di Hormuz, ma un'ora prima della notizia del possibile accordo qualcuno ha scommesso $1 miliardo sul ribasso del prezzo del petrolio. La guerra, sì, è un affare per speculatori. Il Papa e Rubio cortesemente distanti, incontro di 45 minuti, buoni propositi ma subito smentiti da nuove sanzioni contro Cuba. Il prete gesuita James Martin, i cattolici USA amano Leone. Risalpa la flottiglia, rotta sulla Turchia, incognita Israele. Col vento in poppa, l'augurio come equipaggio di terra che portiamo alla flottiglia. Scuola in sciopero, la riforma dei tecnici, una scelta classista. Il documento segreto, così l'Italia diventa zona di frontiera e la conclusione, NATO, Unione Europea, truppe americane e anacronismi europei. Chiude così il manifesto. Prendiamo allora il Fatto Quotidiano. Caso Minetti, diffida del compagno al Fatto per tapparci la bocca. Cipriani ci chiede 250 milioni ma pagò per accuse di molestie. Sotto la testata, il Papa difende Cuba, da Rubio, IDF contro Unifil, l'udienza, Stati Uniti e Iran ancora in alto mare. La chiusura indagini, caso Garloasco, le accuse dei PM contro Sempio e poi le teorie ribaltabili, chat sulle donne e parole in auto, ciò che non torna. La conclusione con le due righe sopra la testata del Fatto Quotidiano. A Venezia un'altra disgrazia per il governo. La TGR protesta perché la RAI sta svendendo la sua sede, cioè Palazzo Labia, con i grandi affreschi di Tiepolo. Beh, cosa volete che sia? Il Domani, ormai a pezzi, Leone e Trump non fanno pace, Iran, il mondo spera per Hormuz, Ucraina, la tregua non decolla, intanto il Cremlino lavora a un'intelligenza artificiale in mano ai servizi. Sappiamo bene la linea del Domani, vassalla o no il rompicapo americano di Meloni, il vertice con Rubio. Dietro la gaffe di Valditara su Mattarella, Pier Santi ucciso da... l'ho sentito, questa è pesante. Pier Santi ucciso dalle BR, sì, come quelli che hanno messo la bomba a Bologna, no? Dietro la gaffe di Valditara su Mattarella. Colloqui con Elly Schlein, il PD sarà sempre alleato degli USA, ma non del tycoon. Sì, perché i bombardamenti bisogna sempre vedere chi li porta, no? Magari per il Partito Democratico, se sono i democratici degli Stati Uniti d'America o i repubblicani. Sempre bombardamenti sono. Il mio ex dice che mi sparerà. La denuncia contro i rivali di Minetti, la conclusione, l'analisi, l'antivirus spaventa l'Europa, ma non sarà una nuova pandemia. Chiudiamo allora il Domani su Santehim, un po' di musica con un'altra grande voce, dalla Persia, questa
elaborazione di Shy Angels, suo disco meraviglioso. Ce lo ascoltiamo con questo brano alle 7:19 minuti, mancano due testate, poi linea al GR di Popolare Network. Ok, la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, 9:30, 10:30. A tra poco.

Chiara Poggi, il fratello della vittima, polemizza con i carabinieri, sollecitata dai PM la revisione del procedimento con la sospensione della pena per Alberto Stasi. Lavoro, Durigun, aumenti retroattivi se il contratto scade. Ecco l'intervista al sottosegretario. Caso Minetti, magistrati, niente irregolarità nell'adozione, la grazia e le polemiche. Papa, Rubio, prove di dialogo, ma lavoriamo per la pace. La presidente Metsola, Europa unita sull'energia, siamo una potenza economica, si vede, anche di valori, certo. Sta girando uno spot che prima o poi vado a rileggervi, che è veramente interessante. La democrazia e la giustizia esiste solo nei film, in Europa invece no, nel senso che non esiste neanche, ecco. Chiudiamo a fondo pagina. Biennale, Giuli critica buttafuoco, inopportuno citare Mattarella. Lasciamo il resto del Carlino, il giornale invece titola così: terremoto a Garlasco, che okay, abbiamo già letto. Leone benedice Rubio con l'ulivo della pace, sai mai, colloquio del disgelo col segretario di Stato di Trump, buone relazioni, e oggi vede Meloni, ecco cosa si diranno. Il mio amico Bob, vi racconto il suo anno da Papa, padre Giuseppe Pagano, nell'intervista al giornale. Scontro USA-Iran, rischio logoramento, può durare mesi. A fondo pagina, la CGIL scarica il salario minimo e apre al governo, sì, anche perché i concetti di salario minimo direi che sono da rivedere. Reddito Movimento 5 Stelle, la Corte dell'Unione Europea condanna l'Italia, la botta sui conti. La conclusione del giornale, qualche nota dal brano di Sainco Namchlak, bellissimo anche questo, Let the Sunshine. Un minutino dai, poi lanciamo la pubblicità, poi linea al GR di Popolare Network.

0: la propria forza. Li abbiamo spazzati via, io lo considero un gioco da ragazzi, ha detto ancora Trump. La situazione è tornata ora alla normalità, ognuna delle due parti accusa l'altra di aver iniziato a sparare. L'Iran afferma che gli Stati Uniti hanno preso di mira due navi nello stretto di Hormuz e attaccato aree civili. Gli Stati Uniti insistono invece di aver colpito per rappresaglie responsabili dell'attacco a tre navi da guerra americane in transito nello stretto. Al momento l'escalation è comunque bloccata e si attende una risposta iraniana al piano americano. Dal Pakistan fonti vicine ai negoziati dicono che un'intesa, sia pure momentanea, è vicina. Lo stesso ottimismo continua a mostrare Donald Trump, secondo cui gli iraniani vogliono l'accordo più di lui. In realtà anche il presidente americano vuole un'intesa che lo liberi da una guerra che è stata politicamente un disastro per la sua amministrazione. Le armi dunque sono tornate per il momento a tacere, non si sa per quanto, e il negoziato continua. Omar.
1: Grazie, grazie a Roberto Festa. Altro colpo ai dazi di Trump. La Corte americana per il commercio ha dichiarato che le tariffe globali imposte dal presidente non trovano giustificazione nella legge a cui Trump ha fatto ricorso. Si tratta dei dazi al 10% imposti a febbraio dalla Casa Bianca a tutti i paesi, dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato illegali quelli precedenti. Nonostante la nuova bocciatura, il presidente americano ha però minacciato ancora l'Europa: firmate l'accordo entro il 4 luglio, alzo ancora di più le tariffe, ha detto Trump al telefono con von der Leyen, un ultimatum che però non sembra preoccupare Bruxelles.
2: L'ultimo colpo di scena di quella che sembra ormai essere diventata una saga senza fine che dura da oltre un anno è una telefonata tra il presidente statunitense Trump e la numero uno della Commissione Europea von der Leyen. Siamo pienamente impegnati nell'attuazione dell'accordo commerciale. Stiamo compiendo buoni progressi verso la riduzione dei dazi entro l'inizio di luglio, ha fatto sapere von der Leyen al termine di una chiamata positiva che ha coperto anche la questione della guerra in Medio Oriente. Era stato proprio Trump, poco prima, a rendere nota quella che lui stesso definisce una proroga per rispettare l'accordo non oltre il 4 luglio. Non a caso un giorno simbolico per gli Stati Uniti. Altrimenti i dazi saranno immediatamente aumentati a livelli molto più alti, ha minacciato. In realtà, l'ultima svolta imprevista sembra l'ennesimo caso di un'espressione ormai diventata iconica, TACO, l'acronimo inglese di Trump Always Chickens Out, cioè Trump fa sempre marcia indietro. Perché solo pochi giorni fa era stata minacciata l'entrata in vigore questa settimana di dazi al 25% sulle auto europee, a causa di un non meglio precisato mancato rispetto dell'accordo da parte di Bruxelles. Sul fronte europeo manca solo la ratifica e i negoziatori si sono dati appuntamento al 19 maggio per provare a finalizzarla, senza però venire meno al rispetto delle tempistiche del processo democratico. La marcia indietro di Trump dà ora altri due mesi di tempo, che sembrano più che sufficienti per mettere d'accordo Parlamento e Consiglio, almeno fino al prossimo colpo di scena. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Secondo giorno del viaggio di Marco Rubio a Roma. Ieri il segretario di Stato americano è stato dal Papa. Il colloquio con Leone XIV, principale ragione della sua visita, è stato definito cordiale da entrambe le parti, anche se resta la freddezza tra gli Stati Uniti e il Vaticano per gli attacchi di Trump. Questa mattina Rubio invece vedrà Giorgia Meloni. È il primo bilaterale tra Roma e Washington dopo lo strappo con Trump che ha costretto Meloni a un riposizionamento. Sentiamo da Roma Anna Bredic.
3: Una visita di cortesia, così il protocollo definisce l'incontro che avverrà tra poco tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato Rubio, un colloquio però molto importante che la Presidente del Consiglio ha concesso come fosse un favore a Rubio, perché dal punto di vista politico e mediatico è funzionale dimostrare che si tratta di un interesse statunitense riallacciare i rapporti con Meloni, soprattutto se è un rapporto basato sulla fedeltà di Roma agli Stati Uniti di Trump. Ma da quando è iniziato l'attacco USA all'Iran, Meloni sta cercando di allontanarsi, anzi che avvicinarsi a Trump. Le conseguenze della chiusura dello stretto di Hormuz sui carburanti e sull'aumento generale dei prodotti è un prezzo che sta pagando a livello di consenso. L'incontro avviene il giorno dopo il colloquio di Rubio col Papa, l'obiettivo principale della sua missione. Gli attacchi di Trump a Leone XIV hanno costretto Meloni, dopo un giorno di silenzio, a difendere il pontefice e contestare il tycoon americano. Ne è seguita la chiusura dell'uso delle basi agli aerei per attaccare e le minacce statunitensi. E Eppure oggi Meloni dovrà comunque ribadire che l'alleanza con gli Stati Uniti è importante, ma in un accordo più generale insieme ai partner europei. È un caso, ma oggi Schlein inizierà il suo viaggio negli Stati Uniti e incontrerà Obama. La rivalità, la competizione tra le due leader si misura anche sui rapporti con gli Stati Uniti, guardando oltre e dopo Trump. Dopo l'incontro con Meloni, Rubio incontrerà il suo omologo Tajani e probabilmente anche Crosetto, a rimanere fuori dall'agenda colui che più avrebbe desiderato la photo opportunity con Rubio, e cioè Salvini. Linea allo studio.
1: E nonostante la tregua non si fermano i bombardamenti israeliani sul Libano, nelle ultime 24 ore sono almeno 12 le persone morte a causa degli attacchi israeliani. Tel Aviv continua a colpire anche la striscia di Gaza. Ieri almeno 6 le vittime. Secondo un'analisi di Medici Senza Frontiere, la malnutrizione provocata da Israele nella striscia ha avuto conseguenze devastanti sulla popolazione, in particolare su donne e bambini. Martina Marchiò, infermiera di MSF che ha lavorato più volte nella striscia di Gaza negli ultimi mesi.
4: La fame, la malnutrizione e la carestia, che poi è stata dichiarata ad agosto del 2025, sono arrivate per delle scelte deliberate e sistematiche che sono state compiute da Israele. E poi c'è stata chiaramente anche tutta la parte di distruzione legata a tutto ciò che poteva portare ad un'autoproduzione di cibo all'interno della striscia di Gaza. Mentre io ero a Gaza nel 2025, tra aprile e fine giugno, di fatto Israele colpiva tutto quello che poteva portare a produrre cibo, come forni comunitari, cucine comunitarie, e bruciava i campi agricoli, bruciava gli ulivi, tirava cannonate sulle barchette dei pescatori, anche se pescavano nelle miglia prestabilite, continuava a colpire anche per esempio i mulini, le serre. Quindi le persone si sono ritrovate non solo a non poter più ricevere gli aiuti da fuori, ma anche a non poter più produrre il cibo da dentro. I prezzi continuano ad essere inflazionati al mercato, mancano anche prodotti fondamentali, questo perché comunque il confine rimane aperto a singhiozzo nonostante il cessate il fuoco che è arrivato a ottobre 2025 con grandi promesse. Quei 600 camion al giorno che dovevano entrare per rispondere ai bisogni di oltre 2 milioni di persone non sono mai entrati. In un luogo come Gaza, in cui diciamo che 2 anni e mezzo fa la malnutrizione era praticamente inesistente, quindi è chiaro che questa malnutrizione sia proprio figlia di questo blocco sistematico degli aiuti umanitari, di questa insicurezza, e poi ovviamente anche le strutture sanitarie che si ritrovano al collasso.
1: Ed è ufficialmente

Alda va in scena 3 giorni. E dopo materiale per Medea, dicevo, venerdì sera abbiamo l'artista svedese Stina Fors, che è una vera e propria forza della natura. Gioco con le parole, perché lo spettacolo che porta è un concerto, da lei stesso definito una one woman punk band, dove lei suona, canta, fa vocalizzi, perché è anche una ventriloqua oltre che danzatrice, batterista e performer, e ci porta in scena questo lavoro che non è mai uguale a se stesso, e che quindi è un'esperienza che al Teatro Rasi alle 21:30 condividerà con i nostri spettatori. Sabato e la domenica invece, 9-10 maggio, sono 2 giornate intensissime che iniziano entrambe sin dal mattino. Abbiamo al MAR, il Museo d'Arte della Città, uno spettacolo per 2 spettatori per volta, e i posti stanno proprio andando a ruba, non ce ne sono quasi più, di Camilla Parini, collettivo Treppenwitz dalla Svizzera, dove un artista riflette sui propri ricordi vestita da orso polare, qui collegamento con il nostro Nordic Focus. Poi sempre la mattina, alle ore 11 al Teatro Rasi, abbiamo il consueto incontro con gli operatori provenienti dall'area geografica che stiamo ponendo sotto la lente di ingrandimento. Quest'anno sono tutte donne provenienti da paesi baltici e scandinavi, che rifletteranno sulle arti performative dei propri paesi attraverso una prospettiva di genere, quindi ancora una volta una riflessione sul femminile. Poi ci spostiamo di nuovo al MAR per una prima nazionale, frutto di un progetto internazionale di residenze dell'artista estone Sintoniste. Incontrando diversi gruppi di studenti e persone di Ravenna, sta sviluppando in questi giorni una residenza al MAR e condividerà con gli spettatori questa riflessione, anche in questo caso sulla memoria, sul ricordo, la nostalgia, come prendersi cura dei nostri ricordi attraverso un gesto collettivo. Sempre sabato sera la seconda replica al Teatro Rasi è ridotto di materiale per Medea, e poi ci spostiamo all'Almagià alle ore 20 per l'altro spettacolo di punta, potrei dire, del festival di quest'anno. Ancora una volta dalla Lituania, grazie al sostegno di varie istituzioni che promuovono gli artisti di questo paese, portiamo uno spettacolo del documentarista cinematografico Karolis Kaupinis, che viene definito da lui stesso un'opera contemporanea, perché mette insieme un montaggio di documenti video, materiali provenienti dalla TV nazionale lituana degli anni 80, per riflettere sulla censura di quegli anni, e li monta con le canzoni sempre della stessa epoca, riarrangiate da una band musicale dal vivo, quindi una forma molto particolare che prevede una fruizione particolare che abbiamo collocato all'Almagià. A seguire un altro momento di approfondimento, un incontro in collaborazione anche col Centro Europe Direct, l'Università di Bologna, il Festival delle Culture, in cui i temi dello spettacolo di Karolis Kaupinis, Red Villa Darius, diventano una riflessione sull'Europa di oggi, il presente, il futuro, attraverso ancora una volta lo specchio dei paesi del nord Europa, del confine settentrionale orientale e della situazione geopolitica mondiale.

0: su quei confini dell'Europa nord-orientale, e come. Quindi ognuno giustamente riporta esperienze e motivi di approfondimento e per conoscerli in relazione all'arte, alla danza, al teatro, all'aspetto di espressione corporea, motivo di dibattito, di incontro. Siamo arrivati alla domenica, come ben sapete, domenica è sempre domenica, è la conclusione per questa rassegna iniziata il 5 maggio ufficialmente, anche se ha avuto motivi di incontro anche prima. Intensa la settimana, arriva la conclusione della domenica e appunto con un aspetto di Nordic Focus ulteriormente importante andiamo a concludere questi due segmenti di intervista con Agata Tomsic.
1: Sì, poi c'è la domenica che, come da tradizione ormai, inizia a mezzogiorno al Teatro Sociale di Piangipane, questo teatro costruito all'inizio del Novecento dai braccianti del nostro territorio, tutt'oggi gestito dai volontari, e che accompagnano lo spettacolo che va in scena a mezzogiorno con un pranzo a base di cappelletti da loro stessi preparati. Ci sono anche opzioni vegetariane e vegane, ci tengo a dirlo, insomma, perché vogliamo essere quanto più inclusivi. Lo spettacolo che va in scena in questo caso è un'anteprima nazionale dell'artista Cristiana Minasi, compagnia Carullo Minasi, proveniente dalla Sicilia, affronta Asia Lassi, una filosofa, pedagoga, rivoluzionaria che ha avuto relazioni e ha stimolato il pensiero di tantissimi filosofi, insomma, del secolo scorso, e ha anche teorizzato il teatro proletario per bambini. Cristiana porta in scena questo lavoro in una sorta di jam session insieme a una musicista albanese, a una giurista, e per dare voce, insomma, alla storia di questa donna che a volte, proprio perché donna, viene dimenticata nonostante il suo apporto fondamentale, insomma, il pensiero è anche al teatro contemporaneo. Poi dopo pranzo torniamo a Rasi per la terza replica di Materiale per Medea, al Mar per le ultime repliche di Je suis or not di Camilla Parini, come dicevo, dalla Svizzera, e dello spettacolo Tivoli dell'artista estone Sintoniste, che è in scena anche da sabato. E poi torniamo a Rasi per, diciamo, questo gran finale all'insegna della drammaturgia, ma anche di una riflessione sui maestri e registi eretici del Novecento, grazie alla presentazione del libro del professor Marco De Marinis, insieme ad alcuni colleghi, amici, studiosi, artisti e docenti. Il libro Regia eretica, il Novecento teatrale e suoi doppi, edito alla fine dell'anno scorso. E a seguire le due mise en espace che quest'anno abbiamo realizzato grazie a due collaborazioni importanti, uno con PAV, il progetto Fabula Mundi, per la lettura in prima nazionale di Due parole su Ulla, un testo dell'autrice finlandese Eva Turunen, e messa in scena da Eugenio Sideri e la compagnia Mamimo. Un lavoro introspettivo, intimo, interiore, che riflette sulla solitudine, sulla condizione umana, anche sull'erotismo, il desiderio di contatto di cui, insomma, siamo anche privati in questa nostra società dove tutto ormai si svolge sempre più nel mondo virtuale e non si ha più tempo per le relazioni. Questo tema delle relazioni, della virtualità, è anche al centro della seconda mise en espace che chiude il programma del festival di quest'anno, questa volta proveniente dall'Estonia, grazie ad altri supporti proprio per la traduzione in prima nazionale in italiano di questo testo, che abbiamo affidato a Studio Deutsch, un'altra compagnia del territorio, guidata da Lorenzo Carpinelli e Jacopo Verdelli, che li vede in scena questa volta anche insieme a Alessandro Renda, storico, insomma, attore del Teatro delle Albe. qualcosa di reale è il titolo, e questa volta al centro c'è il mondo della pornografia in rete e il tema della truffa e della fragilità di noi esseri umani di fronte al desiderio, al tentativo di appagarlo, a tutto ciò invece che può comportare quando si entra nelle maglie della rete e non si riesce ad uscirne fuori.
2: Lord knows it seems we're a long ways from sunshine and smiles. I shot first.
0: Interessanti i punti di approfondimento su una ricerca e un'attenzione per il piacere, un'attenzione per il piacere che sia di contatto e non sia virtuale, come si può incappare in tutto ciò per un aspetto primario immediato, mentre assolutamente stiamo perdendo il contatto umano, sia dal punto di vista così riflessivo, sia dal punto di vista intimo. Direi che la rete ne è responsabile abbastanza, insomma, queste attenzioni tra tanti altri contenuti arrivano sottolineati da Polis, la rassegna di teatro a Ravenna con diverse sedi che vado ad elencare velocemente, come l'Alma Già, il Mar Museo d'Arte della città di Ravenna, il Teatro Sociale di Piangipane, il Teatro Rasi e anche la Galleria Open Air di via Zerardini, sempre a Ravenna. Io ringrazio tantissimo Agata, ringrazio anche Davide Sacco per la direzione artistica e ovviamente ribadisco che noi stiamo dando un po' una linea generale e velocemente un radiocatalogo per gli appuntamenti, poi dare linee generali di incontro, ma ricordo che il Nordic Focus ovviamente ha possibilità di essere consultato, e almeno in questo caso la rete utile, più comodamente sul Polis Teatro Festival programma Nordic Focus Eros Anteros 2026. Ci sono riuscito io, quindi ci potete riuscire tutte e tutti. A tra poco, perché ricordate la rassegna No Russofobia. Direi che in questa fine settimana è arrivata con un appuntamento importante da sottolineare. Restate in frequenza e a tra poco, dopo la pubblicità, mi raccomando.
2: It's 2:14 and it makes me wanna scream. You have not given me this reason to wonder. But I'm scared. If you're ready to vanquish our pride, our bridge is burning.
3: Our bridge is burning.
2: And I hope we can make the other side. Let's get back to our sunshine and smiles. I shot first, slamming a volley of words that left us both bruised, transporting us to a place.
4: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
5: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
6: Ciao, sono Patrizio.
7: E io sono Domizia.
6: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
7: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
6: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
7: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
6: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
8: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
9: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
10: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.

0: Nella notte tra l'8 e il 9 maggio viene firmata la resa dell'esercito tedesco, del nazismo e del fascismo. L'Armata Rossa e l'Unione Sovietica con grande sacrificio riporta questa importante, importantissima realtà. La ricordiamo il 10 maggio con la festa della vittoria a Casalecchio di Reno e siamo in collegamento telefonico con il presidente Associazione Emilia Romagna Russia, Luca Rossi, al quale do il buongiorno. Buongiorno Luca, ben trovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, alle ore 10 per questa giornata che ci porta una forza di memoria, un importante collegamento che adesso è in sofferenza purtroppo per il periodo razionario che stiamo vivendo. Possiamo entrare un po' nel dettaglio di questo motivo di incontro, chi ci sarà, come sarà curato e quant'altro? Le lascio la parola.
1: Certo, allora. L'iniziativa si svolgerà, come ha già detto, il 10 maggio a Casalecchio di Reno e consisterà in un corteo colorato con le bandiere sovietiche, le bandiere degli stati post-sovietici, soprattutto quello russo, e proseguirà lungo via Guglielmo Marconi e arriverà fino a Piazza Matteotti, dove sarà presente, dove si terrà un comizio proprio nei pressi del monumento del famoso eccidio del Cavalcavia a Casalecchio, dove vennero trucidati partigiani italiani e sovietici nel 1944. E questa è un'iniziativa che ricorda i caduti sovietici della Seconda Guerra Mondiale e, oltre a svolgersi in Russia e in altre realtà, in altre nazioni ex sovietiche, si svolge anche al di fuori, in Europa, negli Stati Uniti d'America, in Australia, in tutti i luoghi dove sono presenti immigrati di origine sovietica e dove si sono verificati, diciamo, collaborazioni tra le forze partigiane locali e i soldati dell'Armata Rossa, così come è successo in Italia. In Italia è uno degli stati dell'Europa occidentale dove i partigiani sovietici erano numerosi, si parla di oltre 6.000 partigiani sovietici e almeno 500-600 in Emilia-Romagna che hanno collaborato attivamente con le forze partigiane italiane, e noi ogni anno in prossimità del 9 maggio intendiamo commemorare il contributo che questi partigiani hanno dato alla liberazione d'Italia.
0: Certo, ed è un aspetto che porta memoria, allo stesso tempo forza, e in un momento, come ho sottolineato in precedenza, dove la russofobia e questi contesti sono assolutamente molto presenti. Vediamo qui che saranno presenti anche l'associazione, il Comitato Ucraina Antifascista e altre associazioni, per cui insomma è un aspetto onore al merito a chi sta organizzando tutto ciò. Io ci sarò in questo corteo, anche questo ci tengo a riportarlo, come curatore di questa rubrica che va con presentazioni letterarie, dibattiti, voci che vogliono dare la giusta importanza a quella che è stata una storicità che lo stesso maresciallo Zhukov disse: abbiamo liberato l'Europa dal nazifascismo, l'Europa non ce lo perdonerà mai, mentre invece noi ne siamo assolutamente grati e riconosciamo questo sacrificio, e la storia va riportata anche con dei contenuti, certamente poi con dei motivi di critica e di osservazione, ma certamente non eversivi, revisionisti o reazionari, tutt'altro. Poi c'è anche il pranzo. Passiamo anche al momento del mezzogiorno, mi pare, no, Presidente?
1: Sì, sì, successivamente ci sarà un pranzo, anche questo ogni anno tradizionalmente organizzato dalla nostra associazione, dove ovviamente si terranno canti, balli popolari sovietici e italiani, e dove celebreremo chiaramente questa giornata di festa, che non è solo festa sovietica, ma sarebbe,
0: certo,
1: festa di tutta l'Europa.
0: Bravo,
1: sì. Che appartiene, ci appartiene come popolo, cerchiamo di mantenere saldo quel legame tra i nostri popoli e che soprattutto l'Unione Europea e le istituzioni nazionali vorrebbero interrompere definitivamente.
0: Certo.
1: E l'hanno dimostrato proprio diffondendo la russofobia ad ogni livello.
0: Sì, la Russia non è il mio nemico, questo lo sottolineo sempre e comunque nei nostri format del Breakfast Club, nei contenuti da me portati. Associazioni che partecipano, ho citato il Comitato Antifascista Ucraino, citiamo, sì, vedo anche un'associazione bielorussa che sarà presente.
1: Sì, esattamente, perché la differenza che intercorre rispetto ad altre iniziative è proprio la partecipazione anche di associazioni di altre realtà nazionali ex sovietiche o post sovietiche che comunque fanno parte del mosaico del cosiddetto mondo russo, Ruskij Mir, inclusi anche gli ucraini antifascisti che non si riconoscono nelle istituzioni dell'attuale,
0: certo,
1: regime nazista ucraino.
0: Certo.
1: E quindi è importante anche ricordare, soprattutto ricordare i partigiani sovietici di altre nazionalità, e in Italia ce ne sono stati parecchi che hanno combattuto assieme ai nostri partigiani.
0: Sì, in questo momento un po' in sofferenza, e soprattutto gravissima sofferenza per gli attacchi del governo di Kiev nella Ucraina orientale di confine. E poi ricordo anche la presenza, leggo, dell'Associazione di Amicizia e Solidarietà Italia-Repubblica di Cina, Repubblica Popolare Democratica Cinese.
1: No, coreana.
0: Coreana, ok, no, infatti l'ho visto velocemente, scusi, sto leggendo velocemente. Ok,
1: sì,
0: ecco, di
1: la Corea del Nord.
0: Ok, bello, bello, interessante anche questo aspetto, per conoscere ancora in approfondimento e ulteriormente tutto ciò, insomma. Mi fa molto piacere anche questo coinvolgimento. Ecco, perdoni il refuso, ma sto leggendo da lontano tutte le associazioni e quindi molte volte riprese con delle sigle, e quindi così, insomma. Ribadisco che sarà il 10 maggio, domenica, a Casalecchio di Reno, alle ore 10, punto di ritrovo, monumento ai caduti. E ogni anno viene ripresa, no, questa festa della vittoria, perché mi ricordo che anche gli anni passati c'era il motivo di incontro.
1: Sì, allora veniva organizzato tradizionalmente il reggimento immortale al cimitero della Tosa. Poi nel 2022 la nostra associazione si è inserita, perché con l'inizio del conflitto i precedenti organizzatori intendevano sospenderla, e la nostra associazione l'ha ripresa e l'ha portata avanti sino ad oggi, trasferendola a Casalecchio di Reno e facendo un corteo festoso, coloratissimo, senza nessun problema e
0: certo,
1: in maniera, diciamo, stupenda. Stupenda, se ne accorgerà.
0: Certo. Intanto grazie dell'invito. Festa della Vittoria, domenica 10 maggio alle ore 10, punto di ritrovo, monumento ai caduti in via Guglielmo Marconi 35/B. Presidente, io la ringrazio tantissimo, le auguro una buonissima giornata e poi domenica avremo modo di incontrarci.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Alexander Marshall e Solistka ансамбля Валерия Курнушкина.

Il coro dell'Armata Rossa. Spero solo di non commuovermi e non crollare emotivamente parlando, perché ci tengo molto, ecco. Mentre invece ci vuole forza e lucidità. E ricordo che è domenica 10 maggio, è la festa della vittoria nei contenuti contro la russofobia, come ben sapete nella rubrica Magazine e non solo, presenti al Breakfast Club. Direi che sono arrivati a un motivo di incontro e di contenuto importante. Tra poco un altri suoni per il Festival di Angelica, per il concerto di questa sera che porteremo in anticipazione, e anche un piccolo ascoltato per voi. A tra poco.

Ieri non sono potuto presenziare, però grazie a Walter Rover, che sarà il curatore dell'appuntamento di questa sera, ho ricevuto contributi audio, anche video per la serata di giovedì 7 maggio. Lo inseriamo in un ascoltato per noi, Ecostrio, Claudio Baroni e Yannis Kyriakides, tra Cipro, Olanda, Italia, Olanda, Argentina, Olanda, Ecological Sonic Memories. È una prima assoluta, è una prima europea con i Titillators. Molto particolare questa formazione, una scrittura musicale che adesso ascolteremo. Come ho detto, non ho potuto vivere il concerto per questo terzo incontro. Questa sera presente invece al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, lo stesso Walter ce ne presenterà i contenuti. Titillators è una formazione guidata da Ryan Draver, autore di questa musica strana, però anche divertente, fruibile, una creatività allo stesso tempo, improvvisazione con strumenti molto particolari. Ce lo ascoltiamo per qualche minuto e poi presentiamo invece quello che sarà per la serata odierna di venerdì 8 maggio.

Carica di ironia, tra l'altro intelligente ironia, una forza per una formazione che è tra l'altro anche un palcoscenico molto curioso per l'utilizzo di questi strumenti, una narrazione al pianoforte di una raffinatezza e di una costruzione certo fruibile ma molto intensa. È una formazione canadese eterogenea e completamente diversa invece dal progetto precedente, più noise, più diciamo legato ad aspetti di una contemporaneità di ricerca con dei colori.

0: faccio gli Everloving, che sono la serata dell'otto, che sono la serata dell'otto aperta da Morton Feldman per tre voci, che era già stato fatto al vecchio Link nel 2001 da John La Barbara, che è quella per cui è stato composto, che aveva cantato anche con Steve Reich. È una delle prime cantate di musica minimale degli anni 60-70. E quindi c'è questo pezzo per tre voci, perché quest'anno ci sono 100 anni della nascita di Morton Feldman.
1: Sì.
0: Quindi una voce dal vivo e due su nastro, tutto in pianissimo, che dura tipo 50 minuti, e poi dopo c'è invece sempre un compositore minimale, che però è Henry Flint, che pensa è stato sostituto di John Cale per due settimane nei Velvet Underground, al violino, suonava con la Monty Young, ha fatto parte di Fluxus i primi anni, solo che lui odiava la musica d'arte in generale. Lui era per la distruzione dei musei, perché trovava che la musica d'arte tipo aveva picchettato i concerti di Stockhausen a New York,
1: okay.
0: Perché Stockhausen non aveva parlato mai del jazz, dicendo che era musica primitiva, e quindi invece lui diceva che appunto la musicologia europea ha il primato delle note, della complessità, eccetera. Invece secondo lui i grandi erano il blues, rock blues americano, Bo Diddley specialmente, perché era più africano rispetto agli altri bluesmen. Quindi Bo Diddley e la musica degli Appalachi, sai, queste specie di danze assurde con il violino, eccetera.
1: Molti irlandesi anche, se vogliamo.
0: Forse come... dici che erano dici irlandesi gli Appalachi.
1: Sì, secondo me hanno queste ritmiche, poi magari non c'è origine per niente, però
0: e poi è stato Malia Wipanin Pranat, duettava con la Monty Young, la Monty Young è pianoforte, lui è il violino, quindi sulla modalità indiana. Però questo concerto qui sarà un concerto rock col batterista degli Swans di Liz Chatham, e per 10 anni con la Monty Young, con la Forever Bad Blues Band, e fanno tipo, credo, musica di Appalachi, quindi queste robe di 20 minuti l'una su un ritmo pestone. Sarà una roba tipo garage rock anni 60, però minimale,
1: sì,
0: per dirti quello.

Everloving, appunto, la seconda parte del concerto. Sentite questi violini, queste sonorità, certo, con l'importanza della musica dagli Appalachi, che per me ha dei riferimenti anche con tante costruzioni, come ha sottolineato Walter Rover, con il blues. La serata sarà aperta, sentiamo la voce di Walter Rover, poi è partita Christian Michael, dopo Walter, che è curatore, uno dei curatori del Festival di Angelica, per la rassegna che appunto stiamo portando nel festival con la performance Three Voices, questa musicista che fra l'altro pare sia, io non conoscevo, una delle stelle del pop per quanto riguarda l'Olanda. È una mezzo soprano, interprete delle Three Voices Morton Feldman, 25 anni dopo l'esecuzione di Joan La Barbera in prima italiana ad Angelica. Apertura quindi questa sera alle ore 20:30 per questo doppio appuntamento. Tra poco torniamo in scena con la stagione Agora 2026, questo per l'ascoltato, per noi, e quello che sarà invece al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo per la serata di oggi. Pubblicità e a tra poco.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna. La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fieri torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.

0: Eccola la nostra sigla on Broadway, la via del teatro che come ogni venerdì va a presentare, sottolineare l'appuntamento sul palcoscenico con diverse stagioni che stiamo seguendo. Una arrivata alla decima edizione è quella di Agora e sarà per domani alle ore 21 al Teatro Biagi d'Antona, via Giorgio La Pira 54 a Castelmaggiore. Il titolo è molto particolare ma molto attuale. Siamo qui riuniti o della democrazia imperfetta. È con noi Filippo Carrozzo che sarà in scena, è con noi in tutti i sensi, ormai si può dire che questa non è una diretta telefonica ma è una diretta vera e propria. Buongiorno Filippo, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti e a tutte, ben trovati.
0: Ve l'ho detto, una voce squillante, quindi capito, è una diretta qui dal vivo, sembra, è concreta questa voce.
1: Allora, ci siamo.
0: Questo titolo mi ha incuriosito subito, ho detto no, lo presento questo spettacolo, voglio saperne di più. Siamo qui riuniti, pare giusto l'inizio di un dibattito, di un comizio o della democrazia imperfetta. Ecco, questo quindi invece è già motivo di critica, oppure non dico un passo indietro, però siamo qui riuniti, però attenzione. Ecco, non so se la mia interpretazione è stata un po' così improvvisata, ma non so se azzeccata. Ti lascio la parola.
1: È corretta, è un testo storico del Teatro Ragazzi, scritto da Letizia Quintavalle e Bruno Stori, che sono sia autori che registi dello spettacolo. È un testo che viaggia ormai dal 2005 in tutta Italia e in Europa, e adesso c'è stato questo passaggio di testimone da attore ad attore, quindi da Bruno a me, perché io possa portare insomma ancora questo testo in giro e farlo insomma vedere ai ragazzi e alle ragazze nel contemporaneo. E siamo qui riuniti della democrazia imperfetta, come dicevi giustamente tu, è una riunione, no? Siamo in un agorà, siamo in una piazza in cui ragioniamo insieme su quella che è l'origine della parola democrazia, dello stare insieme, come si fa a stare insieme oggi, che cosa vuol dire stare insieme, ci sono anche delle imperfezioni. Quali sono queste imperfezioni, com'è? La democrazia nasce in Grecia, ma sappiamo che gli schiavi non potevano votare, ad esempio, le donne non potevano votare all'epoca, e così gli stranieri. Quindi, insomma, nasce con dei grandi valori, però bisogna averne cura e stare attenti, prestare le giuste attenzioni che è questa bella invenzione dei greci, ennesima invenzione dei greci, sì, non finisca nel peggiore dei modi.
0: Certo, a proposito di peggiore dei modi, non certo un compagno, tutt'altro, però Winston Churchill dichiarò: la democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle altre forme che si sono sperimentate finora. Ecco, questa è anche una frase che potrebbe avere attinenza con tutto ciò, con quello che è un'origine e su come appunto viene un'interpretazione e cosa resta che non sia una democratura, come purtroppo siamo avvezzi a vedere, o una trasformazione conservatrice, liberista e quant'altro. Cosa significa oggi partecipare alla vita democratica, chi è davvero incluso e chi resta ai margini? Ce n'è tanto da dire, Filippo?
1: Sì, c'è tanto da dire, soprattutto è uno spettacolo utile per i ragazzi e le ragazze, insomma, sia per le scuole medie e superiori, quindi secondarie di primo e di secondo grado, che assistono allo spettacolo, e quando assistono allo spettacolo insomma accendono un po' le loro menti sull'argomento. E ci tengo a dire che non è uno spettacolo politicizzato, non vuole dire cosa è meglio, cosa è peggio, non punta il dito da nessuna parte, ma aiuta in modo socratico a tirar fuori, a far riflettere, a tafanare. Tafanate, tafanate, tafanate, dice Socrate durante lo spettacolo, perché è importante chiedere sempre il perché delle cose. Poi ognuno sceglierà per sé o sceglierà per gli altri. le tematiche della, affrontiamo delle tematiche importanti come l'uno e la collettività, cosa vuol dire stare insieme oggi, e poi soprattutto diciamo, abbiamo anche ripreso il secondo spettacolo della trilogia, perché fa parte di una trilogia di spettacoli scritti proprio per i ragazzi, premio Eolo nel 2011, e il secondo spettacolo è I Grandi Dittatori, che sta andando in scena insomma in questo periodo, per cui come dico sempre mi preoccupo della mia disoccupazione, non cioè. Della mia
0: beh, come darti torto poi di questi tempi. Sì, però vedo, mette in luce le imperfezioni del sistema democratico, le storture, i camuffamenti, le tensioni che lo attraversano, quindi insomma è un motivo vero e proprio anche di portare a pensare. Tu hai parlato di un pubblico giovane, ma io direi che è intergenerazionale come contenuto.
1: Assoluto, sì, assolutamente, abbiamo portato lo spettacolo sia per i ragazzi, che diciamo è l'interlocutore diretto dello spettacolo, però non ci siamo risparmiati di portarlo anche ad un pubblico più adulto, e per con diciamo risultato anche lì c'è stato molto ascolto, perché anche se tante cose le sappiamo è sempre utile riflettere, sì, su che cosa vuol dire in qualche modo mantenere viva questa invenzione, potere del popolo, governa il popolo, e cosa poter fare, ecco, per alimentare sempre di più o migliorare queste imperfezioni, perché tutto è imperfetto, è imperfetto l'umano che l'ha creato, gli umani che l'hanno creata, quindi comunque viviamo in questa imperfezione.
0: È cui... sabato 9 maggio alle ore 21 al Teatro Biagi d'Antona, sì, via Giorgio Lapira 54 a Castelmaggiore. Posso mettere un po' di musica, poi ritorniamo per dare altri dati interessanti, come ad esempio vedo tante collaborazioni, posso rubarti altri 5 minuti?
1: Volentieri, ci
0: a
1: sono.
0: A tra poco allora, grazie Filippo.

0: La produzione degli Yun Miyake in Innocent Bossa in The Mirror. A proposito di giovane età, questa è una bellissima copertina per il lavoro di Yun Miyake per materiali sonori. Alla chitarra Arto Lindsay. E siamo con questa intensa diretta, grazie anche ai collegamenti particolarmente riusciti, ho fatto questa divagazione tecnica con Filippo Carrozzo, che sarà in scena per Siamo qui riuniti o della democrazia imperfetta, domani alle ore 21 al Teatro Biagi d'Antoni, via La Pira 54 a Castelmaggiore. Filippo, ci sei?
1: Ci sono.
0: Bene, allora nella Eccomi. Seconda parte di conversazione, come avevo anticipato, vedo una lunga lista di collaborazioni per i percorsi di questo motivo d'incontro. Ci puoi dire qualcosa di più?
1: Allora, le collaborazioni sono collaborazioni storiche che nascono con, come vi dicevo, con lo spettacolo quando è stato creato. Lo spettacolo nasce con il Teatro delle Briciole di Parma nel 2005 e passa in questa seconda edizione con al collettivo artistico Quinta Valla Story Carrozzo, e quindi un collettivo artistico di amici, amici non solo amici ma anche maestri per me, perché seguo ormai il loro lavoro da diversi anni, per cui c'è stato questo passaggio di testimone storico, diciamo storico, che ha con una promessa di un futuro passaggio di testimone ad un futuro attore giovane che possa continuare a portare avanti queste tematiche, questi argomenti, sempre in modo ironico, perché questa è la cifra che distingue, insomma, che un po' ci identifica, no? Trattare degli argomenti impegnati, ma farlo con il riso, la leggerezza, l'ironia, e per far riflettere, ecco, per far accendere qualche luce sulle testoline, insomma, come dice certo. Socrate da Fanale, semmai ce ne fosse bisogno, come ti dicevo anche prima, adesso con i grandi dittatori, tema poco attuale, però ci piace trattare queste tematiche poco attuali, facciamo così che...
0: Del resto è anche dagli aspetti poco attuali, poiché si arriva alla contemporaneità, no? E lo troviamo purtroppo con aspetti che sono comparabili e assolutamente criticabili, ed è giusto farlo con la modalità del palcoscenico, del teatro e dello stesso tempo. Hai bruciato la domanda, ma hai fatto benissimo di conclusione, che c'è una cifra di ironia anche in tutto ciò.
1: Sì, si sorride. Sì, è importante, non ci accompagna sempre, anche in questo spettacolo.

0: scorrevole che sfrutta lo spazio sotto al sedile senza rinunciare al comfort. La toilette ha una parte fissa con il sedile passeggero montato su due guide in grado di scivolare verso il sedile posteriore, lasciando così spazio al WC. È un'installazione che non richiede modifiche alla struttura standard e non ruba spazio nell'abitacolo.
1: E geniale.
0: È geniale, veramente. Insomma, ora c'è il brevetto, chiaramente adesso c'è qualche problemino accessorio, te lo dico subito. Ad esempio,
1: dovrai un attimo.
0: Odori,
1: beh.
0: Su quello, vabbè, ma lì con delle pompe, capito? Non so, capito? I raggi degli aromi, sistemi di scarico. Che ancora sono da perfezionare, perché sai, uno si trova dietro, no? Uno che è dietro.
1: Magari che è dietro, ecco, non è contentissimo.
0: Ecco, però, insomma, quindi c'è questo tema della canalizzazione, della raccolta e dello svuotamento. Però, insomma, ci stanno lavorando. Ormai il dado è tratto, guarda, c'è anche un bellissimo disegno che rende l'idea, no? E anche di design, devo dire, un bel oggetto di design.
1: Sì, sì.
0: Fra l'altro, non è il primo tentativo, va detto, perché in tanti hanno avvertito questo bisogno.
1: Ma no, io penso che a tutti prima o poi sarà capitato di aver avuto un'urgenza e che non sappia come fare.
0: Certo che è un po', insomma, un po' bizzarro che arrivi in una fase in cui si parla di sistemi a guida automatizzata in cui uno in realtà non è più alla guida, quindi può fare quello che vuole.
1: Infatti,
0: quindi tutta la macchina si dovrebbe trasformare in sedili, in un bagno, un grande bagno.
1: Fai una doccia, una vasca.
0: Un grande bagno. Ecco,
1: un idromassaggio.
0: La macchina cesso la chiamano, ecco.
1: Sì.
0: No, che è un genere.

0: attraverso un altro testo interessante che si chiama Rompere gli schemi, cioè quei ruoli che di solito nascono come una strategia di adattamento. Ma a questo punto, Ilaria, io ti faccio una domanda: come ti muovi rispetto alla tua famiglia, che ovviamente ti ha condotto, ti ha accompagnato nel tempo? Qual è il tuo ruolo quando ci sono gli incontri familiari? Sei più buffona? Sei più, diciamo, loquace del solito? Ognuno c'ha il suo.
1: Sì, Antonella, che ruolo ho? È una bella domanda. Sai che forse non saprei rispondere perché sono questioni che in effetti ci si interroga non sempre, però se ci devo appunto pensare in questo momento direi quello della brava figlia, cioè cerco, ho sempre cercato di essere brava a scuola, di fare tutte le cose correttamente, però effettivamente mi rendo conto che è un ruolo che poi nel tempo e negli anni mi è stato un po' stretto. Infatti io non sono a Bologna, anche se vivo qui, ma ho ritrovato in questo allontanarmi in qualche modo dalla mia famiglia un nuovo spazio dove essere propriamente me stessa, perché sai, delle volte, proprio come dicevi, la comfort zone della famiglia allo stesso tempo non è poi così comfort, ma lo scopri solo attraverso una sorta di distacco, che alle volte è anche sano. E a questo proposito, vorrei allargare il concetto di famiglia perché, purtroppo, come un po' dicevi, siamo molto tradizionalisti in Italia e sappiamo anche che la parola famiglia, il concetto di famiglia anche dal nostro governo viene ogni tanto limitato e incorniciato all'interno di alcuni limiti. Per certi versi, invece, il concetto di famiglia è molto ampio. Pensiamo, a chi viene adottato e quindi non c'è un legame di sangue con, la famiglia, ma, di fatto i genitori, non saranno biologici, ma sono comunque genitori. Oppure, come dicevo, la questione del distacco dalla famiglia biologica per andare a costruirsi quello che è la propria identità e quindi trovare un'altra famiglia che anche in questo caso non è di sangue, ma ha a che fare con le relazioni, con le relazioni che si costruiscono nell'ambiente in cui si vive, quindi le amicizie, l'importanza dell'amicizia, che può diventare anche in quel caso una forma di famiglia, ma anche un compagno, una compagna di vita e quindi la costruzione di nuovi nuclei che possono essere di qualsiasi natura. Quindi guardiamo a una dimensione queer, quindi guardiamo a una dimensione non solo la mamma e il papà, ma anche a nuclei allargati di diversa natura. E che possono anche essere famiglie con genitori separati, famiglie con genitori dello stesso sesso, famiglie invece che hanno tanti papà, tante mamme e sono appunto vivono in uno stesso luogo, ce lo racconta in alcuni suoi scritti Michela Murgia, lo ricordiamo.
0: Sì, Ilaria, hai ragione e forse si potrebbe anche dirlo molto più semplicemente che la famiglia è quel luogo in cui regna l'amore e le persone stanno insieme fondamentalmente per quello. Però a questo punto diamo la parola a chi studia la sociologia, studia le relazioni e lasciamo che Marco De Riu, che è appunto professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi e docente di comunicazione ambientale e di comunicazione e pubblicità sociale, ci dica ai nostri microfoni, grazie a Raffaele Crispo e a Elvis Ronzoni, com'è la famiglia oggi. Ascoltiamo che cosa ci dice.
2: Quest'oggi siamo con il professor De Rio, il professore di sociologia dell'Università di Parma e tante altre cose, autore di tante opere, di tanti libri e relatore per in città di tanti incontri importantissimi, non soltanto in materia appunto sociologica ma anche di politica e di comunicazione, perché vogliamo parlare di famiglia, delle famiglie che cambiano. Ci siamo ospiti proprio del circolo degli amici della biblioteca di San Leonardo. Bene, la famiglia che cambia, un'evoluzione, verso qual è il futuro della famiglia?
3: Ma il futuro della famiglia credo sia nel senso della pluralità, nel senso che sicuramente negli ultimi decenni siamo passati attraverso una trasformazione da modelli, diciamo, tradizionali, con famiglie appunto numerose e con un modello, se vogliamo, anche di famiglia abbastanza tradizionale, se non patriarcale, a un tipo di famiglia invece che presenta molte diversità. Intanto sono diminuiti i numeri dei figli, intanto si costruisce le famiglie un po' più tardi, molto spesso siamo di fronte a unioni di fatto, no? E quindi c'è un declino della forma classica del matrimonio. E poi abbiamo tutta un'articolazione più complessa di famiglie, abbiamo famiglie come si può dire articolate, ricostituite, abbiamo famiglie omogenitoriali, abbiamo famiglie omosessuali, quindi abbiamo famiglie, diciamo, che presentano una pluralità di modelli. E c'è anche tutto il tema delle famiglie multiculturali, quindi di famiglie sia di immigrati ma anche di famiglie che presentano, no, unioni miste, no? E quindi è qualcosa che sicuramente sta trasformando le nostre realtà, le nostre comunità, è qualcosa che a volte ovviamente ci mette anche di fronte a delle novità e a delle trasformazioni che richiedono di essere assimilati e di diventare in qualche modo un aspetto della nostra normalità, ma credo che ci offrano anche tante occasioni per imparare e per trasformare appunto le nostre forme di relazione.
2: Grazie, chiarissimo professore. Lei giustamente parlava di tutte le tante tipologie appunto di famiglie, questo ventaglio così variegato, ma anche dell'integrazione, perché la famiglia, come noi abbiamo studiato ai nostri tempi, è sempre e sarà ancora il nucleo della società, e forse attraverso la famiglia, attraverso i figli delle famiglie, delle persone che per l'appunto chiedono qui ospitalità, che si cercano di integrarsi, c'è un veicolo migliore, un volano più, diciamo, diretto per far sì che possano realmente inserirsi al meglio nella nostra società, è giusto?
3: Ma io penso che sì, l'esperienza che abbiamo è che certamente il fenomeno migratorio, quando passa anche attraverso la costituzione di nuclei familiari, e quindi c'è una possibilità di costituire o ricostituire dei nuclei familiari, questo favorisce l'inclusione, l'integrazione e lo sviluppo in qualche modo di un radicamento e di un'articolazione, diciamo, sociale più complessa nel territorio. Quindi senz'altro questa è una dimensione, nei limiti del possibile, da favorire. E ovviamente, ma questo sarà anche il tema, insomma, del prossimo incontro, insomma, è importante conoscersi e conoscere anche le esperienze, no, da cui vengono queste famiglie, i passaggi che devono compiere anche per riuscire a organizzare la loro vita, a riorganizzare la loro vita, a volte anche attraverso appunto percorsi migratori complicati. E quindi c'è anche un bisogno di conoscersi reciprocamente e cercare per quel che è possibile, insomma, di imparare appunto dalla diversità.
2: Noi la salutiamo, la ringraziamo, non prima di farle un'ultima domanda. Sa che il nostro programma, la nostra programmazione va soprattutto a favore delle persone ristrette, e per l'appunto lì la famiglia ha un'importanza, ha un ruolo determinante, perché il legame, se è forte, se è vero, se è stabile con appunto tra il detenuto e la propria famiglia, ci sono più possibilità che il detenuto, quando abbia terminato la propria pena, possa, diciamo, reinserirsi nuovamente non solo nella propria famiglia ma quindi anche nella società. Un messaggio da parte sua, non solo come sociologo ma anche di incoraggiamento a tutte le persone ristrette che ci seguono.
3: Sì, io credo che questo sia un tema veramente molto importante, perché anche se si va incontro, diciamo, no, alle difficoltà degli inciampi, come quella appunto delle persone che ristrette, però io credo che si debba lavorare per mantenere comunque saldi nel limite del possibile questi rapporti, queste relazioni, quindi sia dal punto di vista della società che deve costruire gli spazi, i tempi, le occasioni per mantenere questi rapporti, credo che sia anche un tema importantissimo per chi si trova in quelle condizioni, perché ovviamente dà forza, dà speranza e in qualche modo mantiene un'idea di futuro attraverso cui si può ricostruire e si può fare anche un pezzo di strada difficile.
2: Sicuramente. La ringraziamo, grazie mille, grazie.
1: Grazie a voi. Grazie a Marco De Rio per essere stato ai nostri microfoni. Chiudiamo questa grande parentesi relativa alla famiglia e passiamo alla rubrica di oggi, Islam, cultura e religione, con Hamdan Al-Zekri e Don Domenico Cambareri.

0: Salam aleikum e Jumma Mubarak. Anche questo venerdì vi do il benvenuto alla nostra trasmissione Islam, Cultura e Religione per entrare anche oggi nelle vostre carceri, nelle vostre celle, ma non solo, e accompagnarvi con la nostra parola, la nostra riflessione, la nostra amicizia e la nostra preghiera, credenti, non credenti e diversamente credenti. Ci aiuta come ogni venerdì il carissimo Hamdan Malzekri da Firenze, responsabile dei rapporti con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, come vedete in auto, e questo ci ricorda che il suo servizio, il suo ministero presso di voi è, come dire, non si risparmia, è davvero generoso. Ti lascio la parola e ti mando un abbraccio da Bologna.
1: Buongiorno, buongiorno carissimo, buongiorno a tutti quanti, fratelli e sorelle, islamicamente salutando, assalamu alaikum wa rahmatullah. Grazie di un domenico del Jum'a Mubarak, lo dico anch'io ai fratelli e alle sorelle che ci ascoltano. E infatti sono collegato da Firenze davanti al carcere di Sollicciano, quindi mi stanno aspettando per la preghiera del venerdì, quindi cerchiamo di essere presenti con tutti, sia quelli che i fratelli e le sorelle fisicamente, ma anche con voi almeno in questa trasmissione che ringraziamo, che ci lavora dietro tutto questo sistema di registrazione, trasmissione di tutto. Allora, Don Domenico, oggi continuiamo comunque dalla lettera del fratello della scorsa volta, però collegandomi sia alla sua lettera sia alla risposta che abbiamo cercato di dare a lui, ma anche a un'altra lettera di un fratello più o meno che chiede, che fa la stessa domanda, dicendo come posso gestire la permanenza molto pesante. Purtroppo sono già stato trasferito per la seconda volta e mi è capitato per caso di vedere la vostra trasmissione. Come posso mantenere la calma? Sono stato trasferito da un carcere all'altro causa della mia rabbia, del mio nervosismo che ho agito sia nella sezione ma anche contro le agenti che fanno arrabbiare. Intanto ringrazio il fratello e ringrazio a tutti i fratelli e sorelle per le loro lettere, per le domande. Poi il fratello anche fa altre domande, ma io vorrei sempre ripartire dalla prima, diciamo, il suo suggerimento, la sua fatica, quindi dalla rabbia. Già ho litigato, sono stato trasferito causa del mio nervosismo con il personale, quindi immagino anche nella sezione. Spesso io invito i fratelli e le sorelle, io sono ora davanti al carcere. Non vi dico che dentro il carcere è tutto bello, anzi ci sono tanti tanti problemi, sia per i fratelli, per le sorelle, ma anche per il personale. Il carcere è una struttura molto complessa e questo è anche un invito che abbiamo fatto io a Don Domenico, ma non soltanto, alle amministrazioni locali, all'amministrazione nazionale, è quello di cercare di rendere la permanenza dentro il carcere più umana, più gestibile. Lo so, mancano le attività, mancano i colloqui, mancano tanti strumenti. E poi c'è anche, come dire, un'attesa lunghissima. Però io dico ai fratelli e alle sorelle che la fede ci aiuta a gestire, diciamo, quello che è veramente fuori dalle nostre mani, l'attesa del giudizio, l'attesa. Ci troviamo nel carcere perché abbiamo sbagliato. Non siamo riusciti a gestire certi momenti della nostra vita, certe situazioni. Però ricordo che quella permanenza che dove ci troviamo possiamo gestire nel modo migliore. Quello che è capitato è capitato. Non siamo il nostro reato. Questo è molto importante perché tanti fratelli dicono: oh, ormai io è il mio destino, questo è il mio maktub. Non sei il tuo destino, non è questo il tuo destino. è capitato una cosa sgradevole nel tuo percorso di vita, però puoi cambiare, puoi migliorare, sì, come tutti quanti noi, cambiando le nostre abitudini. Noi non siamo altro che siamo un insieme di abitudini, di fatti che noi facciamo quotidianamente. Se io inizio a fumare oggi una sigaretta, sicuramente cercherò l'altra, cercherò la terza, la quarta. Se io inizio oggi a bere il caffè, lo bevo, il caffè, se poi abitudine positiva, negativa, tutti noi beviamo il caffè. Perché e poi ne smetto più. Se io inizio a dire parolacce, offese, essere nervoso, diventerò sempre più nervoso, userò sempre le parolacce, tratterò male gli altri, perché ho costruito un'abitudine e quell'abitudine diventa il mio carattere. Quindi la mia permanenza in quel luogo orrendo, non dico che è un luogo bello, perché ho capito quale carcere è della tua lettera, non se la situazione è già difficile o aggiungo altre difficoltà. Quindi io quello l'invito è quello di essere più saggi, quindi di cercare di gestire quella permanenza, perché poi la pena non è così lunghissima, in quanto è difficile stare dentro il carcere. Posso iniziare a pregare, ma a pregare in maniera sincera. Noi nello scorso venerdì, il venerdì prima, quasi ogni venerdì, nella seconda sura, wasta'inu bis sabri was salah. Allah Azza wa Jal ci invita di cercare aiuto nella pazienza, bis sabr was salah, anticipato la pazienza, perché lo sa quanto è difficile certe situazioni nella nostra vita. Quindi as-sabr was salah, collegate insieme, sono state ripetute due volte nella seconda sura del Sacro Corano. Cercate aiuto nella pazienza e nella preghiera. E questo è uno dei primi elementi che io cerco di invitare i fratelli e alle sorelle, è quello di aggrapparci nella pazienza e nella preghiera. Non è facile, la vita di per sé non è facile, quindi noi dobbiamo ancora renderla ancora più complessa con i nostri modi, con il nostro comportamento. Quindi possiamo veramente cambiare, sì, possiamo cambiare con la pazienza, con la preghiera, poi facendo anche sempre la nostra parte, cercando di leggere, cercando di collaborare, cercando veramente anche di pazientare tanto tanto. Se noi abbiamo fatto una richiesta e non è stata esaudita, purtroppo succede spesso nel carcere. Io qui a Sollicciano, sono a Firenze, pieno di richieste, pieno di persone, di ragazzi arrabbiati, ma la rabbia non si ottiene niente con la rabbia, anzi la rabbia peggiora la situazione. Ricordo sempre il detto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: o profeta, venne un uomo del profeta, raccomandami, dammi un consiglio utile per la mia vita quotidiana. Non ti arrabbiare, qala la taghdab, qala la taghdab. Per due volte il Rasul sallallahu alaihi wasallam, il profeta, la pace sia con lui, non ti arrabbiare, non ti arrabbiare. Certamente la rabbia fa parte del nostro carattere. L'importante è saper indirizzare quella rabbia in cose positive, fare sport, cercare di rilassarsi, cercare di avere sempre il wudu, cercare di fare dua, invocazione. Però è importante che quella permanenza, se io

0: mia permanenza diventerà anche peggiore. Quindi verrò trasferito spesso, verrò preso sempre dei verbali disciplinari e quindi praticamente quella permanenza diventa un inferno sia per me ma anche per il personale. Poi questo lo dico in maniera sincera, anche il personale soffre dentro il carcere. Non è, io l'ho trovato anche tanti del personale carcerario molto gentile, molto collaborativo, e il sistema che è diventato molto complesso. Quindi il mio invito è quello di aggrapparsi alla pazienza, alla preghiera. Wasta'inu bis sabri wassalah. Come Rasul sallallahu alaihi wasallam ci invita, innama sabr bit tasabbur, innama al-ilm bit ta'allum wa innama sabr bit tasabbur. Il sapere viene con l'imparare. E la pazienza viene con il pazientare. Quindi cerchiamo di aggrapparci, di cercare rifugio nella pazienza, nella preghiera. Preghiamo il sommamente clemente misericordioso in questo venerdì di incrementare la nostra pazienza, la nostra gentilezza e la nostra misericordia. A te la parola, Don Domenico, ancora Giumma Mubaraka.
1: Perfetto, ti ringrazio tantissimo e io sottolineo.

0: e tentare di forzare il sistema. Dunque, Graham, del quotidiano The Atlantic, non ha mai accettato alcuna sconfitta. A volte, vero? Ce ne bisogna. Bisogna saper perdere, diceva qualcuno, ma Trump invece non conosce la canzone dei Rox, però di fatto perde, perché per esempio ha proclamato con la solita faccia minacciosa da duro e incazzato il Project Freedom, cioè penseremo noi a far passare le navi con le nostre navi, le nostre corazzate. E poi è tornato subito indietro. Perché? Perché il perché, secondo Viviana Mazza, e leggo ancora dal Corriere, Saudite e Kuwait, lo stop sulle basi e poi la retromarcia, il Golfo in agitazione. Gli alleati dicono, io vado avanti, però servono garanzie. Vai avanti tu che me vieni da ridere, disse una volta. Quindi la Iran usa prove d'intesa per liberare Hormuz, e naturalmente tutti noi speriamo, quasi scioccamente, con tanto l'ottimismo della volontà e la volontà di pace, che siano più o meno in prova d'intesa per liberare Hormuz. Del nucleare si parla dopo. Se fosse vero quello che dice il Domani, non si capisce cosa abbia tenuto Trump in questa guerra che ha incendiato il mondo, perché erano cose che Obama aveva tenuto molto di più senza incendiare niente. Adesso non per fare un po' di memoria, ma questo è quanto. Teheran valuta la proposta in 14 punti per la pace presentata dalla Casa Bianca. Sarà un accordo limitato e temporaneo, si parla di 30 giorni. Pereskian, che è il capo del Parlamento, cioè del governo, vede Khamenei, che è l'autorità massima islamica. E allora il problema è che questa guerra, tra le altre nefandezze, ha fatto dell'Iran una potenza ancora più forte nell'area, perché ha dimostrato l'Iran di resistere a un attacco congiunto israelo-americano, quindi cresce naturalmente la sua egemonia. Però c'è anche l'altra guerra, quella che passa sotto traccia nelle correnti intestine, per cui così gli emiri incassano i fondi agricoli europei. 71 milioni di euro da aziende in Italia, Spagna e Romania. Alicia Grossi parla del business. Ben 71 milioni di euro di sovvenzioni europee per l'agricoltura del 2019 e il 2024 finiscono nella famiglia reale degli Emirati Arabi Uniti per coltivazione del suolo comunitario, per poi esportare nel Golfo Persico. Questo è perché la famiglia, com'è, degli Emirati Arabi Uniti, poverina, in bolletta.
1: Sì, sono poveri in canna.
0: Ne aveva tanto bisogno. Ne aveva tanto bisogno. Ma come sempre, quando Trump dice una cosa e poi c'è il suo contrario, tutti si domandano se è vera l'una o se è vera quell'altra, se non è vera nessuna delle due. È facile la terza, perché Valeria Rubecco dal Giornale, operazione in borsa sotto inchiesta, insider trading. Quindi dice pace, pace, e lui vende le sue azioni. È guerra, è guerra, la compra, poi dopo è pace, pace, le rivende facendo un sacco di soldi. Ed è un business, dice appunto il Giornale, da 2,6 miliardi. Ora, veramente fa, scusatemi il termine, non proprio da rassegna stampa, ma fa proprio schifo che della gente che è già ultra straricca ammassi delle nazioni intere, crea dei disastri nel mondo per incassare ancora più soldi in questa paranoia dell'accumulo. È veramente una roba terrificante, e si lodano, si imbrodano e ci bombardano. Dunque, business da 2,6 miliardi grazie agli annunci di Donald Trump. Ma su questa vicenda, tra quanto può resistere l'Iran, perché bloccandogli i porti il Trump conta di impedirne la produzione, perché non c'è più dove stoccare i barili, e se si fermano i pozzi di petrolio si guastano i pozzi di petrolio. Quindi questa sarebbe l'arma di Trump, solo che guerra di logoramento USA Iran, Teheran può resistere dei mesi, l'Occidente molto meno.
1: Decisamente. Parlavi appunto di un aspetto legato a questa nefasta economia, ne fa un riferimento d'azzardo con la roulette, il nero vince, ma anche una roulette se vogliamo questa, il nero vince, il titolo principale del Manifesto. L'Iran prepara la risposta all'ultima proposta di Trump per riaprire lo stretto di Hormuz, ma un'ora prima della notizia del possibile accordo, come dicevamo, qualcuno ha scommesso un miliardo miliardo di dollari sul ribasso del prezzo del petrolio. La guerra è un affare per speculatori. Mi ricollego appunto a questo motivo di riflessione che è in prima pagina sul Manifesto. L'insider di governo, l'accordo USA-Iran paga 125 milioni. Poco prima dell'annuncio alle 3:50 del mattino qualcuno investe al ribasso e realizza in quello che vediamo dell'operazione disfatta Project Freedom. Trumpiano affondato dall'Arabia Saudita, tutti appesi alla risposta dell'Iran. No, che poi vediamo in un'analisi di percorso, dai dazi alla cattura di Maduro alla guerra, stesso copione, forzare i mercati è una modalità di governo che poi, come vediamo, i risultati come si ripercuotono e a chi si rigirano. Nessuno dice di voler riaccendere le ostilità, sì è vero, anzi dopo leggeremo alcune affermazioni, ma tutti i paesi dell'area si preparano per una guerra lunga. Alleati sorpresi dal piano USA, Riyadh ha negato l'uso delle sue basi per fare la scorta ai cargo intanto. E per quanto riguarda questi aspetti, il resto del Carlino riporta altre testimonianze come dal Pakistan: la nostra priorità è che sia annunciata la fine della guerra. E poi hanno esortato l'Iran a liberare immediatamente Narges Mohammadi dopo l'allarme lanciato dai suoi sostenitori sulle sue condizioni di salute. Questa è la richiesta degli Stati Uniti all'Iran, lo troviamo qui con intervista al Nobel per la pace, che con le parole che vengono riportate dai secondo i suoi sostenitori, Mohammed sarebbe tra la vita e la morte dopo un ricovero d'urgenza nel fine settimana. Al che altre affermazioni dalla Cina: l'ambasciatore Sessa, la Cina vuole stabilità ma Trump non vuole capire. Imminente il viaggio del tycoon a Pechino, dove incontrerà il presidente Xi, il diplomatico, il presidente americano, sì, è in una posizione molto debole. Riassumendo il memorandum, gli ayatollah non hanno risposto ma ritengono dei punti inaccettabili. Questo è il resto del Carlino. Vi ho letto la prima pagina del Manifesto, vado un attimo in approfondimento sulla parte di Repubblica. La CIA boccia la guerra, l'Iran può resistere mesi allo sbarramento navale. Secondo un report ottenuto dal Washington Post, il 70% dei missili dei Pasdaran sarebbero intatti, il 70%. Intanto dall'articolo che troviamo a pagina 7, l'Iran è in grado di resistere al blocco navale degli Stati Uniti per almeno 3 o 4 mesi, ha conservato circa il 70% del suo arsenale missilistico, per non parlare dei droni che sono molto più facili da assemblare ed efficaci per paralizzare lo stretto di Hormuz. Su queste stime scritte dalla CIA in un rapporto rivelato dal Washington Post, se sono vere significa che Trump rischia di trovarsi ancora impelagato nella guerra alla vigilia delle elezioni di midterm di novembre. Così si spiegherebbe anche la sua ansia di arrivare al più presto ad un accordo che metta davvero fine al conflitto, con alternanza ormai quotidiano di continue minacce e aperture al negoziato. Infatti leggo anche l'approfondimento su tutto ciò dal Manifesto. Poi altri incontri si sono tenuti di cui parleremo, ma concludendo questo aspetto per il Manifesto, dopo avervi dato il contenuto di prima pagina, rileggiamo e troviamo quelli che sono nessuno dice di voler riaccendere le ostilità ma tutti i paesi dell'area si preparano per una guerra molto lunga. Fallito il piano statunitense Project Freedom di scortare le navi mercantili lungo una delle rotte marittime più strategiche del mondo, ieri anche gli Stati Uniti hanno dovuto restare in attesa della risposta iraniana all'accordo per fermare la guerra, quella paginetta di memorandum proposta da Washington ben pubblicizzata dall'ormai ricorrente servizio di Axios. E l'Iran sta prendendo tutto il suo tempo.
0: E c'è chi lavora per portare la guerra anche nelle nostre strade, ed è il nodo sicurezza come emergenza, perché c'è il giornale vive sempre nell'emergenza. Quale sarebbe l'emergenza ultima? Unione Europea incubatrice di terroristi, Trump allerta anche l'Italia. Un rapporto USA accusa islamisti, estremisti di sinistra e ganghe straniere, perché ganghe sono sempre straniere. Poi vedremo che la mafia in Italia non esiste, lo dice anche Valditar. Gli stessi che minacciano, queste ganghe straniere, estremisti di sinistra e islamisti, il nostro paese. In questo quadro si sovrappongono diverse matrici di rischio, dai Propala da Scatasuna, dai Filo Hamas, Hamas agli anarchici per cospito. In questo quadro l'Italia viene osservata come un paese in cui diverse matrici di rischio possono sovrapporsi, un laboratorio che va dalle minacce avversive dei CARC, perché i CARC sono un vero
1: problema.
0: Io quando esco di casa una paura dei CARC tu non puoi immaginare. Quindi andiamo alle connessioni alla sinistra estrema con le istanze islamiste filo Hamas, un mix di anti-americanismo, ideologie che cristallizza collettivi, centri sociali e associazioni islamiche attorno alla causa palestinese. Un legame emerso tanto nelle piazze, vedi gli scontri alla stazione centrale di Milano nel settembre 2025 in occasione della sciopero generale per Gaza, quindi era un complotto, dai.
1: Ma c'è un esercito per il giornale.
0: Quanto nelle procure con il caso Annun, a questo si aggiunge, come racconta anche il giornale, il caso Scattasuna, il centro sociale torinese sgomberato che sognava diventare un'organizzazione paramilitare simile a Hezbollah.
1: E te l'ho detto, un esercito.
0: Un esercito questo. Però, allora, noi siamo amanti della par condicio, no? E quindi alla voce anche i sionisti, anche i più sfegatati sionisti. Allora andiamo a leggere il Riformista, che cita un altro cavallo di razza pura sionista, Molinari, ex direttore di Repubblica,
1: sì?
0: Che quando era corrispondente a Gerusalemme era terrificante. Secondo Molinari, dietro i conflitti in atto noventese stanno prendendo forma, dice il Riformista, che poi mette in prima pagina la bandiera israeliana che garrisce al vento della gloria. Mentre l'Iran non molla lo Stretto di Hormuz, Trump vuole l'intesa anche al ribasso. Oioi, è allarmato il Riformista. Miste anche Molinari. Quindi si dice che la guerra dei 12 giorni contro l'Iran, la liberazione degli ultimi ostaggi e la creazione del Board of Peace per Gaza avevano permesso ad Israele di uscire dall'isolamento. Con le unghie e coi denti il paese sarà conquistato una nuova posizione sul palco della politica internazionale, attore protagonista delle sfide mondiali, con una capacità strategica senza pari nella regione, un'autorevolezza in grado di mettere in riga chi al palazzo di vetro cercasse di cancellarlo, e altrettanto prima donna nella transizione tecnologica, nelle politiche di sostenibilità e nella ricerca scientifica, fedele alla tradizione del popolo ebraico. Israele da solo, appunto, si è fatta spalle larghe sulla base di una storia che mai le è stata tenere, ma ancora. E poi l'inciampo sulle prime: Israele aveva colto la guerra in Iran come l'occasione per chiudere definitivamente la partita contro il suo nemico giurato e avviare un capitolo di ricostruzione e pace in tutto il Medio Oriente.
1: No,
0: non devo ridere. Netanyahu è riuscito solo fino a un certo punto a governare la condizione improvvisata a firma di Trump del secondo conflitto in Iran. Il nuovo fronte nel sud del Libano era volto a prevenire un contropiede di Hezbollah e indebolire Teheran. Oggi il conflitto ha assunto le vesti di un drôle de guerre, la tregua d'ossigeno al regime in coma. Un qualsiasi successo dei negoziati legittimerebbe l'Iran a riprendere in tempi anche lunghi le ambizioni nucleari. Nel frattempo in Occidente è esploso il sentimento antisionista, antisraeliano, antisemita. Il ritorno in mare della flottiglia alla vergogna del 25 aprile sono la punta dell'iceberg. E allora andiamo a leggere la punta dell'iceberg.
1: Oh, complimenti Molinari.
0: Beh, sì, però
1: mamma mia.
0: Anche al fine dicitore.
1: Ah sì, certo, un'interpretazione.
0: Sì, o io o certo. Un'ora d'orribile, non so, comunque andiamo avanti. Parliamo della flottiglia, parliamo seri. In rotta verso Gaza, riparte Holly Blue, abbordata e riparata. Bravi ragazzi, bravi compagni e bravi compagni. Ne parla Alessandro Mantovani, inviato sulla flottiglia. A bordo anche Tony la Piccirella. Non possiamo non pensare agli arrestati, siamo uniti. E agli arrestati pensa anche questo Ofer Kassist, che è ebreo comunista in Israele. Ed è anche parlamentare.
1: Ecco.
0: Quindi Tiago e Saif, i due detenuti, sequestrati, torturati, usciranno. Il caso racconta la deriva fascista di Israele, dice senza mezzo termini questo compagno. Riuscirà a incontrarli prima di domenica? Perché la detenzione è allungata almeno fino a domenica. Le autorità stanno prendendo tempo proprio per far scadere i termini della detenzione ed evitare di negarmi formalmente la visita, perché sanno che potrei far ricorso alla Corte Suprema. Non penso che Avila e Abukeske resteranno in cella a lungo se Brasile e Spagna fanno la loro dovuta pressione, ma mi preoccupano le condizioni di detenzione, le torture di cui mi hanno parlato i loro avvocati. Le condizioni delle prigioni israeliane, da quando il ministro Itamar Ben-Gvir, sono paragonabili a quelle di un regime dittatoriale: sovraffollamento, mancanza di cibo e cure mediche, scabbie, torture tortura regolare. Si può essere incarcerati per anni senza accuse formali. Penso al dottor Usama Busafisha. Lo chiamano detenzione amministrativa. Io dico che è una presa d'ostaggi e la comunità internazionale è inerme. E allora noi dedichiamo a Gaza, alle vittime palestinesi e di tutti il Medio Oriente, questo duo tra clarinetto e bandoneon, fisarmonica, la fisarmonica Simone Baron e al clarinetto basso Federico Calcagno, questo Waltz Design, il valzer per Gaza, di Gaza, un valzer tristissimo evidentemente, e adesso noi lo mettiamo in onda.

0: il mondo della musica, della cultura, dell'arte a fianco del popolo palestinese. Voglio ricordare su queste tristissime ma altrettanto belle note di Calcagno e Barron che questo pomeriggio a Monte San Pietro il gruppo della conserva col CRAP e col comune organizzano questa mostra delle 150 opere di Najah Ali, questo grande disegnatore palestinese ucciso chissà da chi nell'87 da mani ignote mentre usciva dal suo hotel di Londra esule, cacciata dalla sua terra, dalla sua famiglia già nella prima Nakba. Ma un grandissimo artista, e consiglio non solo come un gesto di solidarietà ma anche per il beneficio degli occhi, della mente, la visita a queste tele, a queste tavole, scusate. Ma torniamo invece all'America, perché è arrivato Rubby a Roma.
1: Sì,
0: è arrivato Rubby a Roma, e allora naturalmente anche qua subito si dividono i commenti. Per esempio, il commento più così è il monito del Papa Rubio: lavorare per la pace, c'è la Repubblica. Mentre quello della sera è più così, è più pacificatore, dopo i famosi attacchi di Trump al Papa Leone. No? Leone vede Rubio, dialogo e pace. Mentre abbiamo l'Unità che dà un'altra descrizione, perché poi uno tira il Papa per la giacchetta, anzi per la tiara. Tra Rubio e il Papa solo il gelo, il Vaticano sceglie il silenzio, stampa. Questo è quanto. Mentre il giornale L'Amico Ritrovato.
1: Sì, infatti dicono tutti una mediazione, un incontro, ma non mi sembra.
0: E poi soprattutto con Rubio che vuole invadere Cuba, il dialogo della pace. La pace
1: che
0: si chiama deserto, che hanno fatto una pace, si chiama un cimitero, eccetera, eccetera. Comunque il Papa benedice l'uomo di Trump e cita l'olivo, pianta della pace. Infatti, con quella classica.
1: Che li strappano.
0: Con quel sistema vaticano che è bellissimo per secoli nella diplomazia, gli regala una pinna stilografica fatta con la legna dell'olivo.
1: Che sia simbolica, anche in maniera, capisci, concreta, con quelli che devastano la.
0: Allora, quali sono però i risultati di questo incontro? Anche perché sembra che Rubio l'abbia fatto per se stesso, questo incontro, è una sua iniziativa personale, non è mandato certo dal capo della Casa Bianca, che invece l'ha sgambettato il giorno stesso della visita con delle affermazioni ancora oltraggiose verso la Santa Sede. Allora, il Vaticano è prudente, ribadisce il metodo, bisogna spingere sulla via diplomatica. Questo è quello che arriva dal versante della Santa Sede e del diavolo e l'acqua santa.
1: Ah, il caso di dirlo, anche perché il resto del Carlino invece è tra il coro di chi insomma vede in tutto ciò prove di pace addirittura. Sì, poi con Cuba vediamo bene, fra l'altro lì c'è Rubio che è molto interessato a tutto ciò. USA Vaticano, prove di pace, Rubio da Papa Leone per 45 minuti, restano le distanze sul Medio Oriente. E che distanze, il capo della diplomazia americana chiede aiuto per i negoziati con Teheran. La penna in ulivo, ricordo che in Palestina, a Gaza, per quanto riguarda la devastazione degli ulivi, che abbia un riferimento, insomma, un siparietto allo scambio dei doni, e questo va riportato con attenzione per quanto riguarda un, mi sembra leggermente più incisivo impegno del Papa. Washington, le relazioni sono solide, insieme a favore della dignità umana, così dichiara Rubio, al che poi vediamo le immagini, insomma, con gli incontri, le guardie svizzere e quant'altro. Il cardinale Iudice, prevale la prudenza, Trump è autolesionista, a parole di pace, l'analisi dell'arcivescovo è ossessionale dal pontefice, ma è ossessionato da tante cose, è ossessionato talmente che addirittura si fa riprendere in vesti sacre con dei riferimenti evangelici allucinanti. Il Papa e Rubio cortesemente distanti, dice il manifesto, buoni propositi ma subito smentiti da nuove sanzioni contro Cuba. E poi c'è un'intervista al prete gesuita James Martin: i cattolici USA amano Leone, e questa consolidarsi, insomma, incontro Papa Rubio, cala la tensione, restano le divergenze. Beh, quelle ci sono, e come, al che le affermazioni dalla Santa Sede, rinnovati il comune impegno per coltivare buone relazioni bilaterali, scambio di vedute sulla necessità di lavorare instancabilmente per la pace. Beh, diciamo che dagli Stati Uniti d'America, dal tycoon e quant'altro, per quanto lavorare instancabilmente, io qualche appunto lo farei. Il segretario di Stato difende la posizione sull'Iran. Prevost non può avallare quella logica di guerra. Le sue nuove nomine riflettono le tante culture che compongono la Chiesa americana. Ecco, questo è dal Manifesto. Io concludo anche con Repubblica, che è titolo principale. Monito del Papa a Rubio. Intanto lavorare per la pace, tensioni su Iran e Cuba nell'incontro in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato USA, dazi Trump e von der Leyen, l'Europa rispetti le intese entro il 4 luglio oppure saliranno. Ecco, anche questo è un altro argomento per quanto riguarda questi incontri, come ho detto diversi sono stati da sottolineare. Intanto però volevo aggiungere, visto che stiamo parlando sempre di questi aspetti, che un altro razzo su basi UNIFIL, non ci sono feriti italiani, però il missile, dicono, sarebbe stato lanciato da Hezbollah, colpito un mezzo nei campi di Shiam, poco distanza dalla pista di elicotteri. Allo stesso tempo, poi comunque in Libano svanisce il cessate il fuoco, bombe dentro e fuori la linea gialla, tra una settimana negoziati a Washington, Tel Aviv, Beirut. E per quanto riguarda tutto ciò, come va a sottolineare anche il Manifesto, per Gaza è un'insensata tregua di sangue, i coloni si allargano, malnutrizione nella striscia, una scelta calcolata e sistematica di Israele, strage per fame, i dati spaventosi raccolti da Medici Senza Frontiere, vittime insieme a bambini e donne. E tornando comunque ai motivi di incontro, che come ho detto sono stati molto importanti anche in relazione poi per l'Italia, di ne troviamo qua con vertice tra Meloni, inviato di Trump, e focus su Libia e Libano. E per quello che invece è il pressing degli alleati su Roma, a proposito di pace, navi in partenza per lo stretto, Parigi e Londra chiedono di avvicinarsi a Hormuz, mercoledì l'annuncio alle Camere, poi servirà un altro voto al Parlamento.
0: Oh, l'altra guerra, anche qui la tregua è fatta per essere violata, addirittura le tregue sono due, come il magno, meglio due che una. Ma Mosca, una parata senza leader, Zelensky meglio starne lontano, che assomiglia a una minaccia. Per il giorno della vittoria previsti Lukashenko e pochi altri, niente inviti ai deputati. Effettivamente è una sfilata che si gioca sotto il rischio di droni. Comunque una accusa quell'altro, Mosca, Kiev viola la tregua, noi rispondiamo, Zelensky tregua, Mosca nemmeno simbolica. Quindi questo, beh, come i bambini, l'hai fatto, hai incominciato prima tu, hai incominciato prima tu, eccetera, solo che, vabbè. Ma il sempre di pataccate, perché poi la storia, le tragedie, e ovviamente c'è la farsa, e la van spettacolo. Paolo Valentino fa parte del dopo a van spettacolo, non so cosa ci sia, perché fa questo articolo. Putin come Stalin, calano i consensi, lui si mette a baciare i bambini, c'è la foto che bacia i bambini, vorrei ricordare che anche il Papa bacia i bambini, ma non è come Stalin, anche il nostro presidente bacia i bambini, non è come Stalin, però ma poi dice di più, questa è stupenda. È in crisi Putin, gradimento sotto al 70%, ma è così giù dal 2022. Ora vorrei ricordare che se la Schlein, la Meloni
1: avessero Conte, anche solo 60,
0: sarebbe clamoroso,
1: trionfo.
0: Anche perché come si usano gli aggettivi, perché se avesse scritto gradimento quasi al 70% direbbe però, e invece sotto allora
1: è in crisi.
0: Oh, invece c'è qualcuno che è in crisi davvero, e senza però e senza ma, perché è il voto in Gran Bretagna. Starmer è in bilico. Oggi i risultati degli amministrativi, i laburisti rischiano il tracollo, i nascesi populisti di destra e di sinistra, perché naturalmente il Corriere, che è un centrista d'oltranza, è un bombardiere d'oltranza, destra e sinistra tutto fa uguale, con la teoria riverniciata del populismo, che era quella che un tempo i democristiani erano gli opposti estremismi, né più né meno. Comunque, mettendo insieme lotta continua con forza nuova. Svolta epocale, si annuncia la fine del duopolio laboratorio, l'avvento di un nuovo sistema frammentato. E infatti, ANSA, elezioni Gran Bretagna, Labour dimezzato. Bravo Starmer.
1: Sì, Starmer procede, no? Questo.
0: E Reform, Fyrage, la d'estrema destra, il primo partito. risultato pesante ma vado avanti. Ah beh, allora sì, sì. La cadrega. Dati parziali sorpoglio in Inghilterra, del Galles e della Scozia, ma sono significativi. Pesantissima batosta per il Partito Laburista, e leggo dalla Sandalanza, Keir Starmer e Bund della destra trampiana di Reform di Nigel Farage. E poi, ma male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi sempre più marginalmente rispetto a Farage, sia i centristi democratici sia i verdi del Zach Polanski, che è della sinistra radicale, che ha detto che lui è ebreo, ma che Israele è genocida, che il sionismo va abbattuto.
1: È ebreo antisionista.
0: Sì, però allora come sta un po' sulle palle questa cosa, anche all'Ansa lo definisce ecopopulista, che non vuol dire un accidente di niente, ma insomma questo è quanto.
1: E invece appunto si trovano, vi ho detto a proposito incontri, che oggi è giornata così, il vertice di Meloni con l'inviato di Trump, e parliamo della premier Giorgia Meloni che vedrà Rubio per ricucire dopo lo strappo ieri bilaterali con Magyar, Tusk e BBE su energie e migranti, perché c'è il problema energia e quindi operazioni congiunte USA, Italia, Turchia per Tripoli, la richiesta di sostenere Martina alla FAO per Giorgia Meloni è il giorno del rammendo con gli Stati Uniti, o con quanti devo ricucire oggi? Veramente per me la pezza è peggio del buco. Comunque, almeno nel tentativo, ieri il riscaldamento europeo con il premier eletto dall'Ungheria post Orbán, Peter Magyar, un altro destrone, come abbiamo già detto più volte, il polacco Donald Tusk, sorrisi, stretta di mano, un nuovo trattato d'amicizia con Varsavia, il difficile viene oggi con Marco Rubio. Visita di cortesia per il non parleremo delle battute di Trump, smorza i toni alla vigilia Antonio Tajani, che vedrà per primo stamattina la Farnesina, il segretario di Stato americano, poi ore 11:30 faccia a faccia a Palazzo Chigi. Nell'entourage della Premier sostengono che Giorgia Meloni, dopo le frecciate al curao del tycoon, si è intenzionata a sorvelare sulle bizze personali, badando alla concretezza, cioè la situazione Iran, Libano, Libia. Sotto gli stucchi di Palazzo Chigi si partirà allora alla visita di Rubio, che ieri appunto viene riportato da Repubblica, dal Papa. Tutto ciò a pagina 4 della stessa Repubblica. Mi sa che sugli aspetti di energia ne parla anche, se riesco a intercettare, eccolo qui, Affari, Energia e Migranti, Meloni riceve De Beiba, pagina 10 del Manifesto, leader di Tripoli, vertice utile per accelerare il trasferimento dei detenuti libici. Con una stringata nota stampa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato notizia ieri del colloquio tra Giorgia Meloni e il primo ministro del governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dbeibah. Al centro dell'incontro, fanno sapere da Palazzo Chigi, le relazioni economiche e gli investimenti nel settore energia, oltre al consueto tema dei fenomeni migranti.
0: E allora parliamo anche della vicenda italiana, cominciando politica e vita reale e vita fantastica, il famoso piano casa della Meloni. E allora questo leggiamo, più sfratti per tutti eppure eseguiti da soggetti privati. Quindi siamo al Far West, neanche più l'ufficiale giudiziario, bisogna leggere il governo, e che viene commentato così con caro di Foggia dal Fatto Quotidiano, il favore all'uomo di Salvini e altre romalie, il piano casa, tempi lunghi, fondi per la morosità saccheggiati, sai chi non poteva pagare perché era in condizioni disastrose, non certo per cattiva volontà, c'era un fondo per i casi estremi, hanno preso da lì.
1: Esatto.
0: Case popolari in vendita, deroghe urbanistiche, soliti supercommissari. Il supercommissario non si nega a nessuno, questo è quello che arriva. E per quanto riguarda invece il welfare, perché piace il welfare, e allora andiamo a vedere cosa succede a Milano. La Milano che pure è il motore d'Italia, se Milano è così, immaginatevi altrove. Nidi, mancano più di 2000 posti. Signora Roccella della famiglia, ha niente da dire? L'appello della vice sindaca Scavuzza: anche il privato deve fare la sua parte, ma il privato la sta facendo la sua
1: e
0: parte.
1: Come?
0: E come? Invece le persone no, perché la famiglia per il nido pagano 800 euro al mese come rato di un mutuo, cioè si fa quasi uno stipendio per queste cose qua, per alcuni anche più di uno stipendio, questo è quello che arriva. Il privato fa la sua parte, si diceva. E allora il giornale vede il genio del privato: i big dribblano la crisi e fanno il pieno di utili.
1: Che onore,
0: la fantasia degli italiani.
1: È così che funziona.
0: Mediolanum mette il turbo ai margini, più 25%. Banca IFI spinge i ricavi insieme ai limiti, nome di fatto. Nexi, le banche, cresce grazie al business diversificato. Che belle parole che nascondono le cose. Eterna conferma gli obiettivi con De Biasio. E poi va via, è andato via Cingolani da Leonardo, che ieri ha detto 12 miliardi di ordinativi. Sì, sì. E arriva Mattia, ma comunque questo è quanto. Invece quegli altri, quelli che sudano e c'hanno un cattivo odore, gli operai. Leggiamo. Malmenata a Prato, un sindacalista Cobas. Durante uno sciopero, e non è la prima volta che succede da quelle parti, durante uno sciopero a Prato, davanti ai cancelli di una ditta in via Galcianese 93, dice il Fatto Quotidiano, organizzato dal Sud Cobas, si è verificata un'aggressione al danno del sindacalista Arturo Giangambassi. Inutile dire che è tutta la nostra solidarietà. Lui rende noto allo stesso sindacato che ha diffuso un video che mostra Gambassi che viene colpito con calci e pugni nel corso della protesta organizzata insieme agli operai della ditta. Alla base della mobilitazione il mancato pagamento, ma no, degli stipendi, si lamentano.
1: Ma vogliono anche essere pagati.
0: Ma guardate, che non percepirebbero il salario dello scorso mese di marzo. Gli operai hanno deciso di proseguire lo sciopero chiedendo il pagamento delle mensilità arretrate e maggiori garanzie del rispetto dei diritti dei lavoratori. Questo è quanto.
1: Allora, siccome abbiamo una trasmissione, poi seguiamo sempre comunque questi aspetti che è interregionale, arriva in Lombardia e in Toscana, ricevo questa comunicazione in mattinata dalla USB per Montichiari in provincia di Brescia. Militarizzare l'aeroporto di Montichiari? Noi diciamo no. Continua il transito di materiale bellico all'aeroporto di Montichiari. Domani e anche nella prossima settimana all'aeroporto sono previsti voli che caricheranno materiale bellico diretto verso il Medio Oriente. Il volo di domani è destinato in Kuwait, nel pieno dell'attuale scenario di guerra. I signori delle armi, insieme alla direzione dell'aeroporto, vogliono trasformare Montichiari in una struttura militarizzata, mettendo a rischio lavoratori e cittadini. In più, non vogliamo lavorare per la guerra, non vogliamo essere complici di tutto ciò. Sacrosante parole vicini a queste compagne e questi compagni. Sciopero del carico e scarico armi venerdì 8 maggio per tutta la giornata, tutte le 24 ore all'aeroporto Montichiari di Brescia, presidio presso l'aeroporto stesso. No all'economia di guerra, non vogliamo essere complici dei guerrafondai, no alla guerra. E quindi al fianco appunto di lavoratrici e lavoratori per questa importante presa di posizione contro quello che si sta portando in mercanteggio di morte e traffico d'armi. E poi, tornando ai quotidiani, a pagina 11, l'appello delle imprese: l'Europa sia più concreta, ridurre i costi energetici. Aleotti, da Menarini: senza competitività rischiamo la retrocessione. Poi c'è Scocchia di Li Caffè: Bruxelles si occupa troppo di regolamentare. Ok, stiamo a tutta la burocrazia, cosa vogliamo regolamentare? Guardate il giornale, che belli esempi di produttività invece che ha dato, no? E questo è nel dialogo e nell'incontro per quanto riguarda la grande impresa. Beh, io ho dato anche la comunicazione per quanto è l'aspetto del lavoro e di come si stanno invece investendo le risorse. E poi alla scuola mancano non so quanti posti di lavoro, alla sanità non ne parliamo neppure. Cerco altre notizie legate alla politica interna. Ne ho una qui che ci parla della destra più feroce e ce l'ho su Repubblica, che raggiungo, ed è a pagina 16. Testa a testa tra le coalizioni, effetto Vannacci sulla destra. In calo tutti i partiti della maggioranza, Forza Italia sorpassa ad un soffio la Lega e in generale cresce ancora Futuro Nazionale al 4%. Adesso queste sono, per così dire, i famosi sondaggi, no? E poi vediamo anche il gradimento della leader di cui si parlava in precedenza, 37% Giorgia Meloni, che non è esattamente in crisi come il 70% del leader del Cremlino, però a bando a queste ironie, troviamo questa analisi sulla, all'interno di destra, perché non è neanche più centro, all'interno di questa destra, con la figura di General Vannacci e questo futuro nazionale dato con una percentuale, diciamo, da notare, ecco.
0: Si avvicina l'estate, quindi è tempo di sabbiature, e quindi si insabbia tutto il possibile. Il caso Minetti.
1: Ah.
0: Ora, francamente, non ci vuole una grande indagine per pensare se è possibile che sia tutto regolare il fatto che venga dato in adozione a una signora che ha bazzicato nella prostituzione e il suo marito con dei guai in famiglia. Ma no, però i magistrati sulla Grazia Minetti nei primi controlli nessuna anomalia, ci hanno preso i documenti e li hanno letti. E allora questo è quello che hanno fatto. La Procura Generale, i rilievi dell'Interpol, non si attendono ancora altri accertamenti, tant'è che il giornale ha già chiuso l'affare. Perché dice: caso Minetti, una bufala, Grazia tutto regolare.
1: Una bufala.
0: Grazia Minetti, no? Come era la preghiera, questo è quanto. E invece, purtroppo, c'è il Fatto Quotidiano Guastafeste, e continua a fare le indagini, a fare veramente i riscontri. Allora, Cipriani ci chiede 250 milioni, ma pagò per accuse di molestie. Diffida del compagno al fatto per tapparci la bocca, perché adesso va con le diffide,
1: le minacce
0: di soldi contro tutti. L'ex barista denuncia. Due anni di avanzi nel suo locale a New York, poi la mano tra le cosce. La causa si è chiusa con una transazione. Cioè, non eri no, però gli è andato un bambino. Questo è però è tutto regolare. Cioè, immaginate voi se la Minetti di Forza Italia potesse aver mai fatto una cosa irregolare.
1: Ma figuriamoci, quando mai?
0: Eppure c'è qualcosa che c'è qualche problema in Mediaset, forse. Il problema c'è la Nordio, che ha denunciato Mediaset, e la che è Bianca Berlinguer per un'intervista su di lui. Mediaset interviene sul caso Nordio: dispiaciuti ma non censuriamo. Le reazioni alla causa, Ranucci non merita indulgenza, col governo non ci sono incrinature. Delinda Ranucci.
1: Bisogna distruggere, ovvio.
0: E questo è come è quanto. Poi abbiamo invece il caso di Val di Tara, perché è interessante sapere chi abbiamo all'istruzione. Allora, il lapsus di Val di Chiara per Santi Mattarella ucciso dalle Brigate Rosse.
1: Come la bomba a Bologna.
0: Le opposizioni si contestano il ministro, sciacallaggio, ignobile, polemiche sterili. Oh, naturalmente vedete voi se è stato un lapsus o se è stata una furberia per dire cicca cicca. In realtà, cicca cicca o lapsus, Attilio Bolzoni ricorda che dietro la gaffa di Mattarella, dietro la gaffa di Val di Tara su Mattarella, Pier Santi, ucciso dalle BR, secondo Val di Tara, tutti sanno che l'ha ucciso la mafia, cioè non è neanche un morto poco chiacchierato, poveretto. Però prima di lui l'aveva detto qualcun altro, e sai chi era stato questa cosa? Vito Ciancimino,
1: ecco.
0: È noto esponente della cosca, questo. Quindi... ma no, io voglio dire, certo è che lapsus, memoria storica, a questo punto proporremo anche noi dei testi di invalsi per lo stesso Val di Tara.

0: E con questo invalsi cia-cia-cia noi procediamo, è una cosa che ci dice contropiano, gli altri giornali no. Parliamo della scuola, parlavamo di Val di Tara, e allora sciopero della scuola, 50 manifestazioni in tutto il paese, una mobilitazione riuscita contro il governo. Però questo non si dice, perché se non bruci un cassonetto, se non c'è un pennarello che scrive una croce a cinque punte, non va su, non fa notizia, questo è quello che arriva. Veniamo invece al tema dei diritti. Parto dei migranti, già prima accennavi al problema. Un libico a Roma, stop ai migranti, alto gas per Eni. Questo è in visita di il capo del governo tripolino accolto dal Presidente del Consiglio. Uno degli obiettivi principali dell'esecutivo è frenare il flusso in cambio di nuovi investimenti. Un tanto a testa di migranti, ma non solo con la Libia, perché leggo bilaterali con Tusk e dei Be, cioè dei Be abbiamo già parlato della Libia, Tusk invece è la vicenda della Polonia. Dall'Unione Europea all'Ucraina, i tre vertici della leader, l'intesa con Magyar sui flussi migratori. Oh, Magyar, quello che è stato salutato,
1: sì,
0: come
1: quello...
0: il progressista,
1: sì,
0: che ha battuto Orban, finalmente la libertà, non la libertà. Per le premier in faccia a faccia ci è servito anche come risposta in diretta alla sinistra italiana, che per giorni ha festeggiato la vittoria di Magyar come una sorta di 25 aprile sul Danubio, a scapito dell'uscita di scena di Viktor, il caro amico di Meloni e Salvini. Invece il nuovo leader ungherese è di centrodestra, la fa parte di PPE, e come si legge nelle dichiarazioni del congiunte, l'incontro ha registrato un'intesa sulla gestione dei flussi migratori, oltre che un idem sentire su bisogno di rafforzare la competitività europea.
1: Beh, direi che appunto questo...
0: un 25 aprile,
1: sono,
0: sì.
1: Esatto, non ci sono...
0: Auguri, al 25 aprile.
1: La proposta di legge però di iniziativa popolare, tassare i ricchi per curare il paese, parte la raccolta firme 1% equo. Sarà possibile aderire alla campagna dal 15 maggio al 15 novembre, fino a 60 miliardi di euro all'anno da una tassa sui grandi patrimoni, prima casa esclusa, fino a 8 miliardi dalla riforma della tassa di successione. Fondi da destinare alla sanità pubblica, all'istruzione, alla casa, all'ambiente, ma che contenuti, alla sicurezza sul lavoro, alla disabilità, sostegno al reddito, oltre a una diminuzione dell'IRPEF, quanto hanno stabilito i promotori della legge di iniziativa popolare che si sono organizzati nel comitato 1% equo. E l'obiettivo dell'imposta sul grande patrimonio, che darebbe un primo segnale di ripristino della progressività fiscale prevista dall'articolo 53 della Costituzione. Sappiamo bene purtroppo come la Costituzione viene trattata. Intanto per la CGIL, a proposito di scuola, cresceranno le disuguaglianze, scelta politica del governo. Anche il Manifesto però lo riporta, pagina 9, scuola in sciopero, la riforma di Val di Tara è classista, in 60 città presidi e cortei contro il 4+2 per i tecnici, istruzione in mano alle imprese. Beh, l'esercito e l'impresa sono entrate nelle scuole, per cui questo è un aspetto conseguenziale. Arci, a che rare il capitalismo, oggi e domani a Milano. A proposito, l'Arci organizza la quinta edizione di Equa, il titolo programmatico clicca, hackeriamo il capitalismo. In via Bellezza 16 si faranno analisi e si prospetteranno pratiche di mutualismo per smontare un sistema che produce, sì, disuguaglianze croniche e conflitti. E a pagina 8, tornando al caso referendum, che ricordiamo bene, no? Dopo il referendum le coalizioni alla prova delle città. Il 24 e il 25 maggio, ecco, si vota in oltre 600 comuni e 16 capoluoghi. Centro-sinistra in rimonta a Venezia, la destra punta a Reggio, a Salerno coalizioni saltate di fronte alla sfida per il ritorno di De Luca. Anche di questo poi ovviamente da seguirne parleremo. Pagina 8 del Manifesto.
0: Chiudiamo con la cronaca. Val di Tara, dice la cattiveria di Fatto Quotidiano, Piersanti Matrella fu ucciso dalle Brigate Rosse e Giulio Cesare da Andrea Sempio. Allora veniamo a Garlasco, il killer è Sempio, chiusa l'inchiesta, adesso Stasi spera nella revisione, tant'è che la verità è già, Lanci resta fuori dal carcere, se Stasi, vabbè, ma devo dire che speriamo che, oltre a quello che ci ammanisce la stampa, le nuove teorie contro Sempio siano così fondante su cose anche più concrete di quello che leggiamo. Per esempio questo è Cesare Giusti dal Corriere, la chiavetta e la prova che Andrea vide i filmini. Ma vedere un film porno non significa uccidere nessuno, fino a prova contraria. Tensione con Marco Poggi, ostile nell'interrogatorio. Insomma, questo è quello che arriva dalla pagina che per molti molti da giorni il primo titolo d'apertura.
1: Sì, sì, molti quotidiani.
0: Tutti quello che abbiamo letto, il resto è spazzatura. Questo invece sì, sì. È...
1: Cosuzze!
0: Sì, perché ci piace entrare nelle mutande della cronaca nera, questo, ma proprio dentro, sotto le mutande, che sono sanguinanti. Questo è... La cronaca invece... da comune di Bologna, il comune è il pasticcio dell'Estragon, la Corte dei Conti accerta un danno erariale e obbliga il club di Serbia a risarcire 66.000 euro, condannati i dirigenti e le Roveri, sappiamo che è il patrono della Coppa che aveva debiti con l'amministrazione. Questo è quanto, e poi naturalmente però il titolo principale di Bologna è questa, quando Savi parla in TV alle belve e lancia dei messaggi a dir poco, un po' abbastanza diretti, c'è un mandante che mi ha detto uccidere l'uomo del negozio di armi in via Volturno, erano 500 milioni, come che ne hanno trovati solo 300, 200, insomma, c'è, sta tremando tutto un ambito dei servizi segreti e probabilmente Savi vuol trarne un vantaggio di questi segreti. Uno Bianca, dice il Corriere, caccia la verità, impronte da risminare, filmati da setaccio con l'intelligenza artificiale. Bologna le indagini, carabinieri uccise e sospetti sui loro colleghi. L'ex PM Spinosi indagò sulla falange armata, perché altro non era una banda di banditi, era una falange armata di poliziotti capitanati dai servizi segreti, questo ormai lo sanno anche.
1: Sì, non ha dato questa.
0: E ricordiamo anche che al tempo provarono a scaricare la colpa su dei balordi del pilastro, i fratelli Sant'Agata.
1: William Sant'Agata.
0: Sì, e completamente estraneo.
1: È stato
0: questo
1: in galera,
0: fatto.
1: Sì, sì,
0: perché era comodo trovare, quando venne fuori il bubone, un capo espiatorio. È la solita storia tristissima. Ma l'ex PM Spinosi che indagò sulla falange armata, c'era un piano eversivo più ampio, Savi in TV reticente come 30 anni fa. Non credevo ai fratelli. E allora che sentiamo anche il servizio che ci pone la nostra redazione, perché affermando che la Procura di Bologna interrogerà nuovamente Roberto Savi dopo l'intervista andata in onda per Belve Crime, ma quali sono le dichiarazioni del capo della banda Bruno Bianca che rappresenta una vera novità e quali abbiamo già sentito? Ce lo spiega Paolo Soglia, autore di un libro, Una Bianca Reload. A lui la parola, e quindi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a lunedì, a domani, sempre la stessa ora, e quindi adesso vado a prendere il file che mi è sfuggito, perché quando si parla di Savi
1: intanto sempre... ricordiamo che alle 11.30 o 12.30 abbiamo Jazz Live e tra poco lasceremo la linea Flavia Montecchi con le Cult News. La segna stampa torna domani sempre alle ore 9.30, 10.30. E ora concluderemo la nostra oretta assieme alle notizie con l'approfondimento di Paolo Soglia.

quello di Pesaro e Rimini, Roberto Savi ritrattò completamente tutte le sue precedenti ammissioni e dichiarazioni. Inizialmente Roberto Savi, così come suo fratello Fabio, successivamente anche Alberto, avevano ammesso di tutto e di più di tutto quello che gli veniva contestato. Nel 96 cambia registro e comincia a raccontare un'altra verità. Dopo essersi inizialmente assunto tutte le responsabilità insieme ai suoi fratelli, coinvolgendo in vari episodi anche i gregari, Roberto Savi cambia spartito. Dice che quelle ammissioni totali facevano parte dei patti presi non si sa bene con chi nel caso in cui fossero stati arrestati, senza specificare però con chi aveva stretto appunto

vengono trovati, gli dice la Fagnani, e c'è 200 milioni. E qui c'è un piccolo particolare. Nell'intervista Roberto Savi dice: no, no, no, no, non c'erano mica solo 200 milioni, c'erano 500 milioni. Qualcuno lì ha fatto la spesina. Sarebbe il caso che la magistratura bolognese, che ha un'inchiesta

0: un nuovo workshop che si terrà nei prossimi giorni, verso la fine di maggio, da metà maggio alla fine di maggio, ma insomma ne parliamo più avanti, proprio al Pianoro Factory. Quindi torneremo a parlare di formazione, torneremo a parlare di che cos'è l'educazione emotiva, ma non vi spoilerò niente, quindi entriamo subito nel vivo delle anticipazioni dei temi della puntata di oggi. Parleremo della saggezza e di come si coltiva. Parleremo di un libro di Michela Murgia, uscito pochissimo tempo fa, sull'odio, ovviamente uscito postumo. E l'intervista, appunto, andremo nel dettaglio a parlare con Ayub, scusami, dimmi se pronuncio bene il tuo nome.
1: Ayub,
0: perdonami.
1: Sì, come YouTube, più o meno.
0: Come YouTube, ok, allora me lo ricordo sicuramente. Scusami, ma devi sapere che io qui faccio tantissima difficoltà a pronunciare i nomi, no, anche di cantanti stranieri, certo, francesi, quindi faccio un sacco di fatica e perciò perdonami già dall'inizio.
1: Nessun problema.
0: Però Ayub, ok, perfetto. Quindi poi, dopo la pubblicità, entriamo nel vivo musicale della seconda parte di Cult News con il mini tour italiano di Coco Moon, con il nuovo singolo degli Amari. Sono super felice che è uscito il nuovo singolo degli Amari, l'album di Thundercat, e poi chiuderemo la parte, la Cult News, con Officine Mobili, che è un progetto di formazione sulla musica di borghi artistici. Quindi insomma non vi spoilerò oltre, entriamo con la prima canzone che in realtà a cui sto facendo la corte da un po' di tempo. Lui è Michele Bravi, sicuramente lo conoscete, e rispetto al mainstream, diciamo, della musica pop che c'è negli ultimi anni in Italia, la sua voce mi ha sempre abbastanza affascinato, perché ha un tono così graffiante. Non so se tu, Ayub, lo conosci, Michele Bravi.
1: Di nome sì.
0: Questo brano si intitola Genitore 3 ed è appunto tratto dall'ultimo album, ed è uscito questo singolo già da tempo. Lo ascoltiamo insieme, Genitore 3, Michele Bravi.
2: Succederà che un giorno tu, prima o poi, mi odierai, come ho fatto con i miei. Ma non sai che quando ho smesso di vedere con gli occhi di un figlio, mi sono reso conto di quanto assomiglio mio padre ai silenziosi.

Michele Bravi, che voce graffiante. Mi piace sempre tantissimo ascoltare Michele Bravi. Soprattutto questo brano che per la prima volta parla della difficoltà, no? di essere genitori, soprattutto di essere genitori adesso, in questo periodo storico, in questo periodo sociale. Comunque, se vuoi, Ayoub, ne parleremo anche di questo più avanti. Apriamo adesso con l'articolo uscito su Internazionale di Emil Laber-Varren, che è in realtà tradotto in italiano sull'Internazionale ed è uscito originariamente per il Nobel Magazine, che è un magazine statunitense. Si intitola Cos'è la saggezza e come si ispira. L'articolo è molto molto molto lungo, io ho preso soltanto alcune parti appunto di questo articolo, che ci danno un'indicazione di che cos'è la saggezza e soprattutto ci raccontano che ci sono scienziati che la studiano anche dal punto di vista proprio scientifico per coltivarla appunto. L'articolo fa così: non tutti diventeranno guru della saggezza, dice Judith Gluck, psicologa dello sviluppo all'università di Klagenfurt, a proposito di pronunce, in Austria, ma penso che ci sia un margine di crescita per ognuno. Analizzando la letteratura scientifica sulla saggezza, intervistando persone più o meno sagge con metodi di misurazione diversi, Gluck ha individuato 5 prerequisiti per acquisire saggezza dall'esperienza. Sono la capacità di gestire l'incertezza, il restare aperti al cambiamento e a nuove prospettive e riflettere sulle proprie esperienze, poi ancora regolare gli alti e bassi emotivi e praticare l'empatia. Alcune persone possiedono naturalmente queste caratteristiche o le acquisiscono durante l'infanzia. Per chi non ne è dotato, Gluck sta sperimentando metodi per favorirne lo sviluppo. Il suo laboratorio conduce uno studio pluriennale in cui i partecipanti sono invitati a cimentarsi con videogiochi narrativi come The Last of Us, che simulano vividamente esperienze di vita e mettono i giocatori di fronte a decisioni morali ed emotive. Questi giochi potrebbero essere una scorciatoia verso la saggezza. Ipotizza se si scoprisse che possiamo acquisirla non solo dalle nostre esperienze ma anche da quelle degli altri e perfino da situazioni immaginarie. Secondo gli esperti ci sono molti modi per diventare più saggi, tra cui praticare la meditazione, trascorrere del tempo nella natura, fare volontariato per aiutare le persone in difficoltà o adottare una mentalità stoica. L'importante, dicono, è non rimanere concentrati su se stessi. Tutto ciò che favorisce consapevolezza di sé, apertura a punti di vista diversi, regolazione emotiva e umiltà è un passo verso la saggezza. E noi adesso ci ascoltiamo La saggezza è il pane di Mango e poi torniamo insieme.

0: Io sto al centro di me. Mango aveva ragione.
1: Una buona condizione questa, una buona di partenza.
0: Vero, una buonissima condizione. Tra l'altro approfitto per salutare l'ufficio delle macchine celibi che ci ha scritto, che ci sta ascoltando a tutto volume.
1: I rinforzi arrivano.
0: Certo, tra l'altro approfitto di ricordare i contatti, perché è una cosa che di solito fa Anna, io mi dimentico sempre. 333-180-9494 per scriverci sms, whatsapp su quello che vi viene in mente, ma soprattutto sulla domanda del giorno, rispondendo alla domanda del giorno che devi sapere, Ayub, è una cosa che abbiamo inserito da poco tempo, insomma, questa cosa di fare la domanda. E la domanda di oggi è: quanto vi sentite saggi? Quanto ti senti saggio, se si può dire?
1: A tratti mi sento saggio, a tratti no, dipende da molte cose, secondo me. Non è una condizione assoluta, secondo me.
0: Ma che ne pensi dell'articolo che abbiamo letto?
1: È molto interessante, soprattutto alla luce del lavoro che facciamo con gli adolescenti. Trovo che la saggezza, soprattutto quella emotiva, richieda una serie di step da fare prima di dichiararsi saggi, no? Ovvero quello un po' di decostruirsi, di abbattere le idee, i preconcetti che tu hai in mente quando vai a lavorare poi con gli adolescenti, perché sennò altro che educatore, sarai più che un educatore, un manager della frustrazione.
0: Mamma mia, anche perché tra l'altro i ragazzi e le ragazze arrivano con un bagaglio comunque familiare. Cioè, insomma, non è mai così banale, anzi, quindi bisogna stare abbastanza attenti. Bene, allora continuiamo con il secondo articolo. Questo è un articolo abbastanza dirompente. Michela Murgia era, tra l'altro, così. Vi ho preso una parte dell'articolo, che è molto lungo ed è tratto, una prefazione tratta da Lezioni di Odio, è uscito per Einaudi, appunto, pubblicato a fine aprile. Si intitola "Dovete fare l'odio, basta distruggere il mondo con l'amore". Ovviamente è una provocazione, ma andiamo a vedere perché. Che Michela Murgia scriveva così. L'incipit fa così: le madri quando amano sono possessive ma anche ossessive, sono esigenti ma anche indulgenti, per amore vi opprimeranno quando vorrete essere lasciati in pace e vi giustificheranno quando invece avrete bisogno di essere redarguiti, vi giudicheranno, sempre con amore ma vi giudicheranno, dal risultato scolastico alle persone che vi sceglierete nella vita metteranno becco su tutto, sulla casa, sulla scelta dei mobili, dell'automobile, del lavoro, del numero dei figli e della loro educazione. E tutto questo avverrà perché vi amano, vi adorano. Non è fantastico? Solitudini di una vita intera, complessi di inadeguatezza patologica, disturbi del comportamento sociale, devianze del desiderio sessuale, incapacità cronica di assumersi responsabilità, di credere in sé, sensi di colpa divoranti, dipendenza da alcol, stupefacenti, psicofarmaci. Non sono solo 50 le sfumature di sofferenza passeggera e incurabile che una madre può causarvi per amore. Se non ci pensasse già la natura di suo, il più bel l'augurio da fare a un nemico non sarebbe quello di sperare per lui un'invalidità permanente, ma una madre molto presente, che per certi versi è un po' la stessa cosa. L'amore non è un balsamo, ma l'arma che infligge la ferita, in assoluto il sentimento più distruttivo, che il nostro cuore possa generare. Ovviamente poi l'articolo va avanti parlando di Grazia Deledda, quindi la Murgia ci spiega perché ha fatto questa grande introduzione, raccontando un po' la storia di Grazia Deledda, di cosa le capita nel corso della vita. Adesso non vi spoilerò tutto, l'articolo lo trovate su... Dove lo trovate l'articolo? Lo trovate su editorialedomani.it, ecco, mi ero un po' persa l'incipit, però insomma è vero, no? Che ci sono delle madri molto protettive che invece di fare del bene poi in realtà ci incitano in qualche modo all'odio, forse è una parola un po' troppo grossa, però insomma mi sento di dire questo. Prima di arrivare da te, Ayub, noi ci ascoltiamo Bassi Maestro per entrare un po' nel vivo della puntata di oggi, con Eight insieme.

0: Che belli questi beat, eh?
1: Molto anni 90.
0: Yes. Allora, perché abbiamo iniziato con questa traccia rap? Raccontiamo un po' che cosa succede i prossimi giorni al Pianoro Factory, vai!
1: Allora, abbiamo organizzato un laboratorio di rap, una serie di incontri per imparare a scrivere rap. Imparare a scrivere rap perché abbiamo deciso di insomma proporlo ai ragazzi, perché innanzitutto la musica è un canale attraverso la quale tanti ragazzi si manifestano e si identificano poi in questa manifestazione. Secondo, perché parlando di musica con i ragazzi ci siamo resi conto di far parte di mondi diversi. Sono passati pochi anni, ma i riferimenti sono completamente diversi. Quindi con questo incipit, insomma, abbiamo deciso di venirci incontro. Noi raccontiamo un po' del nostro mondo, un po' del rap anni 90 come la base di poco fa.
0: Okay.
1: E, mentre i ragazzi magari possono capire perché dei nostri comportamenti o atteggiamenti verso la trap. Quindi è uno scambio reciproco in realtà. Poi attraverso la scrittura di testi rap abbiamo anche opportunità di lavorare sulla nostra identità, su noi stessi. Quindi abbiamo invitato Amir Issa, che sarà il titolare di questa serie di incontri. Amir Issa è uno dei pionieri del rap in Italia, uno dei primi del movimento underground. Ed è interessante perché è figlio di coppia mista, quindi una seconda generazione come me, come tanti di quei ragazzi che stanno a Pianoro, che insomma vivono stati di come dire, alterità.
0: Okay.
1: A volte, nel senso che non ci si riconosce pienamente
0: nell'attività
1: identitaria, esatto. Quindi con questa serie di incontri vogliamo appunto ragionare attraverso la scrittura di identità, di rap e di musica in generale.
0: Allora, prima, scusa se ti interrompo, parlavi di età, no?
1: Sì.
0: È interessante perché ovviamente noi stiamo in radio e non ci vedono, ma ci possono solo ascoltare. Tu sei giovanissimo davanti ai miei occhi.
1: Sei giovanissimo.
0: Okay. Non so se si può dire quanti anni hai, visto che... E quanti anni hanno i ragazzi che parteciperanno?
1: Allora, io sono del 94. Ecco. Però mi sento vecchissimo perché
0: no.
1: Cioè,
0: oh, mamma.
1: Vabbè, no, lasciamo perdere.
0: No, sì, ma infatti, no, era solo per capire. In realtà poi hai detto una cosa giustissima, secondo me, nel senso che ultimamente la velocità
1: è troppo.
0: Sì, andiamo troppo, ma dove dobbiamo andare?
1: Velocissimo. No, sono del 94, mi sento vecchio più che altro perché faccio parte di quel mondo vecchio che insomma si stava portando un po' di valori dietro, però poi appena mi sono fatto adulto anche io mi sono reso conto che tutto ciò che ho costruito in realtà è già passato, quindi insomma tutti i ragionamenti un po' così nostalgici degli anni 90, però lasciamo perdere.
0: Mi ci ritrovo, okay. Io non dirò però quanti anni ho, non lo dirò.
1: Okay.
0: Allora, hai parlato di ragazzi e ragazze che appunto scrivono, in effetti il linguaggio del rap è di scrittura prima di tutto, no? Perché sono parole che non solo devono fare rima, tra virgolette, perché devono entrare dentro un beat molto chiaro, come abbiamo sentito anche prima, e poi ascolteremo anche qualcosa di Amir Issa. Però ti volevo chiedere, quanti ragazzi e ragazze scrivono ancora oggi, nel senso proprio con la carta, con la penna, come si faceva nei mitici anni 90, visto che
1: allora,
0: e prima ancora?
1: Cioè, da noi su un gruppo di, che ne so, 30 ragazzi almeno 5 scrivono. Poi secondo me non è tanto importante lo strumento con il quale si scrive, l'importante è buttare fuori.
0: Okay.
1: In modo tale da farsi capire innanzitutto e capirsi. Quindi sì, più che sul mezzo, starei sul contenuto.
0: Sul
1: ecco.
0: Contenuto. Allora, velocissimamente poi ci ascoltiamo Dubbi e Domande di Amir Issa. Come è strutturato il workshop? Parliamo un po' di giorni, di date, orari.
1: Sì, vai. Inizieremo il 14, e poi seguirà il 22 e il 29. Faremo le prime due giornate nella quale si dà un'infarinatura del rap, del nostro mondo vecchio appunto. racconteremo un po' di cose e guarderemo degli spezzoni di documentari appunto dell'hip hop italiano.
0: Bello.
1: E dopodiché appunto si farà una scrittura collettiva nella quale poi nell'ultima giornata si restituirà alla cittadinanza.
0: Okay.
1: Quindi siete i benvenuti se volete passare.
0: È ingresso libero, giusto?
1: È ingresso libero.
0: Bellissimo.
1: Aperto a tutta la cittadinanza. E sì.
0: 14:22, orario?
1: orario 18:20.
0: 18:20, ok, esatto. Accettabile, accettabile.
1: Accettabile.
0: Accettabile. Bene, allora ne abbiamo parlato. Lui è Amir Rissà con Mr. Phil. Questo è Dubbi e Domande e ce lo ascoltiamo insieme prima di tornare da Ayub qui su Radio Città Fucile.

0: questo è il corso.
1: Allora, sulla base di Amir Issa, su Dubbi e Domande, arriviamo alla fine della prima parte di Cult News. Prima di lanciare la pubblicità, siamo un pelinino in ritardo, però avevo piacere di farti un altro po' di domande rispetto a quanto è accaduto. Usciamo un po' fuori dall'ottica del workshop, però sempre di ragazzi, di scuola si parla. Quindi è accaduto qualche tempo fa, qualche mese fa, non so bene adesso collocarlo nel tempo, l'insegnante di francese accoltellata dal suo studente di 13 anni, appunto, fuori scuola in provincia di Bergamo. Lei è Chiara Mocchi, e di questo fatto di cronaca, quello che ha poi colpito tutti quanti sono le dichiarazioni dell'ospedale nella lettera pubblica che appunto ha scritto l'insegnante, che è stata pubblicata anche su Repubblica.it. Lei sostiene che non porta rabbia, vuole tornare in classe per stare vicino a chi fa più fatica, come probabilmente il suo studente, dice. E si è parlato spesso di educazione emotiva come fattore ancora mancante nelle scuole. Ne abbiamo parlato anche noi qui tante volte su Cult News. Ecco, prima di andare in pubblicità, che cos'è l'educazione emotiva? Come veramente si può insegnare attraverso il vostro lavoro nel dopo scuola in questi contesti? Vai.
2: Ma io credo, innanzitutto, prima che educazione, bisogna nominarle le emozioni.
1: Ecco, vedi?
2: Perché, cioè, spesso e volentieri,
1: giusto,
2: io quello che vedo nei ragazzi è che vivono emozioni fortissime, ma alla quale non riescono neanche a dare i nomi. Quindi come si fa ad educare qualcosa che non ha nome?
1: Hai ragione, non ci avevo pensato a questa cosa di nominarle.
2: Penso che ci sia anche una parolina che si chiama lessitimia, che vuol dire proprio non avere un lessico per nominare le emozioni.
1: Vedi, torniamo al concetto di quanto è importante comunque anche la scrittura per questo.
2: Esatto.
1: Tirar fuori.
2: Esatto.
1: Bene, benissimo, mi piace questa cosa che hai detto, non ci avevo pensato. Puoi tornare più spesso,
2: grazie,
1: quando
2: grazie.
1: Parliamo di educazione emotiva puoi tornare più
2: grazie.
1: Spesso.
2: Studierò molto.
1: Bene, allora noi andiamo in pubblicità, però mi raccomando, restate qui e non ci abbandonate, perché anche Ayub resta qui. A tra pochissimo.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
4: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
4: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
7: Diserta!
8: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
9: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
10: Erboristeria in festa. Due giornate di incontri, laboratori, mercato di erboristeria artigianale, stand enogastronomici, talk, workshop, musica, laboratori e spazio bimbi per rivitalizzare l'arte erboristica. Che tu sia un esperto o un semplice appassionato, ti aspettiamo il 16 e 17 maggio alla Fattoria del Dono, via Scuole del Farneto 1 a San Lazzaro di Savena. Cucina aperta con le incavolate, per piatti da leccarsi baffi, vegetariani e vegani. Segui la Fattoria del Dono sui social per il programma completo. Erboristeria in festa. La natura è protagonista.
1: Ed eccoci tornati in diretta. Io sono Flavia al microfono e in regia. Dall'altra parte del vetro oggi, questa mattina, c'è qui come Ayub. Buongiorno e
2: bentrovati.
1: Bene, bene, bene, bene. Allora, la seconda parte di Cult News, per i nostri fan più sfegatati, si occupa di musica prevalentemente. Quindi abbandoniamo un po' la rassegna stampa di cultura e attualità e ci avviciniamo invece alla cultura musicale, all'attualità musicale. Allora, Dovete sapere che da Pescara a Milano, passando per Bologna, questa sera al Covo Club Coco Moon si esibisce con il suo nuovo disco Let the Wild Run at Night. Ok, sempre le mie pronunce. Wow. Recensione di Chris Bonaventura su desertosonoro.com. Come al solito io ho raccolto appunto per voi una serie di nuove uscite musicali, quindi lei è Coco Moon, che mi sono ascoltata ripetutamente più volte perché l'avevamo passata anche la scorsa stagione di Cult News, poi sono andata a recuperarla proprio per questo suo concerto al Covo Club. La recensione in realtà è anche una intervista. E quindi si apre in questo modo. Costanza Delle Rose ha militato per lungo tempo come voce e bassista dei B-Forest, storica band shoegaze e post-punk di Pesaro, con i quali ha calcato i palchi di alcuni dei più importanti festival mondiali. Dopo 4 album, una performance anche al Key XP e circa 8 anni di attività, Costanza nel 2019 lascia la formazione per trasferirsi a Londra, iniziando contestualmente un percorso da solista sotto lo pseudonimo appunto di Coco Moon. A distanza di quasi 5 anni dal battesimo di fuoco con Shedik Skin nel 2021, la cantautrice torna oggi con un nuovo album dal titolo Let the Wild Run at Night. Inizia quindi l'intervista di Chris Bonaventura e le chiede: nei comunicati stampa questo titolo ci viene descritto come un paesaggio sonoro notturno. Se dovessi descrivere con 3 aggettivi le temperature emotiva, a proposito di educazione, di lessico, eccetera, che ti prefiggevi di trasmettere attraverso questo lavoro, quale sceglieresti? Irrequieta, sospesa, misteriosa. Attenzione, devo dire che ascoltando ripetutamente l'album è proprio così come dice anche lei. Nel disco c'è un featuring con Marta Del Grandi, anche lei reduce da un nuovo album Dream Life, che è appunto uscito all'inizio di questo anno. Come nasce questa collaborazione e quale criterio ha orientato questa scelta? Per Sirio B, che è appunto il singolo di cui parla con la collaborazione di Marta Del Grandi, sentivo il bisogno di una luce. Non riuscivo a concludere il brano, la mia sola voce non bastava, sentivo di aver bisogno di una presenza capace di illuminare le ombre della mia voce. Ho pensato immediatamente a lei, il suo timbro sospeso tra sirene, etere e forza terrena ha arricchito l'album in modo naturale e necessario. Non scrivo pensando di somigliare a qualcuno o di seguire un genere preciso. Quando compongo mi concentro solo su come rendere al meglio il messaggio che voglio trasmettere a livello vocale e strumentale. Il resto viene dopo. Questa infatti che è iniziata in sottofondo è proprio Sirio B, Coco Moon con Marta Del Grandi, e ce l'ascoltiamo insieme.

0: I don't have to see, to fix everything. Non ho bisogno, non devo aggiustare tutto. Che ne pensi? È così?
1: Sì, sì, direi bisogna prima aggiustare se stessi, direi, e poi concentrarsi sul resto, poi senza pretese, perché comunque non siamo onnipotenti.
0: Senti, ma da quando secondo te si capisce che bisogna aggiustarsi? Si può stabilire un'età, proprio perché abbiamo parlato di ragazzi che crescono?
1: Ma credo che sia un percorso continuo, però prima acquisisci strumenti e competenze per poterti mettere in discussione senza distruggere tutta l'impalcatura, diciamo, è meglio, eh.
0: Quanto è importante quello che fate al Pianoro Factory e centri come questi? Le persone e gli adolescenti li frequentano?
1: Ma direi che come frequentazione è altissima. Ci sono sicuramente una serie di criticità che sono più legate, penso, al contesto storico che stiamo vivendo. È un momento di forte chiusura verso spazi di aggregazione e così via. In realtà è un fiore all'occhiello, perché è l'unico centro giovanile dell'Unione, dei comuni.
0: Okay.
1: E devo dire veramente molto molto partecipato, con tutto ciò che ne consegue per la fatica degli operatori.
0: Degli operatori, certo, immagino, però in realtà ho letto di recente un articolo che parlava della stessa cosa, ma rispetto alle biblioteche, ad esempio, anche sì. In quel caso ci sono delle stanze dedicate anche alle letture, no, per adolescenti, e anche là, in quel contesto, ci sono ragazze che vanno a leggere. Io non ho mai frequentato una biblioteca in vita mia. Vabbè, forse ho vissuto un'adolescenza veramente un po' in un quartiere un po' triste, un po' fantasma nel Lazio, non ricordiamo, però insomma ero curiosa di capire effettivamente se
1: c'è partecipazione.
0: C'è partecipazione.
1: Sì, sì, sì.
0: Bene, allora continuiamo con la musica. Il secondo e la seconda traccia che, di cui vi parliamo sono appunto Gli Amari. Su ondamusicale.it è uscito un virgolettato preso da Dario Maroldo, che è appunto voce e chitarra della band, e appunto si intitola "Che avete fatto in questi anni, Amari? Siamo andati a letto presto e poi abbiamo continuato a cercare la formula esatta del pop sbagliato". Esce quindi per La Tempesta, "Le cose che voglio", il singolo di ritorno degli Amari. Le cose che voglio sono cose che non voglio poi davvero. Succede spesso, si costruiscono interi castelli intorno a qualcosa che appena si avvicina perde forma. L'invidia è una lente deformante, il desiderio una specie di eco. Più rimbalza lontano, più sembra importante. Questa canzone prova a stare in quel punto preciso in cui il miraggio si incrina, non per distruggerlo, ma per guardarlo senza effetti speciali. Capire che certe distanze non sono una mancanza, ma una misura, una batteria granitica che sostiene i sintetizzatori, ipnotici e finalmente liberi. È un paesaggio sonoro nuovo, ma con la solita urgenza, smontare e rimontare il pop finché non dice qualcosa di noi. E poi appunto si apre la recensione e fa così: se si ascoltano in sequenza i loro album in studio dall'esordio, I Corporali del 1999 fino al più recente Polverone del 2017, ci si rende conto che una matrice comune c'è, un'ostinata ricerca di decostruire e ricostruire la canzone pop, unendo testi intimi e personali a melodie appiccicose e sonorità eclettiche. Ma c'è anche un'evoluzione che segue il posto biografico di persone che in tutti questi anni sono cresciute, hanno cambiato cose, città, lavori e compagni, hanno messo su famiglie e io aggiungerei continuano a suonare. E questi appunto sono Gli Amari con il loro singolo Le cose che vogliono, e noi ce lo ascoltiamo insieme qui su Radio Città Fujiko.

0: Le cose che volevo sembravano così lontane. È vero, le cose che vogliamo sembrano sempre così lontane. Poi dopo, quando ci avviciniamo, non ci vanno più. Ti capita? Ti è mai successo?
1: Sì, devo dire di sì. Vabbè, forse il problema è nel desiderare troppo.
0: Nel desiderare, diciamo, senza no. Troppo. Secondo me non c'è un troppo da desiderare. Desideriamo, tanto è. Desiderio è un desiderio,
1: è
0: no? Esatto, è no, quello lanci nel cielo, io me lo immagino così. Lui lanci e...
1: è l'attesa, il piacere stesso.
0: Esatto, è l'attesa. Ok, allora la seconda recensione di oggi, anzi la terza, scusate, è di Distracted, il nuovo album di Thundercat su Sconcerto.it a cura di Pierluigi Spagnolo. Sconcerto.it è un sito che ho intercettato da poco tempo, ma è molto molto interessante perché, come onda rock, in realtà ci mette tantissimo del personale. Anche sentire ascoltare fa così. E le recensioni in realtà di musica spesso lo fanno rispetto magari ad articoli di attualità, cultura che abbiamo letto prima, no? Perché comunque ti permettono in qualche modo di interpretare anche personalmente quello che è un album, un singolo, una traccia, anche perché poi la musica è fatta così, è fatto di emozioni. Quindi è sempre bello condividere e leggere le recensioni degli album. Allora, bene, parliamo di Thundercat. Ci sono dischi, fa appunto la recensione di Pierluigi Spagnolo su Sconcerto.it, che sembrano voler essere capiti. Distracted di Thundercat no, ti parla mentre guarda altrove. All'inizio lo prendi come un disco leggero, quasi socievole, e il basso è sempre in primo piano, elastico, nervoso, come se fosse lui a tenere insieme tutto mentre il resto rischia di sfilacciarsi. Ci sono gli ospiti, tanti, e danno l'illusione di un ambiente condiviso. Qualcuno entra, dice la sua, ride, poi sparisce. Rimane quella sensazione familiare di quando sei in mezzo a un gruppo ma stai parlando davvero con nessuno. Le relazioni raccontate nel disco non esplodono mai, non si chiudono davvero, non c'è nemmeno più il dramma del fallimento, solo una serie di piccoli disallineamenti che nessuno prova davvero a correggere. È come se ogni brano dicesse: potrei fare un passo avanti, e poi decidesse che non vale la pena. Anche la produzione gioca questa partita ambigua. È pulita, controllata, quasi rassicurante, tutto suona al posto giusto, ogni dettaglio è rifinito, ma proprio per questo ogni esitazione emotiva risalta di più. Non c'è una vera catarsi, e forse è giusto così. Distracted non è un disco che vuole risolvere qualcosa, è più simile a uno stato mentale lucido, ironico, perfettamente funzionante, eppure incapace di fermarsi abbastanza a lungo da diventare significativo. Alla fine rimane lì, con la sensazione che tutto abbia funzionato esattamente come doveva, e che ogni suono sia al posto giusto, che ogni scelta sia coerente, e che proprio per questo manchi qualcosa. E noi appunto ce lo ascoltiamo insieme. Questo è Anakin Learns His Fate di Thundercat.

0: Confermo quello che dice la recensione su sconcerto.it che abbiamo appena letto, che in realtà appunto l'album per intero Distracted ti porta in, come vedete anche la stessa traccia, però ha cambiato un attimo strada, ti porta in vari mondi e sembra tutto iniziare e non finire, anche se è giusto così, dice, no, la recensione. Io credo che sia anche un po' il riflesso e lo specchio di quello che siamo noi in questo periodo storico. Che ne dici, Ayub?
1: No, mentre ascoltavo, stavo alle tue parole, intendo, stavo pensando che anche la scuola dovrebbe essere come questa traccia, perché la scuola, in realtà, la parola scuola deriva da scolè, che in greco vuol dire luogo adibito allo svago della mente, no?
0: Vedi?
1: In realtà spesso non è così. I ragazzi percepiscono un istituto coercitivo.
0: Assolutamente,
1: quasi.
0: Sì.
1: Quindi svaghiamo con la mente, ecco.
0: Tra l'altro con anche l'introduzione di questi sistemi elettronici, dispositivi digitali per il controllo delle presenze, anche dell'invio dei compiti, delle relazioni, cioè è tutto ancora
1: telematico.
0: Più telematico, ma ancora più controllato, quindi di svago c'è veramente veramente
1: è
0: poco.
1: Alienante, sì. Allo stesso tempo, sì.
0: Grazie per questa cosa che ci hai detto, perché condivido e ce n'è bisogno in realtà, sì, di dirla, sì. Come dicevi prima, rispetto al lessico dei ragazzi, nominiamo le cose,
1: parliamole.
0: Ok, allora concludiamo il Cult News, la puntata di oggi, con l'ultimo articolo che si occupa comunque del panorama musicale, e visto che abbiamo parlato di formazione che ha a che fare con la musica, con lo scrivere una canzone, in questo caso una canzone rap, sappiate che nasce Officine Mobili, che è una sorta di tour nazionale di alta formazione. L'articolo che sto leggendo è uscito su musicbeats.rocol.it, ma di fatto lo potete trovare anche sulla pagina di borghiartistici.com, che è l'organizzatrice di queste Officine Mobili. Che cosa sono? Allora, prendono il via una 5 giorni a Quiliano, in provincia di Savona, tra il 9 e il 13 giugno, il tour di alta formazione appunto di Officine Mobili, che è un progetto promosso dall'impresa sociale Borghi Artistici, rivolto a giovani artisti e aspiranti manager o direttori di comunicazione. Per ogni tappa sono attivi 3 percorsi formativi della durata di 5 giorni, quindi si spostano in varie città, in diverse regioni, sempre con questo pattern, diciamo così. Oltre alla Liguria, dove appunto si inaugura questo progetto, ci sono l'Emilia Romagna, l'Abruzzo, la Calabria a luglio, Sicilia a settembre, Veneto, Puglia e Basilicata in ottobre, Lombardia, Toscana e Molise a novembre. I 3 corsi formativi previsti per la tappa di Quiliano saranno incentrati sulla scrittura cantautoriale. Ci sono poi tutti gli insegnanti anche sul sito. Pino Marino è nel ruolo di insegnante rispetto appunto alla scrittura, coadiuvato con Cristina Donani, con Loffabi, Neri Marco Re e Daniele Silvestri. Sul management invece c'è la direzione della manager Teresa Mariano, e immagine e comunicazione il giornalista e scrittore Massimo Poggini come appunto coordinatore. E vi leggo anche un virgolettato che racconta il motivo per cui c'è bisogno di questa formazione una volta in più. Già Ayub ce l'ha raccontato per la sua esperienza appunto al Pianoro Factory e il workshop che ci sarà nei prossimi giorni, ma sentiamo perché Officine Mobili nasce. In Italia la situazione generale di comprensione, interazione e condivisione lavorativa dell'arte musicale contemporanea, in particolare quella emergente, è ridotta in condizioni non più credibili, non più utili a nessuno nella necessità creative, se non del tutto inesistente. Si legge appunto nel manifesto di Officine Mobili. L'intera filiera di creazione, produzione e distribuzione indipendente è gravemente a rischio di sopravvivenza, quindi occorre agire e ricreare connessioni reali tra artisti emergenti, artisti affermati, professionisti e giovani che aspirano ad entrare nel mondo del management, della comunicazione e della promozione artistica. Occorre creare occasioni di incontro reale e formativo che agevolino le loro aspirazioni, e noi infatti oggi ne abbiamo parlato. Bene, a chiudere la puntata di oggi, io ho selezionato questo brano, visto che Daniele Silvestri sarà parte del progetto, con Caparezza, si chiama La guerra del sale, del 2016. Sentite com'è scritto, abbiamo pochi minuti ancora, però mi è piaciuto perché è scritto con un

0: Stadio a Bologna, un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Va a Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, festival internazionale di circo contemporaneo. Spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti. Appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini. Tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, festival di circo contemporaneo. Dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
5: Dammi il cinque.
6: Dammi il cinque.
7: Dammi il cinque.
8: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
9: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia, ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
0: Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio, Campi Aperti vi invita a Fondo Comini per Vinelli Ribelli, esposizione e degustazione di vini locali contadini. Dalle 16, degustazioni e cibo contadino. Alle 17.30, champagne al popolo, una proposta di laboratorio collettivo. Alle 20, DJ set di La Funky. Vinelli Ribelli, sabato 9 maggio a Fondo Comini.

0: Beh, noi torniamo in diretta alle 11:33 minuti di questo venerdì 8 maggio. Iniziamo la diretta per dire che siamo al termine. Sì. Buongiorno Alfredo.
1: The end.
0: Sì, siamo arrivati al termine.
1: Jim Morrison, termine del torrione.
0: Stagione 2025-2026 con l'ultimo weekend imminente. Saranno impegnate le giornate di oggi e di domani con due concerti, tra l'altro molto belli, almeno da quello che ho intuito e soprattutto per quel che conosco nei due protagonisti che presenteremo a breve. Questo è il Jazz Live di Radio Città Fujiko con Jazz Club Ferrara che giunge al termine di questa ricchissima stagione. Magari facciamo anche un approfondimento con Francesco,
1: sì, più avanti, sì.
0: Tutti i momenti,
1: perché noi andiamo avanti con la rubrica fino a fine maggio.
0: Sì, certo, avremo anche altri festival. Tu stai lavorando in maniera curiosa anche per dei weekend eventuali, no?
1: Sì, dal mare alla montagna.
0: Dei weekend eventuali anche per scoprire posti pittoreschi già di per sé che verranno valorizzati dalla buona musica. Oggi è sorpresa, non dico niente, però a quanto pare ho organizzato tutto per andare anche in intersezione con la rubrica del giovedì del Breakfast Club in mostra a Regola d'Arte. Beh, questa volta sarà ovviamente a tema jazz, ma iniziamo con l'appuntamento di questa sera al Torrione alle 21:30, ricordando che l'appuntamento del venerdì per quest'oggi e per i venerdì che sono stati anche nelle edizioni e nelle settimane scorse è la possibilità all'ingresso, presentando la Sararci, di uno sconto del 50%. Comunque la qualità ovviamente diventa particolarmente protagonista con le corde di Andrea Molinari, un chitarrista con un grande gusto musicale che ho conosciuto un paio di anni fa presentando il suo disco precedente, e poi mi aveva già dato alcuni indizi per quello che sarebbe stato il lavoro che sarà invece in concreto per questa sera al Torrione. Andrea Molinari, come ho detto, chitarrista con gusto, capacità armonica molto importante, allo stesso tempo con spazio all'improvvisazione moderna e molto forbita. Avrà un ospite che è Ben Van Gelder al sax contralto. La formazione si completa con Enrico Zanisi al pianoforte, Francesco Ponticelli al basso elettrico, Enrico Morello alla batteria. Una formazione veramente molto alta, si può dire, con delicatezza e precisione. Le caratteristiche che condivido per Andrea Molinari nel rivelare esplorazione sonora in narrazione e improvvisazione che si intersecano per portar forma a un linguaggio in continua trasformazione, e la complicità del sassofonista olandese Ben Van Gelder darà con il suo contralto indubbiamente una parte per completare questo terzetto molto molto chiara e allo stesso tempo di grande gusto. Allora, è alle 21:30, io ho contattato questa sera Andrea Molinari, che con grande disponibilità ai microfoni del Jazz Live si è prestato per dare anticipazione a questo concerto. Che dici Alfredo, ascoltiamo un po',
1: certo,
0: la presentazione?
1: Vai con l'Ampax.
0: Quest'ultimo weekend, l'ultimo venerdì al Jazz Club di Ferrara, ritroviamo Andrea Molinari, il disco Awakening, il tutto nel nulla. Intanto grazie della disponibilità e ben ritrovato Andrea.
2: Grazie a te William della chiamata, dell'invito, è un piacere di sentirti.
0: È un risveglio dal titolo questo lavoro, The Awakening, che è un termine che nel jazz poi ritorna per diversi contenuti. La formazione vede Enrico Zanisi al pianoforte, Francesco Ponticelli al contrabbasso, Enrico Morello alla batteria e Ben Van Gelder al sax contralto. Allora, ci puoi presentare, visto che da un po' che non ci sentiamo, gli sviluppi, l'arrivo di questo lavoro, come sarà il progetto portato dal vivo, Andrea?
2: Sì, assolutamente. Allora, noi ci eravamo sentiti qualche anno fa quando avevamo presentato 51, che era il mio ultimo disco al Torrione, e ci risentiamo oggi con questo nuovo lavoro che è uscito sempre per Rope, dopo che questa super etichetta americana, diciamo, che mi onora di darmi una mano su questi lavori, e questo nuovo disco è tutto ispirato, diciamo, un po' un disco che parla di me, del mio percorso e anche delle mie origini, perché io sono marchigiano, per cui il titolo è tratto da una frase di Leopardi annotata sullo zibaldone per cui diciamo i fanciulli trovano appunto il tutto nel nulla, a differenza degli uomini che trovano il nulla nel tutto, e quindi mi piaceva prendere spunto da uno tra i più grandi geni della letteratura e dell'umanità per dare un messaggio comunque positivo di risveglio. Infatti il disco ha un doppio titolo, anche Awakening, per cui diciamo per provare a immaginare un nuovo percorso mio personale, ma anche per tutta l'umanità, perché stiamo vedendo insomma che questa strada attuale non sta funzionando, e lo vediamo tutti i giorni dalle guerre, dalle crisi climatiche, dalle crisi umanitarie, per cui insomma qualcosa non sta andando per il verso giusto, e ci tenevo a dare un messaggio positivo di riscoperta, di rinascita, di reinventare un po' noi stessi e ritrovare insomma la nostra autenticità, anche un po' quel senso di fanciullo che c'è in ognuno di noi, per cui secondo me c'è ancora speranza per il mondo, però qualcosa deve cambiare, per cui questo è un po' il messaggio del disco. Il lavoro continua con i musicisti con cui suono ormai da tanti anni, per cui Enrico Zanisi, Enrico Morello, Francesco Ponticelli, però in questo lavoro ci tenevamo ad avere un ospite, un partner internazionale, quindi nel disco c'è anche Alessandro Presti, però ci faceva piacere comunque condividere appunto con una tra le voci più autorevoli del sassofono contralto mondiale, che è appunto il musicista olandese Ben Van Kelder, per cui siamo molto contenti che sia stato con noi nella registrazione del disco e che venga con noi al Torrione appunto venerdì 8 a presentare questo lavoro dal vivo insomma.

0: Awakening, il risveglio, il lavoro, che anche un che interessante questa intersezione mediterranea, allo stesso tempo anche con un termine che viene utilizzato, risveglio, nello spiritual jazz, nel jazz universale di John Coltrane, di Pharoah Sanders e di tanti altri compositori. E allo stesso tempo parlavo di un aspetto mediterraneo con la citazione da Leopardi: fanciulli trovano il tutto nel nulla, gli uomini il nulla nel tutto. Curioso, anche importante direi, come i musicisti, gli artisti siano, attraverso le loro opere in musica, teatro, in scrittura letteraria e oltre, abbiano un impegno e un'attenzione per quello che sta succedendo nel mondo. Alfredo, anche tu avrai notato questo.
1: Beh, credo che per una persona di sensibilità non vedere quel che succede, e tra l'altro è interessante che questa spiritualità non va cercata in una sorta di mondo New Age, ma va cercata in un grandissimo Leopardi che ha ben altre radici.
0: E dopo aver parlato di questi contenuti, entriamo invece, grazie ad Andrea, chitarrista della formazione e compositore del lavoro che stiamo presentando, entriamo proprio nella produzione e come verrà poi portato questa sera a Ferrara. Ascoltiamo questa seconda parte di conversazione. Per quanto riguarda la tua scrittura musicale, che mi ha colpito da subito, è una capacità di proporsi mai banale, con una fruibilità però molto molto estesa. Adesso devo ancora ascoltare Awakening rispetto al lavoro precedente. Cosa trovi di diverso e allo stesso tempo invece di continuità?
2: È una scrittura sicuramente più organizzata, appunto in alcuni brani diciamo la formazione è quella del sestetto, per cui ho dedicato molta attenzione e molta cura alla scrittura dei brani e alla scrittura degli arrangiamenti, per cui da questo punto di vista diciamo forse c'è uno step in più per quanto riguarda la perizia e l'attenzione che ho dedicato alla scrittura, però rimane di base diciamo la mia visione musicale, per cui insomma molta importanza sempre alla melodia, che secondo me caratterizza un po' la cultura italiana, sin dalla musica classica, sin dalla lirica e sin dalla grande musica da film. Noi abbiamo avuto e tuttora abbiamo dei grandissimi esponenti come Piccioni, Morricone, eccetera eccetera. Per cui, però, lasciando sempre poi uno spazio all'interpretazione, all'emotività, all'interplay, all'improvvisazione, per cui questa è la visione che io ho, quindi un connubio tra l'espressione libera di ciascun musicista all'interno di un contesto codificato in cui insomma la melodia fa un po' da veicolo per tutti quanti.
0: Andrea Molinari, Awakening, il tutto nel nulla, arriva al Torrione, e quindi la formazione già presentata. Io come al solito verso la conclusione chiedo se sarà a disposizione il disco che presenterai.
2: Sì sì, assolutamente, i dischi saranno con noi, e quindi per chi vorrà, anche se diciamo è diventato quasi un oggetto da collezionismo, però appunto credo che gli oggetti in sé, in questo mondo che sta diventando sempre più virtuale, debbano riappropriarsi della loro importanza, perché poi tenere un libro in mano, appunto accarezzare un CD piuttosto che un vinile, c'ha sempre quel fascino che il web ci sta un po' togliendo, per cui sì, saranno con noi anche i dischi.
0: Sacrosante parole che condivido una per una. Quindi beh, io ti auguro una buonissima giornata, un buon proseguimento, e poi avremo modo di incontrarci. Quindi Andrea, a presto. Esatto. So che grazie, sei sempre in viaggio. Ti aspettiamo
2: ogni tanto con tanto piacere. Grazie ancora per l'attenzione e per insomma la chiamata.
0: Grazie.

0: Pare che questo sia il brano che dà il titolo a tutto il lavoro che sarà presentato e sarà in concerto. Andrea Molinari, Awakening, con il featuring di Ben Van Gelder. Questo per questa sera alle ore 21:30. Domani si chiude, e come si chiude? Sabato 9 maggio ore 21:30, Nicole Mitchell and Craig Tabor.
1: Last but not least, perché direi, è una gran chiusura, perché... Beh, Taborn, devo dire che oltre che sono un pianista conclamato, ho avuto l'occasione di vederlo anche recentemente al Festival di Bergamo, è una forma splendida. E la Nicole Mitchell è un personaggio davvero importante, sia sul versante musicale, ma anche su quello dell'attivismo musicale, perché lei adesso è la portavoce delle AACM di Chicago,
0: e co-presidente,
1: la stazione per l'avanzamento della musica creativa, quella che a suo tempo era degli Art Data Ensemble, lo stesso Anthony Braxton, che vedeva a capo The Mual, Abrams. Sì. Ora Nicole Mitchell, questa donna che ha preso le redini della cosa e che ben rappresenta tutta un'area chicagoana sempre così prodiga di talenti, vero?
0: Certo, e verrà presentato in duo, tra l'altro aggiungo che Craig Taborn, l'abbiamo visto in duo anche con Peter Evans,
1: sì,
0: sta lavorando tanto con questo dialogo diretto. Beh, per quanto riguarda il progetto di insieme che ho selezionato, che a breve ascolteremo, è invece in un quartetto che porta il nome Sonic Projection, dove alla batteria troviamo Chad Taylor, altro batterista che per quanto riguarda il talento certamente ha la sua notevole importanza. Craig Taborn, dalla contemporanea elettronica al rock, pianista, tastierista, compositore, le collaborazioni che vado ad elencare sono veramente infinite. Particolare trovare un duo, ed è una gran bella conclusione, pianoforte, flauto, e con che flautista, come già ha dato presentazione Alfredo. Da queste due personalità molto poliedriche e di talento, beh, ci aspettiamo ovviamente un concerto ad alto rischio creativo.
1: Segnalo che la Nicole Mitchell è una monoflautista, cioè le suona solo il flauto. Solitamente anche grandi esecutori, penso a Roland Kirk, Rick Dolphy, in realtà erano anche dei sassofonisti, perché il flauto in partenza, diciamo, ha un range di spartiti più ridotto rispetto al sassofono, insomma. E invece, beh, lei si cimenta in questa sua unicità con grande maestria.
0: E infatti con Andrea Lolli saremo concludere questa nostra stagione, avrei piacere di scambiare due chiacchiere in intervista per poi riportarla venerdì successivo anche su queste tematiche, perché il flauto nel jazz è interessante,
1: sì,
0: saperne
1: di è più. Molto particolare.
0: È particolare. Ricordo, è domani alle 21:30 e ultimo concerto stagione 2025-2026, Nicole Mitchell e Craig Taborn, rispettivamente flauto e pianoforte. Vi ho parlato di questo progetto di insieme in quartetto con Chad Taylor, Nicole Mitchell, Sonic Projection, e io ne ho estrapolato, come si dice, un brano in un concerto live. Lo ascoltiamo, poi torniamo assieme.

0: questi temi lunghi e questa ricerca continua, beh, qui abbiamo l'espressione in quartetto, però saranno in duo, quindi sarà ancora più evidenziato il discorso di scrittura musicale relativa alla AACM, di cui Nicole Mitchell è co-presidente. Abbiamo parlato di awakening, che è un altro termine che ritorna per quelle correnti che poi sono state abbinate al free jazz. Faccio qualche nome, come ho già citato, farò a Sanders, lo stesso John Coltrane con Meditation e tante altre realtà musicali, insomma un mondo veramente esteso. Sun Ra, ecco, Marcus Belgrave, bello, molto particolare ritrovarlo ai giorni nostri,
1: con sì, il giro
0: interpreti, sì.
1: Il giro di pianoforte in modalità modale,
0: esatto.
1: Riporta appunto Coltrane, tutte queste scale che in quel modo, facilitando l'aspetto armonico, privilegiano l'aspetto solistico. Questo è un grande segreto del Coltrane degli anni incredibili, ma che vi ha ripreso anche questo brano.
0: Ripreso, poi portato, più che ripreso. Un sì. Grande esempio è McCoy Tyner,
1: sì,
0: di tutto
1: infatti,
0: ciò.
1: Esattamente. Infatti i blocchi di pianoforte in qualche modo ricordavano.
0: E questa sera quindi Andrea Molinari con Awakening, domani Nicole Mitchell e Craig Taborn alle ore 21:30 per concludere la ricca stagione 2025-2026. Conto di intercettare insieme ad Andrea Lolli per una breve conversazione pre o post concerto i protagonisti, e poi li avremo nel Jazz Live della prossima puntata. Per quanto riguarda visioni future, invece, però più imminenti...
1: Domani mattina?
0: Esattamente.
1: Ore 11, Salpinas, che presenta tre personaggi di rilievo. Tre dischi, l'ultimo è... l'ultimo disco del primo che presentiamo è Elephant, è Adamo Farrell.
0: Farrell, bel disco.
1: Bel disco, che assieme a mentre a Farrell la tromba eccetera, varie le cose elettroniche, Yvonne Roger al pianoforte, Walter Stinson al basso sia acustico che elettrico, e Russell Osman alla batteria, che peraltro era un compagno di classe di O'Farrell.
0: Sai
1: quando si fa le cene, certo. Si ritrova, ah, ma beh, vieni a suonare con me.
0: Io vi invito, scusa se mi intrometto, vediamo di condividere, anche perché ho bisogno di da chi ha più esperienza. Yvonne Rogers per me è un fenomeno,
1: sì?
0: Adesso la ascoltate magari.
1: No, è notevole.
0: È notevole, una musicista. Il suo ultimo disco è prodotto da Chris Davis,
1: e che è una garanzia evidentemente. Poi secondo disco di Salpinas presenta Shabaka Hutchinson, il nome Shabaka, ed è un disco molto bello e molto particolare, perché questo Off the Earth, qui siamo nel più completo spiritualismo, Shabaka fa tutto, oltre che il suo sax, il flauto, ma fa armonizzato gli elementi armonici e con gli elementi elettronici. Uno dice è un pasticcio, invece è una bella sfida, ma Shabaka, che ama le cose innovative, ricordiamolo, The Cometer Coming, che era una techno,
0: sì.
1: Poi dopo il suo gruppo africano, eccetera, eccetera, e questa volta invece va in questa direzione, ed è veramente tutto fatto da sé, ma è un fatto da sé molto bene. Finisce un contralto tra i più qualificati, Emmanuel Wilkins e il suo quartetto, Live at Village Vanguard volume primo, quindi siamo dal vivo. Ovviamente a contralto Wilkins, Mika Thomas al pianoforte, Ryoma Takenaga al basso e Kweku Sumbri alla batteria, che io non conosco, ma però nel disco ascoltandolo, perché io ho già sentito,
0: certo,
1: e sono
0: te. Preascolto, Emmanuel Wilkins, grande talento, ormai affermato, anche questo disco, non so, inciso da Blue Note, lui lavora per Blue Note, sì. Ok, beh, direi che è il momento di andare in pubblicità, riportare i contenuti del Jazz Live con il Torrione, poi sulle nostre piattaforme per possibilità di avere un catalogo per ogni settimana legato all'espressione live del jazz, e rientrare perché andiamo in mostra, la rubrica regola
1: d'arte. Perché si apre oggi una mostra importante.
0: Siamo in contemporaneo, oggi, a tra poco.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa. Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggi a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
0: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
6: Bologna celebra la festa dell'Europa. Ti aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
7: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.

0: È un disco tutti i tempi, un personaggio tutti i tempi, e tanto abbiamo parlato di questi cent'anni, di queste rivoluzioni e trasformazioni. Abbiamo voluto fare uno speciale, quale miglior occasione per un'esposizione che apre esattamente oggi ed è una mostra da ascoltare, dedicata al grande Miles Davis. La curatela è di Enrico Merlin, che immagino sia abbia le mani impegnate, ecco, anche le orecchie e non solo. Enrico Merlin è qua con noi, buongiorno Enrico.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, grazie per questo spazio prezioso.
0: Grazie a te per questo motivo di diffusione e per tutto il lavoro, dicevo, che hai le mani piene, impegnate, indaffarato, di corsa da una parte all'altra. Per quanto riguarda un personaggio così immenso, riuscire a portarlo in mostra, e che mostra, mi permetto di dire, è il suo impegno, immagino, Enrico.
1: Oh, ti ringrazio tantissimo per queste parole, insomma, perché effettivamente lo sforzo è grosso, perché fondamentalmente quello che abbiamo cercato di fare è di costruire un percorso, una mostra che raccontasse un po' la poliedricità di questo straordinario personaggio del Novecento, che si riflette in una maniera anche abbastanza importante sulla cultura non solo afroamericana, non solo della musica improvvisata, anche nel XXI secolo, insomma. E quindi celebrare i suoi 100 anni, chiamiamolo genetliaco, chiamiamolo anniversario, non lo so, sì. A me piace chiamarlo compleanno. Insomma, ci sembrava bello che abbiamo avuto questa opportunità a Pordenone e abbiamo costruito questa mostra che racconta attraverso aree tematiche, con la cronologia che passa attraverso come una sorta di filo conduttore la poliedricità, come dicevo, questo caleidoscopico mondo di Miles Davis.
0: Dove siamo esattamente?
1: Dunque, Pordenone. Siamo alla Villa Cattaneo a Pordenone, a Villanova di Pordenone, cioè pochissimi chilometri, 2-3 chilometri fuori dal centro di Pordenone, ed è una villa molto bella, e in 3 piani abbiamo raccontato la storia di Miles.
2: Sì, ricordiamo che la mostra si intitola Miles Davis 100, Sound, sì. Listen to This, e dall'8 maggio, da oggi fino al 12 luglio, il luogo Villa Cattaneo, già lo dicevi, dico anche gli orari così chi dovesse prendere treno.
1: Noi abbiamo queste aperture il sabato e la domenica con delle visite guidate, perché come dicevi giustamente tu nella parte introduttiva, noi vogliamo far vivere questa mostra, cioè quindi non è una mostra statica, è una mostra dinamica. Potete visitare il sito di Jazz Insieme, Miles Davis 100, e prenotare le visite, non solo le visite guidate che saranno condotte da sottoscritto, ma anche proprio questi incontri d'approfondimento nei pomeriggi del sabato e della domenica, con un'intensificazione delle attività durante il periodo del Festival Jazz Insieme di Pordenone, che è a fine mese dal 29-28 in poi, e che vede anche delle formazioni che in qualche misura raccontano ancora, hanno qualche tipo di relazione con Miles Davis. E quindi questo è un po' il...
2: Beh, quello di Miles è una grammatica ormai imprescindibile per chiunque, ma ecco, a differenza di altri anche grandi artisti del jazz, Davis ha fatto tutto di più. C'è bebop, cool jazz, hard bop, modale, il quintetto con Owen Shorter, e quindi appunto Beach Brew e tutta la parte legata anche al rock, alla fusion, eccetera. Ma avete abbastanza stanze per ogni racconto?
1: Guarda, effettivamente è una mostra che devo dirvi la verità, che in termini di metri quadrati, adesso che mi fai questa cosa mi dico, ma quanti metri quadrati sono? Immaginate una villa veneta, anzi in questo caso friulana, ma il concetto è sempre lo stesso, con un parco, e sono 3 piani con 3 grandi sale, tra l'altro c'è la sala superiore, quella al terzo piano, dove abbiamo anche una serie di cose pazzesche, tra cui non so se vogliamo fare lo spoiler, ma insomma c'è una delle 3 trombe di Miles Davis che è stata portata proprio ieri dal proprietario, e che questa sera farà un concerto, perché lui è un trombettista, peraltro stasera e domani farà un concerto.
0: Infatti immaginavo che ci fossero anche eventi collaterali importanti. Tra l'altro, grazie per aver svelato anche di fine maggio, così facciamo un po' di straordinario, Alfredo, e presentiamo sentiamo la rassegna, la kermesse jazz insieme a Pordenone, così aggiungiamo. Noi cerchiamo il format jazz live, Enrico, quindi noi siamo alla ricerca.
1: Ah, guarda, noi il 29 suoniamo con la mia band Funky Football.
0: Ah, bene.
1: Che con Alfonso Santimone al pianoforte elettrico, che ben conoscete, esatto, Danilo Gallo, Filippo Sala, Massimiliano Milesi e Steven Bernstein alla tromba, Veniro Rizzardi ai computer, quindi insomma una super band, siamo in sette e suoniamo tutto Beaches Brew.
0: Immaginavo, guarda, stavo per dirlo, non è che avete un approccio alla Beaches Brew?
1: Sì, se qualcuno volesse sentire su Bandcamp, se cerca la band, si chiama Funky Football, che era un titolo che Miles Davis aveva pensato inizialmente per il disco On the Corner, e che noi abbiamo assunto come nome della band, e che abbiamo fatto già abbiamo fatto anche un tour in Norvegia una decina d'anni fa, abbiamo rimesso insieme la band proprio per questa occasione.
2: Certo. Ecco, in una mostra solitamente si guarda, esatto. A Pordenone quanto si guarda e quanto si ascolta?
0: Bella domanda.
1: Allora, mi viene proprio, sentendo anche il tuo accento, mi viene a dire, mo si ascolta tantissimo. Il mio cruccio, la mia cosa è stata proprio fin da subito: come si fa a raccontare un musicista in una mostra? Normalmente si mettono gli scritti, le partiture,
0: oggetti tipici,
1: che ovviamente tutta questa roba c'è, però Miles Davis, poi, come dicevate anche voi, è un artista poliedrico, per cui io ho analizzato dei temi un po' su questo tema, quest'idea dell'icona, per cui c'è il suo volto, che è diventato anche con questi primi piani, primissimi piani in copertina, poi c'è il nome, perché Miles Davis è uno dei pochi artisti che viene ricordato e riconosciuto anche solo con il nome proprio,
0: Miles.
1: Cioè, possiamo, un altro che mi viene in mente gigante è Elvis, ma se no, se pensiamo alla storia del rock e del jazz, è sempre il cognome che fa una definizione, no?
0: Certo,
1: certo, se si fosse chiamato Mario Rossi magari sarebbe stato un po' più complicato, però insomma, diciamo che questo è. E poi ci sono tutti gli altri aspetti, cioè il fatto che, sapete questa famosa frase di Miles, it's always a matter of style, è sempre una questione di stile, quindi abbiamo cercato di portare in giro, poi ci sono i documenti, forse qualcuno sa che io sono stato uno dei ricercatori più importanti dell'opera davisiana e quindi ho un sacco di documenti di studio che sono esposti qui in mostra della Columbia Records sul making dei dischi e tutto il resto. E poi appunto c'è questa parte dedicata al suono, perché appunto io mi dicevo, ma cazzo, però io, scusate la parola suono, ma, dico, sì. Ma come si fa a raccontare sul serio il suono di Miles Davis? Facendolo ascoltare. E quindi, in collaborazione con Audio Graffiti, che è un noto importatore italiano di alta fedeltà, di altissimo livello, abbiamo praticamente messo insieme questa sala con un impianto da centinaia di migliaia di euro, che è la sala dove è anche conservata la tromba, dove si può ascoltare la musica a dei livelli altissimi. In più poi c'è la sala database e la sala video, dove nella sala video vengono proiettati dei concerti di Miles Davis, c'è una sala Miles Davis in Italy dove ci sono tutti i concerti italiani, e poi soprattutto la sala database, dove io ho messo insieme negli ultimi decine di anni, direi 35-40 anni, un database con tutte le registrazioni effettuate da Miles Davis nel corso della carriera, e sono tutte ascoltabili con una guida all'ascolto personalizzata brano per brano da me, ci ho messo appunto tantissimo tempo, attraverso o dei percorsi guidati oppure anche delle ricerche libere, che ne so, uno vuole vedere tutti i brani che ha registrato con Herbie Hancock, gli vengono fuori, può ascoltare, può stare qui, praticamente io ho fatto i conti che sarebbero, se volesse ascoltare tutto, necessiterebbe di 8 giorni, 24 ore su 24,
2: ci si invecchia,
1: senza nemmeno pausa sonno.
0: Quindi a tempo.
2: E
0: diciamo,
2: il Miles Davis parigino, quello con l'Umal, ascensore per il patibolo.
1: Accidenti, che cosa che mi tocchi. Effettivamente ho fatto un estratto da questo film straordinario, su cui recentemente ho anche tenuto una conferenza, perché quel film anticipa la Nouvelle Vague.
2: C'è tutto dentro,
1: circa.
2: Sì. E c'è una gran musica.
1: E poi c'è tutta l'improvvisazione di Miles con un quintetto che peraltro non era il suo abituale, e comunque riesce a creare una sonorità, una cosa che diventerà Direi che è iconico, scusate se uso questo termine che un po' ogni tanto mi dà anche un po' di ansia, ma effettivamente è una roba devastante quella colonna sonora lì.
2: Certo. Citarono il film e lui ci improvvisò guardando
0: le immagini, sì, un po'
1: sì,
0: come
1: è famosissima questa roba.
0: A quel concerto che gli chiesero il titolo di un brano e lui rispose "Call it as you want",
1: esatto,
0: chiamalo come
1: esatto.
0: ti pare, capito?
1: Esatto, e parliamo di esatto della registrazione del concerto all'Isola di White.
0: All'Isola di White, esattamente.
2: Altro pietra miliare. Quando una musica molto complessa venne ascoltata da centinaia di migliaia di ragazzi. È incredibile.
1: Infatti io devo sì, pensate, suonare quella roba con le virgolette
2: difficile.
1: E tutta di fronte a 600, 500, 600 mila persone deve essere stata una roba. Guardate, io anni fa ho parlato, quando è stato? 3-4 anni fa che abbiamo suonato con Eugenio Finardi per la forse qualche anno di più ormai, mamma mia, invecchiamo, per la intitolazione a Demetrio Stratos, della via Demetrio Stratos a Milano, è stato fatto questo mega concerto dedicato agli Area, e Eugenio Finardi, che insieme a Ricky Gianco prestava la voce, suonavamo con gli Area, e poi c'era Mauro Pagani e noi dei Maledetti, che è questo duo che ho di chitarre dove suoniamo la musica degli Area in maniera assurda. E ho chiesto, e Finardi era presente all'Isola di Wight insieme a Roberto Masotti e altre grandi glorie,
2: grande fotografo
1: musica.
2: Che ricordiamo
1: sì, ci manca tanto Roberto, oggi avrei voluto che fosse qui veramente,
0: e
1: perché poi era un grande amante di Myers e lui ricordava che era stato un delirio, cioè l'Isola di Wight era una roba.
0: Infatti.
1: Non si può spiegare.
2: C'è un'intervista di Dave Holland, giovanissimo al basso, che sì. 18enne, 20enne, che aveva una gran paura. Tra l'altro, lui diceva seguiva, ma era un ritmo talmente strano tra uno e l'altro.
0: Provava a starci dietro, però con ottimi risultati.
1: Allora, io sono parte della produzione di quel DVD sull'Isola di Wight, che uscì
2: visto,
1: anche
2: sì.
1: come allegato dell'Espresso, no?
2: Sì.
1: E mi ricordo che quando abbiamo intervistato Ayrton, quando abbiamo intervistato Ayrton Moreira, lui dice ero talmente strafatto che non mi ricordo
2: era l'unico modo. Ma Miles Davis è un personaggio anche a livello così, parliamo invece degli aspetti più esteriori, perché passava da momenti terrificanti come tornò da Parigi che era uno straccio uomo fino alle sue spavalderie con la Ferrari, insomma, che personaggio, questi alti e bassi, come vi era raffigurato, compare questo elemento che poi è diventato anche mitico di Miles.
0: Lui è anche pugile.
2: Pugile.
1: E infatti c'è tutta la parte dedicata al pugilato, ho messo insieme un video documenti rarissimi di repertorio dove si vede addirittura un video dove Miles boxa sul ring e sembra una danza, è incredibile, poi un sacco di foto.
2: È un figlio di Cassius.
0: Sì, non era certo un gigante fisicamente.
1: Non era un peso massimo, no, però insomma sapeva
0: tirare di box.
1: C'è quella bella intervista dove gli dicono: "Ma non hai paura che ti colpiscano la bocca?" E lui dice: "Nobody hits me on the mouth."
0: Nessuno può colpirmi alla bocca. Ho capito, beh, anche poco sicuro di sé Miles Davis.
1: Mamma mia,
2: era un personaggio da prendere con le molle come persona.
1: Sì, veramente uno sbruffone di prima,
2: Ma chiediamo a Enrico, qual è il tuo Miles Davis preferito? Noi abbiamo aperto col Kind of Blue, che è Kind of Blue. Ma c'è un Miles Davis
0: tra i
2: tanti?
0: Domanda un po' così.
2: Sì, in termini personale.
1: Allora, è difficile per me scegliere un'epoca, perché come avete detto voi, arriviamo fino alla fine dove stava ipotizzando. Allora, nel gennaio del 91 ho avuto la conferma da Gordon Meltzer, che era il suo tour manager e produttore dell'ultimo disco Dubap.
0: Che è un gran bel disco, secondo me.
1: Secondo me prelude proprio a tutta quella fase che ancora adesso è in atto di fusione tra hip hop, jazz e
0: certo.
1: tutto il resto.
0: Per me è un gran bel disco comunque.
1: E pensa che è un progetto incompiuto, perché
0: sì,
1: l'origine. Qui per esempio faccio ascoltare il video di una cosa fatta da lui e Kenny Garrett dove suonano Strawberry Fields Forever, perché mai si avrebbe voluto fare un disco anche di pezzi dei Beatles, figurati te. Cioè,
0: sì,
1: immaginate Miles e Day in the Life, cioè robe assurde. E Gordon Meltzer mi ha raccontato che nel gennaio del 91 si erano trovati nell'appartamento di Miles Davis a New York con i Public Enemy. Perché il progetto era quello di fare un disco insieme. Ora vi potete immaginare cosa diavolo sarebbe stato un disco di Miles Davis con i Public Enemy.
0: Ah beh, storia.
2: Un'altra, l'ennesima eresia.
0: Sì, però.
1: Sì, esatto. Sì, lui è questo che a me è sempre, quello che appunto cerchiamo di raccontare in questa mostra, è questo aspetto, come dite voi, poliedrico. Certo, se credete nei segni zodiacali, lui era un
0: gemelli come me,
1: e questa
0: però
1: dualità salta fuori continuamente ed è anche, sembra quasi come dire, diventare l'epitome del principio di contraddizione, che ritengo che per un artista di quella levatura sia addirittura fondamentale, quindi non un demerito ma una parte,
0: certo,
1: potente e positiva, perché questo ti permette di continuamente essere messo, di autometterti in discussione.
2: E sì, gliel'ha sempre messo in discussione. Io che ho troppe primavere sulle spalle, leggevo già musica jazz al tempo, si divise la critica tra i divisiani storici che erano ferocemente, esatto, contro il tradimento rock, e poi tutti i modernisti
0: che
2: esaltavano la nuova musica, magari criminalizzando il jazz prima, perché era una dicotomia un po' manichea, ma come funzionava?
1: Ma assolutamente manichea, perché poi di fatto una delle cose che io non sopporto, e poi vi dico qual è il mio Miles preferito, forse, non forse ve lo dico, forse è il mio preferito, è che di fatto quando sento dire, ma questo è tipo Fizz the Kilimanjaro, no? Pronunciato brutalmente, viene considerato un disco di transizione, è un gravissimo errore. Tutta la musica di Miles Davis è un periodo di transizione, cioè tutta la produzione davisiana è una continua transizione. È un po' come Zappa, no? Cioè questi personaggi inafferrabili che tu compravi un disco, anch'io purtroppo ho tante primavere sulle spalle, e quindi ho fatto in tempo a comprare sia Miles che Zappa in diretta,
2: sì,
1: e tu gli ultimi album, e quando tu compravi il disco non sapevi cosa ti aspettasse. E questo era parte del gioco, cioè non aveva nessuna importanza, perché tu in qualche misura ti affidavi, un po' come Robert Fripp ancora oggi, no? Cioè questi personaggi che riescono a raccontare un presente alternativo, ecco, no? Che poi diventa in qualche misura, pur nella sua iconoclastia, diventa in ogni caso nuovo mainstream per una frangia di appassionati.
2: Certo. E secondo te, prima poi ci dici che è il tuo
0: preferito,
2: ma secondo te gli attuali Steve Coleman, 3D, quanto devono a Miles Davis?
1: Allora, devo farmi dei nemici oppure...
2: È una radio libera, parla.
1: Dite amici ed entrate.
0: Steve Coleman non è un personaggio comodissimo. Comunque.
1: Esatto, perché cioè, io poi lui magari lo incontro in un festival e mi prende a schiaffoni. Però voglio dire, secondo me tutta la matrice del jazz punk, no? E così anche tutte le estreme evoluzioni di Steve Coleman, con tutto il discorso di tutta la New York che si è sviluppata agli anni 90, con tutte le poliritmie, tutti questi lavori di permeabilità sonora tra culture, eccetera, eccetera, Henry Threadgill stesso e compagnia bella, sono estremamente debitori a due grandi nomi tutelari, Miles Davis e Ornette Coleman. Cioè lì è il mondo.
2: Hai ragione, hai perfettamente ragione.
0: Guarda, adesso aspettiamo il tuo disco.
2: Ti sei fatto degli amici, ma ma qual è allora questo Miles preferito?
1: Allora vado giù di Vanga, visto che prima abbiamo parlato di Zappa, mi pare il minimo. E cioè, io devo dire la verità, io ho una passione smodata. Ovviamente ho scritto un libro insieme a Venero Rizzardi su Beaches Brew, sul quale abbiamo fatto delle ricerche approfondite negli archivi della Columbia, che appunto sono anche rappresentate qui in mostra, ma il mio cuore batte forte per tutta la fase dal 70 al 75. Cioè la musica più odiata di Miles Davis è quella che io amo di più.
0: Ma sai che la sto riscoprendo, perché ho la discografia intera. Pensa che ultimamente è un pochino prima quello, però non lo so, sto ascoltando un disco che ho preso un po' anche dicendo bah, poi sempre col che è Miles Smiles. È un disco meraviglioso.
1: Beh, Miles è, fra l'altro io qui ho fatto un video.
0: È un disco meraviglioso.
1: Quello sì, Miles Smiles è infatti io l'ho scelto come disco epitome degli anni 60. Quindi siamo d'accordo.
0: Sì, perché
1: ho fatto un video.
0: Poi, sì.
1: Ho fatto un video che si chiama Miles Smiles, dove ho raccolto tutte le foto in cui Miles sorride, visto che dicono che era sempre un burbero
0: tenebroso.
1: Esatto, e guardate, c'è proprio questo video che si chiama Miles Smiles, e ci sono veramente decine di foto in cui lui sorride, addirittura dove fa la linguaccia. Quindi, e quindi io devo dire la verità,
3: bello,
1: on the corner, capito, Agartha, Pangea, Dark Magus.
3: On the corner, volevo anche aggiungere un aspetto che sicuramente è presente in mostra, cioè le copertine. Questa domanda, però
1: No, non è per niente banale, perché fa parte del mondo della cultura pop. Cioè, noi abbiamo lui che sceglie Matty Clarvine come illustratore delle sue copertine, e abbiamo Beaches Brew, Live Evil, disegnati da Matty Clarvine, che era il disegnatore che ha disegnato anche Abraxas di Santana. E poi il disco dei Last Poets, se siete appassionati di pop, proto hip hop, diciamo, c'è la copertina proprio di disegnata Matty, e poi le altre grandissime copertine, quella di On the Corner per l'appunto, poi In Concert, Water Babies, Big Fun, che sono disegnate da un fumettista californiano che si chiama Corky McCoy, che raccontano un po' questa cosmogonia urbana, infatti, di fricchettoni
3: nella loro quotidianità. Lo trovo avanti veramente,
2: allora,
3: storie di blaxploitation.
2: Su Davis più parliamo più ci carichiamo, però dobbiamo mettere un freno. Una domanda voglio fartela. Il Davis down tra la perdita di Coltrane prima dell'arrivo di Wayne Shorter, che Davis è questo qua che cerca
1: devo dire la verità, che per esempio uno dei dischi che io ho nel cuore è Someday My Prince Will Come, perché 1961, quello è un altro di quei dischi che vengono considerati di pura transizione, eppure ragazzi c'è della poesia notevole.

0: Non c'è il tempo.
1: Ve lo dico in due parole. Miles Davis amava alla follia la musica di Monk tanto quanto odiava il suo modo di accompagnarlo, tanto che quando

0: Popolare Network. Gran Bretagna batosta per il premier Starmer alle elezioni locali. I laburisti dimezzano i propri consiglieri, superati dalla destra sovranista di Farage, bene anche i verdi e i centristi. Il primo ministro ammette la sconfitta, ma tira dritto, il governo va avanti. La sua leadership però è di nuovo in discussione, anche dentro il partito. In corso a Palazzo Chigi il colloquio tra Rubio e Meloni, il primo bilaterale dopo lo strappo con Trump. L'obiettivo è ricucire, anche se la leader italiana prova a riposizionarsi. Stati Uniti-Iran, resta alta la tensione a Hormuz, i Pasdaran sequestrano una petroliera, bombe israeliane questa mattina sul Libano, almeno una ventina le vittime, nuovo appello del Papa alla pace nel primo anniversario del suo pontificato. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30, partiamo dalle elezioni locali in Gran Bretagna, un voto che rappresenta un duro colpo per il premier Starmer. Secondo i dati che arrivano da centinaia di consigli locali, il partito laburista ha visto dimezzarsi il numero dei propri rappresentanti. Impennata di consensi invece per la destra sovranista di Farage con Reform UK, che è primo partito per un numero di consiglieri, per numero di consiglieri eletti, bene anche i Verdi e il centro dei Liberal Democratici, un voto che dicevamo fa vacillare la leadership di Starmer. Ma partiamo dalla mappa dei risultati in diretta dalla Gran Bretagna. Daniele Fisichella, Daniele.
1: Avanzano i populisti che per adesso vincono un terzo dei seggi scrutinati in queste amministrative in Inghilterra, un successo sull'onda lunga della Brexit che fa il paio con quello delle elezioni locali dell'anno scorso per Reform UK e Nigel Farage, e che segna la crisi dei due partiti tradizionali. Il Labour ha perso quasi la metà dei seggi, sconfitte pesanti nelle ex roccaforti del nord del paese, mentre si attendono i risultati di Londra, ma anche i conservatori arretrano di circa il 14%. È un quadro politico molto frammentato, con i Verdi in forte ascesa che ottengono il miglior risultato di sempre alle amministrative, risultati che segnano la fine del duopolio Labour-Tories in Gran Bretagna e la nascita di una nuova era con 5 partiti ma molto polarizzati su posizioni diverse tra di loro.
2: And I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos.
0: E quello che avete sentito era il premier Starmer, che si è assunto la responsabilità della sconfitta, ma tira dritto, il governo va avanti, ha detto. Ecco Daniele, la leadership di Starmer è di nuovo in discussione, come ne uscirà adesso?
1: Si apre un periodo di riflessione, la leadership del primo ministro non è mai stata così debole, anche per gli strascichi della nomina di Peter Mandelson, l'ex ambasciatore negli USA, amico di Jeffrey Epstein. Tra i laburisti però molti non sono convinti questo sia il momento di cambiare leader, probabilmente perché manca unità sul nome di un candidato, quadro politico che comunque potrebbe peggiorare ulteriormente per la sinistra, che dovrebbe perdere il controllo del Parlamento gallese per la prima volta in 27 anni. In Scozia, infine, i nazionalisti dovrebbero ottenere nuovamente la maggioranza.
0: Grazie Daniele Fisichella. In corso in questi minuti a Palazzo Chigi l'incontro tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio, e il primo bilaterale tra Roma e Washington dopo lo strappo con Trump, che ha costretto la Presidente del Consiglio a un riposizionamento. L'obiettivo è normalizzare i rapporti, anche se Meloni sembra aver capito che l'abbraccio a Trump non paga più come prima. Prima di arrivare a Palazzo Chigi, Rubio è stato alla Farnesina, tra i temi in agenda la guerra in Iran, la situazione in Libano e lo stretto di Hormuz. Nessun accenno invece ai dazi da Roma. Anna Bredice.
3: Da circa mezz'ora il segretario di Stato statunitense Rubio è a Palazzo Chigi. L'incontro con Meloni era stato messo in agenda negli ultimi giorni. Prima ancora è avvenuto quello con il suo omologo Tajani, fissato già da tempo, che poi alla fine del colloquio ha riassunto Tajani i temi dell'incontro. Sul conflitto in Iran Rubio ha spiegato che gli USA stanno attendendo la risposta iraniana. L'Italia si è detta disponibile ad una presenza navale nello stretto di Hormuz, ma a fronte di una tregua e di un cessato il fuoco stabile. I due non avrebbero parlato di dazi. Tajani sostiene che non è di sua competenza questo tema, così come dell'uso delle basi americane in Italia, ma il ministro degli esteri ha assicurato che per il governo italiano è importante la presenza statunitense in Europa per una NATO più forte, ha detto, rispondendo quindi alle minacce di Trump di un ritiro dei soldati statunitensi dall'Europa. Hanno parlato del Libano e poi ancora della situazione a Cuba e nel Venezuela. Questo è dato sapere dalle dichiarazioni fatte da Tajani, che in qualche modo confermano al momento ciò che Meloni aveva già fatto capire nei giorni scorsi. L'incontro avviene il giorno in cui si celebra il primo anno di pontificato del Papa, il quale nel messaggio per questa occasione ancora una volta puntato sulla necessità della pace e la fine di tutti i conflitti, a cominciare da quello in Iran. Linea allo studio.
0: E all'indomani dell'incontro con Rubio, come sentivate, oggi Papa Leone da Pompei ha nuovamente chiesto ai leader mondiali la pace e la fine della guerra. Esattamente un anno fa Prevost saliva alla soglia pontificio come primo papa nordamericano della storia. Eletto dai cardinali come figura di equilibrio, e molti si chiedevano quale impronta avrebbe dato al suo magistrato, se di continuità con l'era di Bergoglio o se avrebbe segnato una netta censura. Ascoltiamo Franco Garelli, docente di sociologia della religione all'Università di Torino, intervistato da Michele Migone.
4: Una continuità relativa, condizionata potremmo dire. Cioè, da un lato lui si è da subito dichiarato nel solco di Papa Francesco e dall'altro però ha messo in evidenza alcuni comportamenti che se ne distanziavano. Direi che sostanzialmente si riconosce in alcune riforme volute o per lo più diciamo annunciate, forse più che realizzate da Papa Francesco, ma nello stesso tempo ha una sua impronta, un suo imprinting, una sua concezione anche della Chiesa che a poco intende sviluppare. Teniamo presente un dato interessante da un punto di vista analitico, il fatto che finora non ha creato, prodotto, esposto alcun documento ecclesiale ufficiale sulle linee del suo pontificato, ma ha lasciato una serie di segni che, quindi, guardando ai quali uno può appunto fare questa ipotesi che sia una continuità in qualche modo condizionata.
5: Dove si è distanziato di più da Papa Francesco?
4: Ma allora credo più nel fatto di dare peso all'istituzione, cioè è un Papa che vuole in qualche modo convertire l'istituzione un po' a un'idea di una Chiesa aperta, ma anche che si muove come un corpo unico.
0: Ancora tensioni tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Oggi la marina iraniana ha sequestrato una petroliera accusata di aver ostacolato le esportazioni di greggio e gli interessi dell'Iran. Ieri c'erano stati attacchi, accuse reciproche che per alcune ore hanno fatto vacillare la tregua. Teheran ha sparato missili contro delle navi militari americane, mentre le forze statunitensi hanno attaccato alcune città colpendo i siti da cui sono partiti i missili. Trump ha minimizzato le tensioni, ma ha minacciato un attacco ancora più duro se l'Iran non firmerà il suo piano di pace. In queste ore si attende una risposta di Teheran. Ieri l'accordo sembrava molto vicino. Un'ora prima che venisse data la notizia dalla testata Axios, in borsa si sono registrati movimenti speculativi sul prezzo del petrolio. Ascoltiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
6: È il quarto episodio con le stesse strutture, le stesse caratteristiche, cioè un'ora prima che Axios pubblicasse l'indiscrezione sul possibile accordo sono stati venduti allo scoperto 17.300 contratti sul petrolio sulla borsa dedicata americana. Poi pochi minuti dopo la pubblicazione il petrolio è crollato di quasi il 10% e questi contratti sono stati ricomprati e quindi una scommessa da 1,7 miliardi di dollari che ha prodotto tra 150 e 250 milioni di profitti netti. Gli iraniani hanno accusato il giornalista di Axios che ha scritto questa notizia, Barak Ravid, perché dicono è la quinta volta che viene pubblicata sempre da lui una notizia su un imminente accordo che poi non si verifica, che ha prodotto un crollo del petrolio. Quindi l'hanno sostanzialmente accusato di essere uno dei soggetti del gruppo speculativo che poi agisce sui mercati finanziari.
7: Trump ha dei legami con questi movimenti speculativi?
6: Non emergono legami diretti, ma tutti pensano che in questo momento alla Casa Bianca ci sia sostanzialmente insediato un governo degli hedge fund. Quattro componenti della sua amministrazione di punta, a cominciare dal segretario del tesoro, sono creatori e gestori di fondi altamente speculativi.
0: Israele da questa mattina sta bombardando il sud del Libano nonostante la tregua, almeno una ventina le vittime, tra loro anche un soccorritore della protezione civile. Il governo di Beirut ha riferito che dall'inizio del conflitto, il 2 marzo scorso, sono oltre 100 gli operatori sanitari uccisi da Israele. L'esercito di Tel Aviv ha colpito anche Gaza, 6 le vittime. Israele ha detto di aver eliminato terroristi di Hamas. La situazione umanitaria nella striscia rimane drammatica, come ci ha raccontato Martina Marchiò, infermiera di MSF che ha lavorato più volte nella striscia di Gaza negli ultimi mesi.
8: Purtroppo le persone non vengono più uccise con i bombardamenti massivi e bombardamenti a tappeto, ma continuano a morire. Sono più di 700 i morti da ottobre 2025 e ci sono persone che continuano a soffrire la fame, a soffrire la sete, a soffrire il fatto di non avere un rifugio. Ci sono anche bebè che sono morti quest'inverno per il freddo, sono morti nelle loro tende, la notte sono andati a dormire, non si sono più svegliati. Adesso arriva l'estate e nelle stesse tende in cui ancora vivono più di 1,5 milioni di persone arriverà un caldo soffocante.
9: Tra l'altro adesso in questi giorni si parla anche di invasione di topi, insetti.
8: È un tema enorme, nel senso che Gaza è una grande discarica a cielo aperto e fa molto male vedere queste distese di rifiuti che non hanno fine. Ricordo quando ero lì a Gaza c'erano questi bambini che cercavano tra i rifiuti di queste discariche

0: Sono Rita e lavoro allo IESA, al progetto IESA dal 2007. 8, via. Sono educatrice del Dipartimento di Salute Mentale.
1: Io sono Erika, ospitante dal 2021 e sono già alla mia terza convivenza full time.
2: Sono Marzia e sono ospitante IESA da circa 4 anni, nella formula part-time.
3: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Psicoradio, avete sentito parlare di progetto IESA? Allora, noi siamo a Bologna e stiamo parlando di un progetto che affronta un tema centrale, il problema dell'abitare, e in particolare l'abitare per le persone seguite dai servizi di salute mentale. Erika e Marzia, avete sentito le loro voci? Ospitano appunto alcune persone, in alcuni casi convivono con loro e in altri casi invece trascorrono insieme alcune ore, una giornata alla settimana, una mezza giornata alla settimana o di più. Ora invece sentirete la voce di Margherita che è stata ospitata part-time. Sentiamola.
4: Io sono una persona curiosa, una persona socievole, una persona che prima della mia disabilità fisica, oltre che il problema, diciamo, della disabilità, poi che è venuta mentale. Io ho studiato negli Stati Uniti, mi sono laureata negli Stati Uniti, poi sono tornata in Italia, ho preso un'altra specializzazione in Italia, sempre il mio campo è stato quello delle lingue e della psicologia.
5: Rita, ci spiega che cos'è e come funziona lo IESA?
0: Parliamo di IESA, che sta per inserimento eterofamiliare supportato di adulti, nel senso di una ospitalità che può essere full time, ovvero una convivenza tout court, cioè si vive assieme nella propria casa, assieme a una persona inviata dai centri di salute mentale al nostro progetto IESA, o invece part-time, ovvero si passano alcune ore, alcuni momenti della giornata, una o più volte la settimana, insieme a una persona a cui si è stati abbinati per affinità, per fare delle cose con l'obiettivo di condividere momenti sia ludico-ricreativi di spasso, ma anche di sostegno nel fare le cose della quotidianità là dove ce ne può essere bisogno.
6: Anido d'ape, mollisca di pesce, facciamo una casetta tutta come ci va, mettiamo il letto sul pavimento. Che al mal di schiena ci pensiamo nell'aldilà, prendiamo tutti gli accorgimenti,

0: La prima convivenza all'interno di questo progetto IESA Bologna risale al 2009, quindi è un progetto che ha una storia. Ad oggi sono attive 25 convivenze, di cui ce ne sono 10 full time, 15 invece part time. C'è anche una parte economica di questo progetto, cioè l'ospite versa all'ospitante un contributo pari a 1.100 euro ogni mese per il full time, quindi l'abitare insieme. Se l'ospitato non è in grado di versare il contributo interamente, interviene proprio il progetto che versa alla persona che ospita la cifra mancante. C'è un contributo anche per lo IESA part-time, 23 euro per ogni incontro, che può essere, come vi abbiamo già detto, una volta a settimana o anche di più. Torniamo al racconto di Margherita, che è stata ospite part-time.
1: Com'è stata la sua esperienza da ospite part-time?
2: La mia esperienza è stata molto positiva perché mi trovavo in un momento, diciamo, difficile, rientrata nella città dopo varie problematiche, diciamo, gravi, e è stato fatto innanzitutto un lavoro eccellente nella selezione della persona candidata a incontrarmi. A noi piaceva i viaggi, andare al cinema, andare ai musei, per esempio, nei parchi, e abbiamo iniziato a conoscerci all'inizio, magari prendendo un caffè, un tè, a parlare ognuno, no, un po' di noi. E nel tempo io ho finito il programma l'anno scorso, l'amicizia è continuata nel tempo. Per me è stata una salvezza, perché in quei momenti avere una persona magari anche solo per un paio di ore, no? Perché era part time, quindi una volta si andava a fare un giro, si prendeva un caffè al bar, oppure siamo andati a mangiare la pizza.
0: Normalmente la convivenza dura per 6 mesi, però è una convivenza rinnovabile di anno in anno, e in alcuni casi ci sono convivenze che durano anche 10 anni. Altre volte invece si interrompono dopo qualche anno. La fascia d'età della maggior parte delle persone che vengono ospitate varia dai 40 anni fino ai 60 e non oltre i 60 anni. Torniamo a parlare con Rita.
3: Il fatto che l'ospite sia una persona con una fragilità psichica, che cosa comporta in termini di preoccupazione, di rifiuto, invece una capacità di vivere bene, magari anche desiderio anche di cercare sostegno?
1: Sì, è un tema che viene fuori perché chi si offre ha comunque un desiderio di fare l'esperienza di accogliere. Ma le persone che arrivano allo IESA non negano le paure, i timori legati anche a dei pregiudizi culturali di cui siamo tutti impregnati, è inutile far finta che non sia così. Diamo voce a questi timori, chiediamo di parlarne se cogliamo che c'è qualcosa sotto, e normalmente è proprio l'esperienza dell'accoglienza che scioglie questo nodo. Dal punto di vista dei timori di aggressività o cose del genere si sciolgono, rimane invece quello che è un po' il timore di assumersi delle responsabilità in realtà non dovute, perché le persone inviate allo IESA sono persone che non hanno limitazioni di sorta rispetto alle proprie capacità decisionali, ai propri diritti. È chiaro che dentro la convivenza c'è una forma di responsabilizzazione umana della relazione, per cui chi ospita si sente in qualche modo ingaggiato dal punto di vista umano, relazionale. Faccio l'esempio banale: una sera non torna a casa, non si presenta per 2 giorni, si chiede cosa sta succedendo, cosa c'è, chiama gli operatori.
0: Era Rita Lambertini, educatrice che all'interno del Dipartimento di Salute Mentale di Bologna si occupa del progetto IESA. Ora torniamo alla voce delle persone che ospitano.
3: Cosa vi ha spinto a desiderare di ospitare qualcuno in casa vostra?
4: il fatto di poter dare un'opportunità e poter accogliere persone che sono più fragili e che magari potevano non trovare una soluzione magari abitativa in contesti magari meno protetti. Oltre a dare un'opportunità anche a fare in modo che queste persone si sentano proprio anche a casa loro, come entrando a casa mia è come stessero proprio anche a casa loro, riuscissero comunque a trovare una loro dimensione che magari in altri ambienti o in altri luoghi potrebbero non riuscire a scoprire, e anche magari a mostrare anche nuovi lati della loro personalità o anche delle abilità che magari sono sopite o comunque loro stessi non le conoscono.
3: Ci sono stati dei dubbi, eventualmente quali inizialmente?
4: Io non ho avuto particolari dubbi sulla scelta di poterlo fare. Avevo in realtà paura di non essere io magari all'altezza, di non poter riuscire magari a comprendere. Invece ho scoperto che ci sono tantissime possibilità umane, relazionali, e che si evidenziano proprio durante la convivenza, e questa cosa mi porta ogni giorno a scegliere questo percorso.

0: Lasciamo spazio ancora al racconto di Margherita, una delle persone che è stata ospitata.
1: Nella sua esperienza ci sono stati momenti di difficoltà personale in cui l'altra persona vi è stata particolarmente d'aiuto?
2: Sì, certo che sono stata aiutata. Per me il programma e in particolare la persona che mi ha seguito è stata veramente una salvezza.
3: Sì. È stato fondamentale per lei, Margherita, trovare questo feeling con questa persona?
2: Sì, è stato molto importante. Io credo la selezione che è stata fatta in modo molto accurato, e non solo, tutti gli incontri che poi vengono fatti per controllare, con la IESA si controlla ogni mese, si fa l'incontro con gli operatori, quindi...
4: Signora, scusi, quanto è durato questo periodo di prova?
2: Per un anno più o meno.
4: E ogni quanto vi vedevate?
2: All'inizio ci vedevamo poco, una volta alla settimana, poi dopo era due volte alla settimana, e poi magari è stato anche tre volte alla settimana.
0: Da Margherita, che abbiamo sentito raccontare la sua esperienza di persona ospitata, passiamo a Marzia, una delle persone che ospitano o hanno ospitato.
5: La mia esperienza è di part time, quindi non di una convivenza. Ho avuto due esperienze e l'abbinamento è stato quello che mi ha sorpreso maggiormente, perché nella prima esperienza è nato proprio questa serie di passioni in comune, quindi sono stata abbinata a una ragazza dove le attività che facevamo ci gratificavano entrambe. Ecco, io devo dire che sono in pensione e ho sempre lavorato nei servizi sociosanitari, quindi avevo già avuto contatto con persone fragili e avevo questa spinta a confrontarmi, perché sentivo il bisogno di alcune persone, quindi avvertivo l'isolamento che si può inserire in alcune di loro e la solitudine. Quindi delle volte anche solo una passeggiata, andare a prendere un caffè, il semplice chiacchierare è gratificante. Nella seconda invece esperienza l'aggancio è stato il mio cane, perché questa ragazza aveva dovuto lasciare il suo e il mio cane è stato l'anello di congiunzione per fare delle passeggiate col cane, e quindi abbiamo condiviso questo amore per gli animali in generale. Molte volte le attività che si svolgono sono sì svolte anche in casa mia, con il pranzo, la visione di un film, le chiacchierate, oppure andare al cinema o in piscina in estate. Il supporto che dà lo staff dello IESA è sempre presente.
0: Era la voce di Marzia. Ora torniamo a Margherita e alla sua esperienza di persona che all'interno del progetto IESA è stata ospitata.
4: E se lei dovesse raccontare quest'altra persona, cioè com'è? C'è stato un cambiamento? Lei non la conosceva prima, no?
2: No, non la conoscevo, non l'avevo mai vista,
4: ecco,
2: prima.
4: Ecco,
2: però...
4: da come la immaginava e com'è adesso, che è già un anno che vi frequentate, cosa sì. C'è stato di diverso?
2: Ma io di questa persona posso solo parlare in modo altamente positivo. Io la chiamo sempre un raggio di luce, perché è una persona che mi porta a interagire con un'altra, interagire nei rapporti, no, personali, il contatto con il mondo esterno. A lei piace fare viaggi come piaceva fare a me prima della disabilità fisica che ho, e quindi mi racconta i viaggi, magari mi manda le foto, oppure ci guardiamo le foto di viaggi fatti.
4: Ma se andate, adesso le faccio qualche domanda,
2: sì.
4: Un po' da bastian contrario, cioè
2: sì, mi faccio pure.
4: Siete andate sempre d'accordo? Perché non è facile due persone che non si conoscono incontrarsi.
2: Allora, si può dire che siamo quasi sempre andate d'accordo, ma c'è stato un periodo, mi ricordo che magari c'erano dei fraintendimenti, ma anche in quei momenti, attraverso il protocollo di come è stato strutturato il programma, che secondo me è un programma vincente, come dico, perché fa conoscere ai cittadini, i bolognesi, cosa vuol dire il problema del disturbo mentale, ma anche aiuta a far capire che non è che uno deve avere paura, che c'è qualcosa di c'è un arricchimento da parte di entrambi, no? E anche se in quel momento magari ci poteva essere, non so, un malinteso oppure un qualcosa della comunicazione che non era andato correttamente, e dopo si è chiarito e si è parlato apertamente con gli operatori, quindi si è risolto tutto.

0: Quali sono stati i momenti positivi e negativi di queste convivenze? Ci parlate sia degli imprevisti che delle sorprese?
1: Possono capitare dei momenti di confusione e quindi bisogna essere un pochino pronti di fronte a momenti in cui l'ospite è down e quindi appuntamenti mancati, magari che si nega, e quindi cercare di essere vicino senza essere troppo invadente, riconoscere il disagio e applicare un ascolto attivo, nello stesso tempo cercare di spronare e di non lasciar perdere troppo, perché sennò possono anche ritirarsi. Mi è capitato anche: ah, ho prenotato un viaggio per noi. Ho detto: ma come hai prenotato? Sì, io so già dove. Quindi anche di fronte a situazioni destabilizzate, ecco, non è mai tutto nulla scontato.
2: Anch'io confermo quello che ha detto lei. La cosa che io ho imparato è mettersi a disposizione e ascoltare. Io non sono personalmente preparata dal punto di vista psicologico, come dire, aiutare queste persone, e non è la mia funzione. Io sono una persona come tante altre e che si trova magari a dover superare certe situazioni facendo appello alla propria magari esperienza, all'apertura, alla disponibilità, cercando anche di far sentire proprio l'altra persona in un contesto familiare. Ho una situazione di grandissimo affetto che ricordo molto e lo conservo nel cuore. Entro anche magari nello specifico: avevo la mia ospite che per caso avevo invitato al compleanno di mio papà, che comunque è una persona anziana, in un contesto di persone comunque un po' anziane eccetera, e lei ha voluto partecipare come se fosse andata a una festa di un suo familiare. Si sentiva parte della famiglia come io l'ho sentita parte della mia famiglia.
3: Per avere una buona convivenza, Rita ci spiega che vengono organizzati diversi incontri con i candidati per trovare la giusta coppia.
4: Tutti gli strumenti che noi utilizziamo, questo colloquio semistrutturato, che per noi è uno strumento fondamentale, non sono però la verità. Nel senso che ci è capitato un caso specifico di una persona, un ospite, che nel colloquio semistrutturato aveva dichiarato di non poter sopportare di convivere con animali, soprattutto i cani erano assolutamente fuori discussione. In quel momento avevamo solo una famiglia da proporre come famiglia ospitante, che aveva un cane, non un cagnolino, un cagnolone. Abbiamo fatto la proposta all'ospite, ha comunque accettato. Nell'arco di poco tempo il cane è diventato anzi il suo migliore amico di famiglia, diciamo così.
5: Dal mio punto di vista, sinceramente, non sarei propenso ad ospitare strani in casa mia. Come mi convincereste?
4: Io non lo vorrei convincere.
2: Neanche io, perché penso che debba essere una chiamata, cioè io l'ho vissuta e la vivo così. Il mio pensiero era: voglio dare un'opportunità. Questa opportunità non è solo per la persona che viene ospitata, ma secondo me anche per la persona che ospita.
1: Direi che lo stesso vale per il part-time: deve essere un progetto condiviso, deve essere un desiderio da entrambe le parti di scoprirsi, di conoscersi, di scambiarsi. Infatti direi che la parte bella degli ospitanti, che non siamo operatori e quindi che con gli ospiti ci confrontiamo, parliamo dei problemi familiari, coi figli, quindi diventa una sorta di amicizia.

0: i momenti di solitudine, i momenti che magari uno vive la depressione, per dire, no? Fasi diverse, magari non hai voglia di uscire, oppure non avresti voglia di fare quella cosa, e c'è questo contatto, e hai questa persona con la quale puoi interagire, ti sprona, ti aiuta. E per esempio, io una cosa che ho fatto alla persona che veniva, gli ho insegnato a giocare a buraco. Non sapeva giocare a buraco con le carte, ma gli piaceva giocare a carte. E ogni tanto, quando ci rivediamo, perché ogni tanto ci vediamo, e ci piace fare una partita a buraco in ricordo dei vecchi tempi, no?
1: Nella vostra esperienza di convivenza, cioè, sono stati dei momenti in cui magari, che ne so, eravate voi ad essere in difficoltà per motivi vostri, della vostra vita personale, e l'altra persona magari vi è stata particolarmente di aiuto.
2: Ricordo con la mia prima esperienza che era di una affettuosa, di una solarità che

0: Sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
2: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.

0: wings and learn to fly.
1: A qualcuno piace altro, format dedicato al vivere naturale.
0: You were only waiting for this moment to arise.
1: Amici di Radio Città Fujiko, buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze 103.1. Oggi sono felice di parlare con Italo Pentimalli, ideatore del metodo del cervello quantico. Buongiorno e benvenuto Italo.
2: Buongiorno a te Camilla, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, nel tuo lavoro qual è il disagio che maggiormente riscontri nelle persone che si rivolgono a te?
2: Sono più di 20 anni che insomma, mi occupo dell'essere umano, diciamo così, e devo dire che soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi 6-7 anni è cambiata l'esigenza delle persone. Per darti un'idea, insomma, molti anni fa l'esigenza era più ottenere, fare, perché tutti noi vogliamo una buona relazione, una vita anche finanziaria soddisfacente, insomma ci sta. Ma è cambiato nettamente proprio il tipo di domanda. Adesso le persone hanno una mancanza di scopo e direzione delle proprie vite, che quindi poi chiaramente si riflette in tutte le sfere che viviamo normalmente, quindi nelle relazioni.
1: Ed è una cosa positiva da un punto di vista di crescita personale, quindi il perché faccio determinate cose senza farle in modo automatico.
2: Però è proprio come se ci fosse stato, soprattutto ripeto, negli ultimi anni uno switch importante, che non è il cosa ottenere, ma perché lo sto facendo, perché sono qui, perché sto vivendo questo tipo di reazione, perché sto vivendo questo tipo di situazione. E quindi c'è un po' questa frattura, è come se ci fosse, passamelo, un risveglio in atto che ci sta facendo fare domande sempre più importanti. Da una parte è vero che sono cambiato io nel tempo, no? quindi insomma intercetto persone diverse, ma lo vedo anche a livello globale. Ecco, il livello della domanda è proprio questo: il bisogno è di capire il senso e lo scopo, cioè di avere un senso e uno scopo nella propria vita.
1: Ecco, in generale vedo molto timore del fallimento, del vuoto, si tende sempre a riempire silenzi con rumori, distrazioni. Come mai secondo te?
2: Questo succede per un fatto assolutamente biologico. Noi nel cervello quantico li chiamiamo programmi, noi agiamo in base a dei programmi, delle programmazioni che abbiamo avuto, e sono automatismi, ecco, che si innescano dentro di noi, che vanno avanti in automatico. Questi automatismi chiaramente dipendono da una serie di cose, dalla cultura in cui siamo nati, dalla nostra cerchia di influenza, dalla nostra infanzia, dalle esperienze che abbiamo vissuto. Quindi diciamo così che si creano dentro di noi delle identità, dei confini oltre i quali noi non ci riconosciamo più, ok? E quindi il nostro sistema biologico, che è un sistema molto intelligente e che ci ama profondamente, cerca di non farci sentire quel dolore. E quindi, arrivati a un certo punto della nostra vita, iniziamo da sempre, però insomma, iniziamo ad aver accumulato così tanti programmi che agiamo in automatico, ecco, con degli automatismi. Quindi cosa succede? Succede che tanti di noi sperimentano, magari anche gli ascoltatori, qualcuno degli ascoltatori avrà sperimentato questa sensazione di, io la chiamo, di dissonanza dentro di noi. Non facciamo delle cose, ma la testa ci dice una cosa e il cuore ce ne dice un'altra. E la pancia ce ne dice un'altra ancora, e rimaniamo incastrati lì proprio a causa di queste programmazioni, perché il nostro cervello, la nostra mente non è nata per portarci verso la felicità o verso il successo, chiamiamolo, diamogli l'etichetta che vogliamo, è nata per proteggerci, tutto qui, e quindi fa il suo compito alla perfezione, ti dice non sentire che ti fa male, lascia perdere. E quindi il risultato, come lo proiettiamo nelle nostre vite, che ci riempiamo di impegni, che ci riempiamo di cose, che abbiamo paura ad ascoltarci, ok? Poi la nostra cultura, specialmente in Italia, soprattutto in Italia, ci dice che cambiare la nostra identità sarebbe un fallimento, quindi magari interrompere una relazione quando non va più bene, cambiare lavoro, magari un lavoro sicuro per un lavoro meno sicuro che però ti ispira. Io ho fatto tutte e due, e quindi lo so di per certo. Provoca un dolore, a questo punto andiamo proprio sulla biologia, fisico, ok? Perché ci sono degli studi che dimostrano che l'essere umano percepisce il dolore emotivo come se fosse un dolore fisico. E quindi, come diceva il nostro sistema che ci ama tantissimo, cerca di evitarci quel dolore, con il risultato che non ci ascoltiamo, con il risultato che ci trasciniamo, con il risultato che viviamo delle vite un po' insoddisfacenti, cioè sì, facciamo delle cose, a volte succede anche che abbiamo già una relazione che funzionicchia, il lavoro che con tutto sommato ci fa vivere, però c'è quel vuoto dentro e quel vuoto crea un terrore dentro di noi, quindi ecco, questo è il motivo sia di dinamiche sia biologico per cui questo succede.
1: Ecco, allora passiamo al tuo metodo. In cosa consiste il metodo del cervello quantico?
2: Beh, intanto lo definirei come un metodo che indaga proprio questi spazi, ok? Sì. Ritorniamo un pochino a quello che abbiamo detto prima, l'esempio che abbiamo fatto prima, la testa dice una cosa, il cuore dice un'altra. Quante volte ci siamo chiesti, devo fare quello che dice la testa o quello che dice il cuore?
1: La risposta c'è,
2: alcuni ci aggiungono un altro strato che è cosa dice la mia anima, no? Dipende dal tipo di domande che ci facciamo, è come se ci fossero dei pezzi separati dentro di noi. Il problema è proprio questo, cioè la separazione, cioè noi ci sentiamo esseri separati, la testa che è divisa dal cuore, il cuore che è divisa dalla pancia, ma non è così, neanche biologicamente. Oggi ci sono studi che confermano che nel nostro intestino, che è la sede un po' della parte un po' più, diciamo così, energetica, c'è un cervello, che nel nostro cuore c'è un cervello e che nella testa c'è un cervello.
1: E quindi abbiamo un cervello un po' in tutto il corpo, insomma, sparso in tutto il corpo. Noi ci fermiamo un attimo per la pausa musicale, ma ci ritroviamo subito dopo qui su Radio Città Fujiko con me che sono Camilla e soprattutto con Italo Pentimalli.

0: E questo era un brano dall'ultimo album dei Franz Ferdinand. Siamo sempre qui con Italo Pentimalli, inventore del metodo del cervello quantico. E stavamo parlando appunto di separazione, quindi per quale motivo oggi ci sentiamo così separati come mai prima di quest'epoca?
1: Noi abbiamo spezzettato tutto, se ci fai caso, siamo andati in profondità rispetto a tante cose, ma con il risultato che siamo molto bravi a vedere alcune cose in profondità, ma abbiamo perso l'insieme. Ecco, il cervello quantico nasce per recuperare questo insieme, perché è un metodo proprio che indaga queste incoerenze che ci sono dentro di noi. Un po' come se tu fossi in macchina, la macchina come cammina? La macchina cammina se premi l'acceleratore, se sai dove andare e se c'è la benzina, no? Dice non parte perché... Oppure sto premendo l'acceleratore, ho capito, però non hai acceso, ok? Oppure non c'è la benzina. Ecco, metaforicamente succede questo, quindi noi andiamo ad indagare, ad esplorare, mi piace, quelle che noi chiamiamo le tre intelligenze, quindi l'intelligenza razionale, che ha a che fare con la logica, eccetera, eccetera, l'intelligenza del cuore, che è una vera e propria intelligenza, e l'intelligenza energetica, che è quella un po' più sottile.
0: E in concreto che cosa succede? Come si muove questo metodo?
1: Cosa succede? Che quando noi rendiamo armoniche queste tre intelligenze, allora dalla lotta passiamo al flusso, perché non ci sono più parti separate dentro, non c'è più la testa che dice una cosa, il cuore che ne dice un'altra e la pancia un'altra ancora. Il cuore e la pancia spesso sono d'accordo, la testa fa la resistenza. Riusciamo ad armonizzarle. Quando sei in armonia non devi neanche scegliere, perché quello che arriva arriva nel flusso, c'è una scelta naturale.
0: Come è naturale a un certo punto della vita voler cambiare, quindi voler fare quel salto in avanti per evolvere.
1: Hai presente quando le cose vanno perché vanno, magari alcune scelte che vogliamo fare le rimandiamo per tanto tempo, poi arriva quel giorno, wow, e sembra la scelta più automatica che possiamo fare. Ecco, favorisce questi momenti qui, mettendo in coerenza, in armonia le nostre parti interne, che le chiamiamo intelligenze.
0: Chiarissimo. E dunque lo fa anche tramite delle frequenze, correggimi se sbaglio. Le frequenze 432 Hz che agiscono direttamente sulla nostra mente.
1: 20 anni fa, quando ho iniziato a dire che eravamo frequenze, era essere etichettati in un certo modo, no? Essere frequenze e vibrazioni sono un po' concetti spirituali, sono un po' concetti un po' così. Oggi non è più così, oggi dico, non si tratta più di credere o non credere, si tratta di sapere o non sapere. Quindi la scienza ha fatto dei passi enormi, giganteschi, quindi siamo andati oltre la chimica, oltre la biochimica, oltre la meccanica, ed è stato scoperto, dati alla mano, che alla fine i messaggi anche chimici sono trasportati da frequenze energetiche, che addirittura le nostre cellule vibrano. Mi viene sempre in mente il dottor Carlo Ventura, cardiologo importantissimo, che sta facendo degli studi importantissimi proprio sulle frequenze cellulari. Quindi ho fatto questa breve premessa per passare il concetto che alla fine quello che siamo sono frequenze che vibrano in un certo modo. Addirittura sono stati fatti esperimenti in cui a cellule staminali sono state mandate frequenze di un certo tipo e quelle cellule sono diventate il tipo di frequenza, no? Quindi detto questo, essendo delle frequenze, è chiaro che tutto ciò che viene dall'esterno, che ha una frequenza, interferisce con le nostre frequenze, ok? Questa frequenza 432 Hz, come se fossero dei diapason, non so se tutti sanno cosa siano, sono degli strumentini che servono ad accordare gli strumenti. Quindi come fanno tutti i pianoforti, tutte le chitarre a suonare lo stesso La? Perché ha una certa frequenza. Quindi queste frequenze sono state studiate, non c'è solo la 432 Hz, ce ne sono tante, e hanno dimostrato in laboratorio che ascoltare frequenze di 432 Hz ha tutta una serie di riscontri biologici, riduce il cortisolo, riduce lo stress mentale, fisico, in modo misurabile statisticamente.

0: E dopo la canzone di Gotti siamo tornati in studio con Italo Pentimalli e stavamo parlando di come funzionano le frequenze 432 Hz.
1: Quindi come funzionano? È una delle frequenze che usiamo. Come funziona? È chiaro che se io ti faccio vedere una cosa, il tuo corpo è in allerta, associa il dolore a quella cosa. Okay? Se io ti faccio vedere una cosa, ma ti aggiungo una frequenza 432 Hz che ti porta nella pace, è chiaro che c'è un altro tipo di associazione, no? Più verso il piacere che piuttosto il dolore. Quindi ecco, le frequenze sono uno degli strumenti che usiamo proprio per migliorare. Anche questo va oltre la separazione, va all'unione, no? Unire anche il corpo, la parte del corpo, la parte mentale ed emozionale.
0: Che cos'è la risonanza, quindi il concetto di risonanza e come si trova?
1: Il concetto della risonanza lo passo con un paio di evidenze. È chiaro che se io esco da casa la mattina che sono nervoso, iniziano su questo piano, no? Tutto quello che incontrerò mi farà innervosire, se suonano il clacson per strada mi innervosisco, se sono in ritardo entra in risonanza con una parte di me, no? In qualche modo io creo quel momento. Se io esco sereno di casa, è chiaro che se io esco sereno, se sono per strada e faccio un po' tardi, magari nel frattempo mi ascolto la musica, magari nel frattempo faccio altro, insomma. La risonanza è proprio questa, cioè rispetto a quello che viviamo fuori, noi diciamo è una nostra proiezione. Ecco, poi chiaramente dobbiamo scendere più in profondità, anche qui ci facciamo aiutare dalle nuove scoperte della scienza, perché studi recenti, esempio quelli condotti tramite l'hyperscanning che misura l'attività cerebrale di più persone, hanno dimostrato che quando le persone entrano in connessione profonda, empatica, le loro onde cerebrali si sincronizzano fisicamente e anche il battito dei loro cuori. Quindi vedete che andiamo oltre la separazione, andiamo. Cosa significa su un livello più sottile? Che se io ho impostato, visto che siamo in radio, facciamo questo esempio, se io ho impostato su una stazione che fa musica metal, che cosa ascolterò? Il metal. Se metto la frequenza su una musica classica, sentirò la musica classica. In questo caso, se noi impostiamo la nostra frequenza sulla radio paura, io vivrò episodi di paura. Se lo metto sulla frequenza scarsità, vivrò cose di scarsità. Se lo metto sull'abbondanza, vivrò sull'abbondanza. Spero di essere stato preciso. Io qui andrei avanti 2 ore perché è un concetto molto bello, affascinante, che ci tengo sempre a non banalizzare, perché è una cosa che ha a che fare anche con meccanismi neurologici, attenzione selettiva, memoria selettiva, con tutta una serie di cose. Però ecco, per fissare il concetto, che poi chiaramente sarebbe da approfondire, viviamo fuori quello che sentiamo dentro, quindi quando vogliamo cambiare fuori dobbiamo cambiare dentro. A volte lo
0: Certo.
1: passiamo con l'esempio, è come se ti guardassi allo specchio, vedessi che sei spettinata e cercassi di pettinare lo specchio, no? Devi pettinare tu, no? Quindi questo è il concetto della risonanza.
0: Io avrei ancora un sacco di domande da farti, ma il tempo è quello che è. Ti chiedo soltanto in chiusura. Se un buon metodo, quindi come questo, può davvero cambiarci la vita, un pochino ce lo hai spiegato, e quanto tempo è necessario?
1: La risposta alla prima domanda è sì, nel senso che non è una cosa che dico io, è che l'abbiamo già provato. Un buon metodo per imparare a scrivere quando eravamo bambini ci ha insegnato a scrivere, e così come tutti i metodi, no? Abbiamo sperimentato tutti sul lavoro, su in qualsiasi cosa facciamo, no? Quindi o le facciamo a caso o abbiamo un metodo, se abbiamo un metodo è meglio. Quanto ci vuole per cambiare? Neurologicamente c'è il mito dei 21 giorni, che però è falso. Se agiamo solo sulla mente potrebbero volerci più di 200 160 giorni, okay, per cambiare una singola abitudine. Quindi ecco, noi almeno il cervello quantico lavoriamo da un'altra parte, cioè nel prima. È dimostrato scientificamente che quando si unisce la mente, l'emozione e il corpo in un'esperienza, il cambiamento è istantaneo. Qui non voglio fare promesse grandi, no? Nel senso che per cambiare alcune cose ci vuole un pochino di tempo, però ecco, biologicamente il cambiamento può essere immediato. Poi dentro di noi ci sono vari programmi, quindi insomma, magari bisogna scioglierne uno. Però ecco, al di là di questo vorrei, se me lo permetti, passare fiducia, possibilità, perché è qualcosa che oggi non solo è possibile, ma che siamo tutti diventati più bravi a fare, perché abbiamo scoperto che unendo le parti il cambiamento può essere anche piuttosto rapido.
0: Ecco, per tutti i dettagli io rimando i nostri ascoltatori al sito italopentimalli.com e
1: Grazie.
0: E a te ringrazio molto, insomma, per il tuo intervento, per il tuo tempo, e spero di risentirti presto, magari con altre novità.
1: Grazie Camilla, grazie per l'ospitalità, per quello che fai, per quello che fate. Un caro saluto a tutti i radioascoltatori.
0: E con tutti voi, amici di A Qualcuno Piace Altro, l'appuntamento è per venerdì prossimo, stessa ora 13:30, stesse frequenze medie, 103.1 Radio Città Fujiko. Passate uno splendido fine settimana e alla prossima.

0: Jersey.
1: Radio Città Fujiko 103.1 FM. This car could be systematic.

0: trentesimo minuto di gioco,
1: per mia utilità, il minuto esatto del gol di Favero è il trentesimo.
0: È il trentesimo minuto, quindi ti ripeto, 44 del primo tempo Rush, secondo tempo al ventesimo sempre Rush e al trentesimo Favero per, sempre per la Juventus. Linea a Ciocchi.
2: Mancano 9 minuti. Scusa Mary, Trasport e avanspettacolo.
3: Eccoci qua, ben trovati a tutti dalle frequenze di Radio Città Fujiko. Questa è naturalmente Scusa Mary, che ritorna a pieno titolo, a pieno regime, diciamo.
4: Per Bacco, era ora, qualcuno ha detto, lo so che qualcuno insomma ha detto, vabbè, però non è che potete fare così, ecco, vabbè.
3: Quindi oggi dovremmo esserci tutti.
4: Tutti, tutti.
3: Ci sono io qui, Roberto Raspadori in regia, poi c'è Cicco e Piero.
5: Buongiorno.
3: Di là dal vetro, e poi troveremo anche Stefano Ugolini.
4: Sì, siamo tutti. Intanto per far festa con la squadra dell'Amedspor, che è la squadra curda della città di Ahmed, cioè che è il nome curdo di Diyarbakir, che per la prima volta è stata promossa nella Serie A turca. E ovviamente una promozione storica, insomma anche per tutta la comunità curda, un traguardo, un atto politico, una vittoria simbolica, insomma l'Amedspor, fondata nel 1972, e ovviamente insomma ha raccolto anni di lotte anche burocratiche. Nel 2016 fu costretta a cambiare nome in Diyarbakir Spor, cioè a prendere il nome turco della città per evitare sanzioni, ma i suoi tifosi hanno continuato a chiamarla sempre con il suo vero nome, e dall'anno prossimo ci sarà da divertirsi, perché sì. Insomma, però è molto, molto bello. I colori, ricordo, sono quelli della bandiera del Kurdistan, che è vietata in Turchia, cioè verde, giallo e rosso. Ricordiamo che negli anni 90 a Diyarbakir o Ahmed i semafori furono modificati per evitare che i tre colori apparissero insieme, anche se solo per pochi secondi.
5: Bene.
4: Capito? Cioè modificare in Turchia modificare i colori del semaforo. Vabbè. E visto che
3: visto che siamo in tema di celebrazione, sì. Allora, come ci ricorda l'amico Sergei dalla Bulgaria,
4: sì.
3: Ci ricorda che ha vinto il 27esimo scudetto il Levski Sofia.
4: Sì.
3: E dopo 14 anni ininterrotti di dominio Ludogorets.
4: Ah.
3: E a proposito di Bulgaria e di Sergei, ricordiamo che oggi parte
4: lo ricordiamo anche a lui.
3: Ricordiamo anche a lui, che forse non so se, ma penso che lo sappia, sì. Che parte il Giro d'Italia dalla Bulgaria oggi. Capito?
4: Sì, le prime tre tappe saranno in Bulgaria.
5: Sì.
4: E
5: tappe lungo la costa, molto belle.
4: Sì. E vabbè, poi si arriverà a Roma, insomma, comunque si parte da lì. C'è poco da fare, ecco.
3: Quindi, insomma, Sergei, vai a vedere un po' di ciclismo, che ti fa bene.
4: Esatto, ti fa bene. Anzi, sono già partiti, ci sono Tarozzi e Siviglia già in fuga, ve lo dico.
3: Ma non c'è. Ma di solito la prima non è un. Cos'è? È la tappellina?
4: Tappellina pianeggiante.
3: Non è una
4: croce. Da Nessebar a Burgas, per velocisti.
3: Per velocisti.
4: Quindi
3: noi abbiamo il nostro Milan, come si chiama?
5: Milan, sì.
3: Milan, no?
5: Sì. Da in Emilia-Romagna dove passano?
4: In Emilia-Romagna passano, fanno la tappa appenninica, passano dal arrivo al Corno alle Scale.
5: Ah, bello.
4: Quindi domenica 17 maggio l'arrivo al Corno, quindi tappa in salita. Beh, lì non è male, Prima delle Alpi sarà un po' il banco di prova, Ricordiamo che quest'anno insomma il giro, noi di ciclismo non ci occupiamo di solito, però insomma,
5: per le note vicende
4: esatto, però il grande favorito, anzi direi che non grande di più, è Vingegaard, che arriva per la prima volta al giro, il danese che si è giocato con Pogacar negli ultimi tour, e questo insomma è chiaramente un ciclista di livello superiore.
3: E Pogacar non c'è?
4: Pogacar non ancora, tornerà prima o poi, tornerà, sì, ecco.
3: No, non è che comincia dalla settima tappa, per dire, no?
4: No, per dire, per dare del vantaggio ad altri.
3: Esatto.
5: Con handicap.
3: Vabbè, insomma.
4: Vabbè, quindi intanto, diamo alla Bulgaria quello che è della Bulgaria. Ecco.
3: E diamo all'Inghilterra quello che è dell'Inghilterra, perché tre squadre su sei nelle tre finali delle coppe europee sono inglesi.
4: Sì, fra l'altro
3: vuol dire qualcosa.
4: Vuol dire qualcosa, tant'è che l'Inghilterra e la Spagna sono quelle che avranno cinque squadre, una squadra in più l'anno prossimo. E soprattutto c'è questo caso, credo più unico che raro, ancora una volta Unai Emery conquista l'ennesima finale di Europa League con l'Aston Villa, battendo in rimonta il Nottingham Forest nel derby inglese. Quindi il Bologna è uscito con una finalista,
3: sì,
4: che se la giocherà con, peraltro, col Rayo Vallecano.
3: Sì.
4: Ecco, il Rayo Vallecano è una squadra che, devo dire, ha le nostre simpatie, no?
3: Sì.
4: No, nel senso che ricordiamo che la terza squadra di Madrid,
3: sì, è un quartiere,
4: rappresenta un quartiere popolare, sì, di sinistra storicamente, non vende biglietti online, ha uno stadio malmesso, cioè le ha tutte per essere la nostra squadra del cuore.
3: Assolutamente.
4: No?
3: Assolutamente.
4: Il Rayo Vallecano, ed è in finale di Europa...
3: Di conference.
4: Eh beh, oh, ma di più cosa deve fare una squadra? Cioè, come difficoltà, no? Cioè, una per mettersi in crisi... Le fatte di tutte, però è lì,
3: quindi il Rayo Vallecano incontrerà
4: contro il Crystal Palace.
3: Ecco, mentre invece volevo far notare un'altra cosa, che la finale di Europa League tra l'Aston Villa e il Friburgo sono due squadre che entrambe il Bologna ha incontrato quest'anno,
4: sì, esatto, a dimostrazione del fatto che è stato un calendario insomma non semplice,
3: no, assolutamente
4: non semplice. E vabbè, insomma, comunque ecco, però no, a proposito di Emery, veramente lui, cioè, è uno che se lo chiamano a fare la Champions, lui non si trova, cioè lui sta bene lì,
3: ha trovato il suo target lì,
4: sì, lui vuole l'Europa League, quella, oh, gli piace, non so quante lì ne ha vinte,
3: credo sei.
4: No, è la sesta finale.
3: La sesta finale. Non so quante ne ha vinte.
4: La sesta finale.
3: 3 o 4 ne ha vinte.
4: Sì, beh, è incredibile. Oh. E ne ha vinte 4.
3: Ecco, vedi.
4: E quindi a caccia della quinta.
5: A proposito del Bologna, invece, vorrei tornare proprio sul discorso legato a quella che è la squadra della nostra città. Come siamo messi? Perché non mi sembra che ultimamente abbiamo.
4: Ah, si guarda al futuro.
5: Un bel aspetto.
4: Sì. No, si guarda al futuro e non è male, secondo me, guardarci, perché è meglio muoversi per tempo.
5: Oddio, sì, sì, Sartori, sì. Speriamo che lavori.
3: Deve lavorare
4: per il Bologna.
3: Bene.
4: Speriamo che lavori ancora per il Bologna.
5: Sì. Visto le voci che circolano. Ah. Comunque, al di là di tutto, sembra proprio che ci siano delle dipartite e ci siano dei nuovi arrivi. Secondo me sarebbe anche ora che, in effetti, legato a quello che può essere il discorso del campionato, anche perché ultimamente abbiamo visto delle partite veramente incresciose. A dir poco,
3: sì.
5: Quindi non lo
3: un po'
5: so.
3: Svilenti anche.
5: Sì, sì.
3: No, beh, è chiaro che, insomma, diciamo che è una squadra, sono giocatori questi che non abituati ad affrontare un numero di partite così ingenti su quattro fronti diversi, no? È chiaro che dopo che, insomma, una squadra che stava su molto con l'orgoglio, con la carica emotiva, una volta che esci dalla Supercoppa, poi esci dalla Coppa Italia, poi esci dalla Europa League, insomma, le motivazioni vengono a calare, non sei abituato ad affrontare tutte queste partite. E insomma, ci sta, ecco, diciamo che la squadra non è una squadra matura, ovviamente, per poter affrontare una mole di impegni così, ecco, direi così, questa come analisi forse semplicistica, ma secondo me non è del tutto scentrata.
5: Ma non lo so, comunque, al di là di tutto, un po' di, diciamo così, di orgoglio, poi di rispetto per i 29.000 spettatori che tutte le volte vanno allo stadio.
3: No, è vero, però purtroppo volte l'impegno c'è, magari, ma poi le gambe non rispondono alla testa, hai capito? Quindi ci sono tanti particolari che poi vanno a formare un risultato. Non lo so.
4: Vabbè, insomma, comunque è un finale così un po' mesto, per questo dico meglio guardare avanti, tanto quest'anno è andata così,
5: capito,
4: va bene.
5: Dai,
4: allora, intanto crollano le quote dell'Italia ai mondiali, quindi c'è da stare attenti. No, nel senso che
3: non ci va.
4: No, crollano nel senso che no. Gli scommettitori danno bassa la quota che non ci vada. Quindi che ci vada,
3: sì.
4: Puntano sul fatto che ci vada. Boh, quindi vediamo, è chiaro che tutto dipende un po' dalla situazione geopolitica internazionale. Poi vogliamo invece salutare una collega, Natalie Pirks, che è una giornalista sportiva della BBC, molto famosa in Gran Bretagna, ha raccontato quattro mondiali, che ha deciso di abbandonare il lavoro di giornalista dopo 20 anni di carriera, dopo aver visto un disegno della sua figlia bimba, che è una bambina piccola, che l'ha disegnata mentre stava lavorando col telefono in mano. Lei ha visto questo disegno e ha detto: basta, io smetto di lavorare, perché vuol dire che devo stare di più con la famiglia, capito? Ecco, quindi invitiamo tanti giornalisti sportivi, anche italiani, no?
3: A far uguale.
4: A tornare alle proprie famiglie,
3: ai propri affetti.
4: Ai propri affetti,
5: perché, a tornare ai gettoni.
4: Esatto, perché
5: ai gettoni telefonici.
4: Perché è sempre meglio.
5: Come faceva Piero quando faceva l'inviato, ecco, per gettoni, la radio,
4: quelli sono,
5: tanti anni fa.
4: Quelli sono tanti sacrifici, insomma.
5: A Venezia.
4: Senti, poi c'è il caso scommesse, Fagioli e Tonali che hanno patteggiato a Milano, c'è l'addio a quel giocatore incredibile che è stato Evaristo Beccalossi,
3: sì.
4: Che ricordiamo venne escluso da Berzot, no? In nome del gruppo, di salvaguardare il gruppo. È chiaro che Beccalossi in nazionale ci sarebbe, no, ci stava, però si fece una scelta che, insomma, ha portato i risultati, ma oggi probabilmente no, sarebbe, boh, forse, chissà, sarebbe un po' diverso. E c'è Altobelli che è disperato, perché voleva andare ai funerali, e invece in Kuwait, dove fa il commentatore del campionato italiano per le emittenti degli Emirati, e non riesce a trovare un volo.
3: Ah.
4: No, quindi ci sono queste sue dichiarazioni, appunto, costernate, di distrutto, che non riesce a tornare, insomma, ecco. No, è legato al problema degli aerei, dei viaggi.
3: Certo. Ecco. Ma poi un ricordo anche per Alex Zanardi.
5: Sì. Direi di sì.
3: Non possiamo non farlo, perché è stato un
5: grandissimo. Non possiamo non farlo, e direi che è stato veramente, al di là dell'atleta, è stato veramente una persona con un carisma eccezionale, che ha coinvolto tantissime persone, non solo quelli con handicap, che le ha spronati a fare qualcosa in più di quello che potevano fare. Ed è stato veramente, oltretutto, il primo di maggio è deceduto, quando lo stesso giorno, nel 1994, era deceduto Ayrton Senna. Quindi è un brutto paragone, non è che si fanno dei paragoni di questo genere, però diciamo che la data ricorda proprio due grandi campioni. Abbiamo la fortuna che almeno il Cino Bolognese almeno sta ripercorrendo un po' quello che ha fatto lui, e poi in effetti diciamo che, insomma, c'ha già 100 punti. E il nostro Cino Bolognese, diciamo, ricalca e porta un po' in auge quello che è stato la carriera di pilota di Alex Zanardi.
3: Certo, tra l'altro mi sembra un ragazzo a posto, proprio con la testa a posto.
5: Sì, un bravo Cino. Dai.
4: Ovviamente stiamo parlando di Kimi Antonelli.
5: Sì, certo.
4: E quindi che è primo nel campionato mondiale, e quindi, insomma, un po' a sorpresa, ecco, però ovviamente ci fa molto piacere. Ci sono anche gli internazionali di tennis, con lo sciopero, le proteste, insomma, no? Cioè, tutti i tennisti, sia maschili, sia uomini che donne, stanno protestando, perché dicono che, insomma, a loro arrivano un po' le briciole, e quindi chiedono un diverso trattamento economico da parte dei grandi tornei del mondo.
3: Poveroni.
4: Ecco, uno dice: beh, ma ne avranno già tanti, però è un po' da vedere, insomma, perché poi magari bisogna vedere anche quello che producono, perché comunque c'è Sinner, che è un capopopolo, ha già detto: siamo stati zitti per troppo tempo. Si parla anche di un possibile boicottaggio per gli slam, no? E d'altronde noi conquistiamo, noi siamo sempre dalla parte dei lavoratori, in questo caso i tennisti, mi spiace dirlo, anche se sono miliardari, ma noi siamo con loro.
5: Sì, vabbè. Va bene.
3: Va bene, facciamo
4: Pausina?
3: Facciamo una pausa? Poi, okay. Dopo torniamo a bomba.

0: E avete riconosciuto la chitarra di Jimi Hendrix, spero.
1: Beh, come fai? Eh? Come fai se no?
0: Come fai se no?
1: Come sei sui Becalossi.
0: Abbiamo in linea Stefano Ugolini, finalmente.
1: Ciao Stefano!
2: Buon pomeriggio.
0: Allora, da dove partiamo? Parliamo di basket, naturalmente.
2: Da dove volete?
0: Beh, io parlerei dalla notizia, insomma, dalla Fortitudo che ieri passato il primo dei tanti scogli che deve superare se vuole ottenere dei risultati, cioè la partita gara 1 con Avellino vinta in scioltezza. Te l'aspettavi?
2: Sì.
0: Te l'aspettavi?
2: Onestamente sì. Io penso che lo snodo è il turno successivo, perché secondo me tra Verona e Brindisi, secondo me passa Verona, è lì che lo snodo importante per la Fortitudo.
0: E dall'altra parte invece chi vede?
2: Dall'altra parte io onestamente ti devo dire anche un po' la verità. Allora, faccio una premessa. Secondo me il fatto che in Fortitudo in questo momento girino abbastanza i coltelli per la società, e conoscendo un po' Attilio Caia che ha detto palesemente che andrà via, ecco, se Attilio Caia vuole fare uno scherzo all'attuale proprietà della Fortitudo e portarla in Serie A. E quindi, conoscendo un po' il soggetto,
0: ne è capace. Io
2: insomma lo vedo bello motivato, e immagino che anche la squadra lo sia. Secondo me Verona è un po' più forte della Fortitudo. Però sai, venire a vincere una volta a Paladozza è sempre complicato. Di là io non so, Pesaro secondo me ha fatto miracoli quest'anno con la squadra che ha, quindi dopo secondo me te la giochi. È vero che,
0: ma c'ha Mignotas, torna Mignotas o no?
2: Non lo so, però a prescindere da questo ha fatto veramente tanto. Poi secondo me l'arrivo di Martino Mastellari è stato importante, perché è un altro giocatore che fa canestro, e in questo momento la squadra è motivata. Mi sembra che lui abbia convogliato queste cose sulla squadra. E poi vi dico sinceramente, l'anno prossimo c'è una 2 e una Serie A un po' strana, perché ormai mi pare palese che Cremona abbia venduto i diritti a Roma. Sì. Non si è ancora capito se Trieste va anche lei a Roma, quindi per assurdo da zero passiamo a due squadre a Roma. E quindi c'è un po' di caos. Qualcuno di cattivo dice che le squadre di A2 nessuno vuole venire a Serie A, perché all'inizio è uno sborso economico importante. E poi teniamo presente un'altra cosa, che con questa fuga di gambe e mani verso le università americane, d'altro canto diventerà un pochino più complicato trovare giocatori in Serie A. E poi dico una cosa che lo so che in questo momento è contro, non è molto, non va molto di moda, bisogna togliere il 6+6, ragazzi, non è perché anche nel calcio non è perché giocano gli stranieri. La settimana scorsa guardavo il campionato inglese di media, negli 11 che partono ci sono 3 inglesi.
0: Sì, sì, infatti, non è certo quello.
2: E quindi bisogna lavorare in un altro modo, bisogna lavorare sul settore giovanile, bisogna lavorare, c'è un piccolo problema, che probabilmente in Italia una grande fame non c'è. E guardiamo gli sport dove stanno andando bene, sono quelli dove c'è un'alta professionalità degli allenatori. Noi abbiamo dei settori giovanili giro per l'Italia tenuti da gente che probabilmente non ha in quel momento le capacità tecniche per farlo, perché c'hai il discorso che prendi persone che ti costino poco, perché parliamoci chiaramente, io penso che tutti noi abbiamo giocato senza pagare un euro, adesso tutti prendono i soldi, quindi il settore giovanile diventa un bancomat, e quindi il bancomat i bambini li devi tenerli tutti. Poi c'è anche il fatto che i bambini sono sempre meno, quindi ti giochi, tutte le società si giocano il bancomat, quindi anche se un bambino è fortemente non ideale per giocare a calcio, a basket, a pallavolo, però lo tieni perché hai pure che ti manca poi un'entrata, quindi c'è un po' tutto da gestire, e vedere soltanto la parte finale secondo me è controproducente, anche perché se sta così col 6+6 certi giocatori italiani prenderanno tanti soldi e probabilmente non se lo meritano neanche. Domanda: perché i giocatori italiani non vanno a giocare all'estero? Li cercano? Non lo so.
0: Pochi. Va bene, hai aperto comunque il vaso di Pandora, ci sarebbe da parlarne per ore di questi problemi, ma purtroppo il tempo è
3: chi vince l'Eurolega? Veloce.
2: Allora, come ti ho detto privatamente, se vuoi vincere dei soldi gioca il Fener, se vuoi incassare gioca l'Olympiacos.
3: Ok,
0: io tengo per l'Olympiacos.
3: Va bene grazie Stefano.
2: Ciao, buona giornata.
0: Ciao. Allora Cico
3: ma no, Cico è il suo caravaggio, niente da aggiungere dopo quello che è stato detto. Diciamo solo che la MotoGP, dopo tutta la sosta che c'è stata perché dovevano correre di qua e di là, invece il buon Trump ha vietato alcune trasferte, si corre a Le Mans, dove l'unica cosa che ci sarà di imprevedibile sarà il tempo. Quindi per adesso il tempo l'ha fatto Marini con la Honda, però diciamo che tutti gli altri sono indietro. I big vedremo domani cosa faranno,

0: Cibo Contadino, alle 17.30 Champagne al Popolo, una proposta di Laboratorio Collettivo, alle 20 DJ set di La Funky, Vinelli Ribelli, sabato 9 maggio a Fondo Comini.
1: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
2: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.

0: presentazioni di Radio Città Fujiko. Va ora in onda Pandemonium. La musica, le interviste, il disco Pandemonium e le opportunità musicali per il weekend. Conduce in studio Pier Tosi.
1: 15.03 ed incomincia Pandemonium dopo una settimana di pausa dovuta al 1° maggio e alla relativa trasmissione del concertone che partiva alle 16, quindi non siamo andati in onda e venerdì scorso, ed ecco quindi un vero e proprio ritorno in piena regola. Buongiorno da Pier Tosi, buon pomeriggio, questo è l'unico ed inimitabile contenitore musicale del venerdì pomeriggio, Radio Città Fujiko. Salutiamo tutti coloro che ascoltano anche col protocollo DAB anche in Toscana e Lombardia, oltre che in tutta l'Emilia Romagna attraverso questo non più recentissimo sistema di ascolto della radio in digitale, su frequenze digitali. Quest'oggi una puntata senza ospiti né in studio né telefonici, quindi spazio alla musica. Ci sarà la rubrica dedicata agli eventi che si svolgono a Bologna, eventi musicali ma anche in Emilia Romagna e in Lombardia e Toscana più o meno, e alle 15.30 le notizie di Popolare Network in collegamento con Milano e alle 16.30 nella fase finale del programma un disco Pandemonium, l'approfondimento discografico di Pandemonium, oggi dedicato a un disco molto particolare che riguarda l'hip hop dei primi anni 90, 1992, Disposable Heroes of Hypocrisy di Michael Franti e Ron Otse, davano alle stampe il loro primo album Hypocrisy is the Greatest Luxury, e ne parleremo dopo alla fine del programma, che va ad iniziare però con un consiglio che riguarda un concerto che ha luogo tra poche ore alle 19.30 alle Serre dei Giardini Margherita, un concerto un po' in matinée, nel senso che inizia presto, inizia alle 19.30 e appunto in via Castiglione alle Serre dei Giardini Margherita arriva l'artista brasiliana che risiede da 20 anni in Italia, Neusa Costa, che si occupa di musica afro-brasiliana, in particolare la musica legata ai culti del candomblé, mescolata però a una rivisitazione che ha al suo interno molto jazz. Ultimo disco Cancigas, noi ci ascoltiamo questa Oshum, quindi vi ricordo questa sera questo concerto interessantissimo, è questa sera, oggi pomeriggio alle 19.30 alle Serre dei Giardini Margherita. Niesta Costa, questa è Oshum.

Abbiamo incominciato con News Acosta, anche visto il concerto. Vediamo che succede a Bologna questa sera al Freak Out via Zago, un festival intitolato Blockfest 2026 con dall'Inghilterra Ossia e poi Terminal Archive, Fera, JJC, Shasher insieme a Jamira Estrada. Alle serie dei Giardini Margherita, appunto, in via Castiglione, News Acosta, che stiamo ascoltando, mentre al Teatro San Lorenzo, San Leonardo di via San Vitale, il concerto di Cristia, Michael e Everloving nell'ambito di Angelica Festival. Allo Sghetto Club, un evento hip hop in via Zago con MK Trio e amici. Al Nassau di via dei Griffoni, KRDZ Golden Age. A Porta Pratello in via Pietralata c'è il Festival Femminista Migrante, che avrà questa sera una propagine musicale con la Reina del Fomento Gianacchi e DJ Velia. Al Gallery 16 di Via Nazario Sauro il concerto dei Dirty Waters e la serata Cold Wave, le selezioni Cold Wave, mentre a Frida nel Parco una Hip Hop Night con Shezan il Raggio, Fadamat e Frashnikov. Alla Cantina Bentivoglio di Via Mascarella lo Scenario Ensemble, mentre al Bravo Caffè di Via Mascarella, di fronte alla Cantina Bentivoglio, il concerto di cover New Wave dei New Wafers. Al Camera Jazz e Music Club di Vicolo Alemagna, The Quartet, un quartetto con Piero Dorici al sax, propone musica di John Coltrane nell'ambito del centenario della sua nascita, Coltrane 100 The Legacy, concerto che tra l'altro si ripeterà anche domani sera. A Villa Pini, via del Carpentiere, la serata di Doom, rock psichedelico con Erba Mate e Balera, e mentre al Covo Club di Viale Zagabria, Sean Nicholas Savage con l'apertura, l'opening dei Coco Moon. Jazz anche in un grande jazz club a Ferrara, il Torione Jazz Club, e c'è Andrea Molinari, Awakening. Al Circolo Arci Bolognesi a Ferrara in via Piazzetta San Nicolò i francesi Ulan Bator, mentre a Parma e a Borgo Santa Brigida il concerto del cantautore inglese Ed Harcourt. Al Teatro Sociale di Piangipane in provincia di Ravenna Maria Pia De Vito, artista napoletana, conduce soprattutto canta un omaggio al genio della musica brasiliana della MPB Chico Buarque, omaggio a Chico Buarque, appunto. Maria Pia De Vito ha lavorato su alcune tracce di Chico Buarque traducendole in napoletano, tra l'altro lavorando proprio a stretto contatto con lui e quindi facendo questo lavoro con la sua benedizione. Al Obos Viale Regina Margherita a Rimini invece il concerto di Filippo Tirincanti. Abbiamo chiuso con le segnalazioni che riguardano quest'oggi e noi andiamo avanti sempre qualcosa che ha a che fare col weekend, nello spazio ristretto, caldissimo dello Sghetto Club. Domani sera il concerto dei Savannah Funk, che tornano quindi in un posto piccolo, e quindi sono consigliatissimi. Sono uno dei gruppi che suoniamo spesso e che abbiamo sentito varie volte in intervista. Hanno un nuovo album che stanno promuovendo, Behind the Eyes. Questa è Samsara, Savannah Funk, domani sera a Sghetto.

come al solito, per contattare questa regia dovete, potete usare, se volete, il 333 1809 494, anche con WhatsApp e Telegram. Piertosi con voi, Pandemonium. Oggi siamo in un momento un po' di transizione tra la musica e gli eventi dei locali al chiuso, e invece gli eventi che si svolgono già a open air. Per esempio, domani sera a Frida nel Parco in Montagnola il concerto di Mick Harvey, membro o ex membro dei Birthday Party insieme a Nick Cave e dei Bad Seeds, appunto, di Nick Cave, con Amanda Acevedo e supporto l'act di Stella Burns al Locomotive di Via Serlio. È il primo di due concerti, l'altro ci sarà domenica, abbastanza sold out, di Battien al Camera Jazz and Music Lab di Vicolo Alemagna. Come vi dicevo, ho la musica di John Coltrane, The Quartet, Coltrane 100, The Legacy, mentre a Borgo Hi-Fi c'è il concerto della cantautrice Ilenia Sanfilippo. Tra l'altro domani e dopodomani a Piazza Lucio Dalla c'è la mostra Mercato del Disco, chiamata Disco Bo, quindi amanti del disco, sia vinile che CD, cercando cose magari a prezzi accettabili, domani e dopodomani a Piazza Lucio Dalla. Al Gallery 16 di Venda Dario Sauro il concerto delle Tremende, e a seguire la serata This Is Pop con Savio e Art, Gabriele Savioli, Arturo Compagnoni, entrambi di Radio Città Fujiko. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro un tributo a Pino Daniele, mi riferisco a un locale di Bologna, un gruppo che si chiama Schizzichea. Al Circolo Ex di Bologna in via di Corticella i concerti punk di Innesco, Failed e Oltre la Linea, mentre a Villa Pini in via del Carpentiere la cantautrice Caterina Croppelli. Al Freak Out di via Zago i concerti di End of Fine, Ben Peggio, e a seguire la serata di musica elettronica chiamata Minerale. Bravo Caffè di via Mascarella, Serena Kral Quartet featuring Jerry Popolo. Alla cantina Bentivoglio in via Mascarella il concerto di musica sudamericana di Dei Ciolo. A Dumbo il concerto di Cacao Mentale, siamo in via Casarini, mentre al Baumhaus il concerto di So Beast. Covo Club in viale Zagabria, punk garage bolognese con Magnificent Backflip, The Bad Plug e Cool Zag. A Montagnola Republic invece in Montagnola il DJ set di Eva Poles, ex membro di Prozac Plus. A Link elettronica con Amigdala, El Zwu e Claudia Sapienza. Siamo in via Fantoni al Link. Al Chemica Music Club, via dei Lapidari, Hard and Heavy in questo club in periferia nord della città, e c'è il concerto di Domine. Alle Serre dei Giardini Margherita di via Castiglione, jazz e black music con i Venus Ship. A Ex Centrale e una Sound System Conference, siamo in via di Corticella, con Peaceful Warriors da Bologna che ospitano con loro impianto da Napoli Loud and Proud. Al Torrione Jazz Club di Ferrara Nicole Mitchell e Craig Taborn, mentre al Circolo Arci Ribalta in via Zenzano a Vignola i Flying Moscow. Al Vibra di Modena in via 4 Novembre la cantautrice Etta, mentre al Rat House di Piacenza è di scena il Festival Botanica Underground. Vediamo qualche appuntamento per ciò che riguarda la Romagna: al Magazzino Parallelo a Cesena i concerti di Malanotte e Sulabu, al Teatro Bonci a Cesena gli ottimi Camontigre, mentre sulle colline del Faentino a Castel Raniero il concerto di Motta. Chiudiamo col Cisime di Lido Adriano con il concerto di Sinnerman. E questo è quanto per ciò che riguarda sabato 15:22. Si avvicina la pubblicità e le notizie di Popolare Network. Altro grande gruppo della nostra città, con membri comunque di varia provenienza, sono i Colosso, che uniscono con un'attitudine veramente favolosa un suono quasi jazz, spiritual jazz dagli anni 70, con ritmi trap e drill molto contemporanei. Dal loro album Over, questa è Ghost Dogs, Colosso, Pandemonium.

15.38 Radio Città Fucico. Salutiamo i nostri colleghi di Milano che ritroverete con un altro spazio delle news alle 17.30. Finora tutta musica legata alla scena musicale della nostra città. Neos Acosta in arrivo questa sera a Bologna, ha vissuto per tanto tempo a Bologna, poi Savannah Funk domani al Sghetto Club. Abbiamo sentito Colosso e questo è Giulio Capuso, un chitarrista one man band che anche lui risiede in città, e questa era la bellissima Il Soldato Senza Bandiera. 333 180 9494, sms, questa regia. È il tempo di Pandemonium ed è tempo anche di vedere che succede in termini musicali. Domenica 10 maggio per chi ama le feste di strada con tanta partecipazione, tante cose di vario genere, in via Emilio Zago c'è Under the Bridge, la festa di strada dei Circoli di San Donato. Alle sere dei Giardini Margherita in via Castiglione a Bologna il concerto di Tai Paz, al Covo Club di Viale Zagabria sempre a Bologna il concerto di SWMRS. Alla Cantina Bentivoglio di via Mascarella, storico jazz club della città, il concerto di Onofrio Paciulli. A Sghetto Club la session informale pomeridiana e Sunday Pollage per musicisti di vari livelli, e il batterista Federico Chiusti coordina il tutto e chiama sempre un ospite di buon livello, e quest'oggi c'è un grande musicista, cioè, anzi scusate, questa domenica c'è un grande musicista, cioè il vibrafonista Pasquale Mirra. Ho già parlato di Battien e del loro concerto di sabato che si ripete al Locomotive anche domenica. Al Bravo Caffè di via Mascarella, Albi Likes Pepper, Frida nel Parco in Montagnola, Pape il Picado Trio, al Freak Out di via Zago, The Devil's Trade, Orbita e Deadfloor Maniacs, mentre al Parco Zanniboni di Santa Sofia in provincia di Forlì Cesena a Enzo Avitabile, il grande Enzo Avitabile da Napoli, e al Teatro Alighieri una big band paga tributo a Nat King Cole in questo spettacolo che si chiama Unforgettable, omaggio a Nat King Cole. Rimaniamo in città con un altro gruppo che fa parte del collettivo Panthers Party. Li abbiamo avuti non molto tempo fa ospiti graditi qui in studio. Loro sono Fox in Berlin, questa è Mirror Lake, Fox in Berlin.

dalla tensione molto new wave di Fuchs in Berlin e bolognesi Fuchs in Berlin, Mirror Lake 15:46, di Pandemonium, Pietosi con voi, suoni molto anni 60, qualcuno avrà riconosciuto The Oil of the Midnight Lamp di Jimi Hendrix, rifatta da questo gruppo di black music che attingeva comunque all'immaginario del flower power, e cioè Rotary Connection. Una recente ristampa di due dischi, e cioè Songs del 69 e Hey Love del 71 in un unico CD, c'è la voce di Minnie Riperton, favolosa cantante soul che poi ebbe grande successo e da sola come artista solista, prima però di scomparire stroncata da un male crudele molto giovane. Ingredienti che vengono messi nel calderone di Pandemonium uno alla volta, la fiamma è bassa, la cottura è lenta, dobbiamo arrivare fino alle 17. Novità che si affiancano a classici del passato. C'è un disco degli anni 90 di una band inglese, The Charlatans, che è stato ristampato l'anno scorso per il suo 35esimo anniversario in una edizione deluxe. L'album è Sam Friendly, l'album un po' manifesto di questo gruppo che apparteneva a quel manipolo di bands che prendevano molto dagli anni 60 nei primi 90 inglesi, comunque aggiornandoli in termini di suono. Charlatans, quindi noi ci ascoltiamo questa Sonic.

Intanto un grande saluto a Alessio che sta ascoltando in relax il programma. Questi sono i Charlatans con Sonic. Restiamo in Inghilterra, personaggio iconico anche a tratti controverso è Morrissey, ex frontman degli Smiths tantissimo tempo fa, poi da solista ha avuto forse più successo di questa band rimasta leggendaria. È uscito da poco il suo nuovo album Make Up Is A Lie e noi ci ascoltiamo la title track. Mi pare ci siano anche dei concerti in vista in Italia per Morrissey, magari vado a controllare, ve ne parlo dopo. Make Up Is A Lie, title track dell'ultimo disco.

Vi accennavo appunto alla possibilità di vedere Morrissey in Italia. Ci sono due concerti estivi che avranno luogo il 19 luglio a Cernobbio, a Lake Sound Park, che si svolge a Villa Erba, e il 21 luglio invece ad Asti in Piemonte, Asti Musica in piazza Alfieri. Make Up Is A Lie, Morrissey. Un saluto intanto a Nico Royale in ascolto, in movimento, in auto verso la Romagna, un abbraccio. Radio Città Fujiko. Un'altra novità che fa riferimento al passato: noi siamo abbiamo un inguaribile tocco retro. Molti ricorderanno Mick Talbot, organista e spalla di Paul Weller in Style Council, sta collaborando con un DJ, anche produttore e musicista, Chris Banks, molto influente ai tempi dell'acid jazz degli anni 90. Hanno pubblicato il loro secondo disco come Banks e Talbot. Le coordinate sono quelle di un suono mod funk molto ballabile, molto godibile. L'album si chiama Smoking Aces e noi sentiamo la title track, Gli assi che fumano, Banks e Talbot.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Chambuy, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint. Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
0: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

mi domando se qualcuno batta il piede o il ditino, magari accenna qualche passo di danza, momento danzereccio qui di Pandemonium, dove la black music è sempre di casa. Intanto un saluto a Alberto, che programmaticamente doveva fare dei ciapini in cantina, invece si è seduto ad ascoltare la musica, grazie del complimento. A proposito di qualcuno che dovrebbe ascoltare la radio mentre lavora, un saluto al mio caro amico Alessandro e a tutti quelli che magari sono verso la fine del turno di lavoro. Sono le 16.06, abbiamo già passato la metà del programma e per molti il weekend è alle porte, non per quelli che magari lavorano anche di sera, di notte. Un saluto anche a tutti voi e un saluto anche a chi lavora nel weekend. Questi sono Brooklyn Funk Essentials, un nome che dice tutto, non occorre spiegare nient'altro. Funk quindi da Brooklyn, e un nome glorioso degli anni 90 che sta tornando con un nuovo disco da cui stiamo sentendo questa Bust the Bus Stop. Qualcuno magari ascolta anche in autobus con le cuffie. Un album in uscita il 15 maggio, quindi tra poco, tra una settimana, che si chiama Black Butterfly, la farfalla nera, e un tour europeo che parte da aprile e arriva fino ad agosto. Ci sono varie date in vari bei posti, purtroppo niente in Italia, non so se spunterà qualche data, francamente non credo, però niente male. Questi Brooklyn Funk Essentials, anche la musica africana è abbastanza di casa in queste latitudini musicali. A quest'ora Angélique Kidjo, una delle regine del suono africano, e un nuovo disco anche per lei che si intitola Hope, Speranza, e di speranza ce n'è sempre bisogno. È sua ospite la trombettista fondatrice delle Cocoroco londinesi, di origine africana, Sheila Morris Gray. Questa è Nadi Balance, Angélique Kidjo, Sheila Morris Gray, due donne, due artiste. E un saluto quindi anche a tutte le

appuntamento di cui non ho parlato per niente. Nella bassa ferrarese, in un paese che si chiama Dosso, c'è un locale di recente apertura che si chiama Fermento 23. Domani sera un concerto di una tribute band di Bob Marley che fa brani legati ai primi dischi dei Wailers, a Catch a Fire e Burning, cioè BMW, e poi ci sarò io con i miei dischi, con i miei vinili, a fare due rette di selezione. Quindi a Dosso, provincia di Ferrara, via statale, Fermento 23 il locale, BMW live più Piertosi in vinile reggae. Grande saluto a Michelle che mi informa che sta molleggiando sulle ginocchia, annuendo col mento davanti alla morsa, quindi working class hero.

abbiamo rallentato il ritmo, ma abbiamo guadagnato qualcosa in sensualità vista questa bellissima voce di Lulu, un assist della traccia precedente che vedeva ospite Sheila Morris Gray alla tromba. L'album era quello di è il nuovo di Angelique Kidjo dall'Africa, Hope, e ospite questa musicista Sheila Morris Gray, la cui ragione sociale principale è quella dei Cocoroco. Bellissima band tra soul, afrobeat e jazz londinese, è passata dalle nostre parti varie volte e hanno fatto un bellissimo disco nel 2025 che è questo Tough Times Never Last, da cui stiamo sentendo Idea 5. Andremo negli anni 90 dopo le 16:30 con Disposable Heroes of Hypocrisy, un personaggio Michael Franti molto amato in Italia e che ha una lunga carriera discografica ultimamente un po' calata a livello di standard, ma qui eravamo all'inizio nel 92 sto anticipando qualcosa del disco Pandemonium dell'approfondimento che arriverà tra un po'. Abbiamo ancora 15 minuti di selezione varia, questo è Pandemonium su Radio Città Fucico, Pietosi con voi. Ci sono alcuni pezzi che rimangono nel mio sacco della musica per settimane prima di essere suonati. Lui è un produttore DJ originario della Virginia, americano, quindi il suo vero nome ecco che ho perso il riferimento che stavo leggendo, vediamo, il suo vero nome è Devon Andre Harris, più comunemente noto con il nome d'arte DJ Harrison. Ha fatto un disco nuovo che si chiama Electro Soul c'è questa torrida funk track che si chiama OG Players. Questo è DJ Harrison per voi, Pandemonium.

Original Funk di DJ Harrison. Questo break strumentale quasi surf dalla band di James Brown che apre un album, It's a Man, Man, Man's World degli anni 60. Traccia che dura solamente 1 minuto e 45, in cui non c'è la voce del Soul Brother Number One. Quindi direi che lascio su questo disco, lo lascio andare, anche perché c'è una delle sue tracce più famose di quel periodo, It's a Man, Man, Man's World, James Brown, Pandemonium.

brano immortale di James Brown in precedenza, tratto dall'album It's a Man's Man's Man's World, era la title track, e ancora prima invece il siparietto strumentale scratch dallo stesso disco. I tempi in cui James Brown sulla etichetta King veniva istigato a fare tracce molto corte e poi si sfogava in realtà nei live, in cui le tracce invece si estendevano a dismisura, ovviamente anche questa ballatona. Qui invece musica nuova ispirata dal vecchio soul, dagli Stati Uniti una grande cantante, Michelle David, con i suoi True Tones, che incide per un'etichetta milanese di primo ordine, la Record Kicks. Ultimo album, Soul Woman, questa è Golden Sun. Chiudiamo il segmento prima di entrare nel mondo di Disposable Heroes of Hypocrisy con un altro nuovo disco della Record Kicks, ad appannaggio del francese Tiwaio. Questo è Up for Soul, un altro singolo che credo sia uscito prima di una

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
5: Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio, Campi Aperti vi invita a Fondo Comini per Vinelli Ribelli. Esposizione e degustazione di vini locali contadini. Dalle 16, degustazioni e cibo contadino. Alle 17.30, champagne al popolo. Una proposta di laboratorio collettivo. Alle 20, DJ set di La Funky. Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio a Fondo Comini.
6: Pandemonium.
7: E nell'ultima fase del programma, prima di questo disco Pandemonium, il funk, il soul hanno un po' preso il sopravvento. C'è stato anche James Brown, 16:32, intanto manca mezz'ora alla fine del programma, poi le notizie di What a Mess, Topic Roma, anche del notiziario di Popolare Network. Come vi dicevo, il disco che ho scelto quest'oggi nell'approfondimento è un disco del 92, un disco hip hop abbastanza particolare, intitolato Hypocrisy is the greatest luxury. L'ipocrisia è

il maggior lusso. Il gruppo da San Francisco, Disposable Heroes of Hypocrisy, Michael Franti, lo spilungone Michael Franti con il piccoletto di origine asiatica Ron Otse, e c'era anche Charlie Hunter con la sua chitarra prima di diventare un grande chitarrista jazz americano della Bay Area. E cosa dire, hip hop molto ispirato dal funk, politicizzato dalla poesia in musica di personaggi come Gil Scott Heron dei Last Poets. Non erano un gruppo canonico di hip hop, venivano dalla Bay Area, in precedenza avevano militato in un'altra formazione, sempre loro, che avevano sciolto per cambiare un po' musica, una formazione il cui genere definirei una sorta di rumorismo hip hop. Si chiamavano The Beatniks ed erano tra l'altro sotto contratto per l'etichetta Alternative Tentacles di Jello Biafra, etichetta più che altro legata al punk, etichetta dei Dead Kennedys. Quindi ambiti musicali che si toccano, molta politica, molta critica sociale nei solchi della loro musica. Sciolgono i Beatniks, fondano questo gruppo con cui hanno abbastanza successo, faranno due album, si toglieranno parecchie soddisfazioni andando in tour, venendo anche in Italia. Ricordo di averli visti nei primi anni 90 supportando anche delle date del tour mondiale degli U2. Questo disco, vi dicevo, molto bello, per dire, mantiene legami con la etichetta Alternative Tentacles, facendo la cover aggiornata di California Uber Alles dei Dead Kennedys, musica costruita comunque con campioni, ma lo stile di Michael Franti è uno stile molto letterario. Michael Franti, personaggio di origine afroamericana, affidato, adottato da una famiglia di origine italiana che appunto gli ha dato questo cognome De Amiciano, e cioè Franti, e poi ha continuato la sua carriera con Spearhead soprattutto. E cominciamo ad ascoltare il disco con una traccia non hip hop, in sottofondo la chitarra jazz, anzi la chitarra jazz, la controparte musicale della voce di Michael Franti e la chitarra jazz di Charlie Hunter, e poi c'è la voce che declama questo poema che si chiama Music and Politics, musica e politica. Ho sempre amato molto questa traccia, comincio da questa e poi ci sentiremo l'anthem del disco Television, The Drug of the Nation, televisione, la droga della nazione, e poi Language of Violence. Queste le prime tre del disco Pandemonium di oggi, appunto Hypocrisy is the Greatest Luxury di Disposable Heroes of Hypocrisy.

Diciamo che il lettore CD non risponde proprio velocissimo ai miei comandi. Abbiamo sentito Music and Politics e Disposable Heroes of Hypocrisy. Sono le 16:40, siamo all'interno del disco Pandemonium ed eccoci qui. Dovrei riuscire a fare partire il dispositivo, anche se con un po' di fatica. CD di parecchio tempo fa, non vorrei che abbia dei problemi con questi lettori più recenti. Non sta comunque succedendo nulla, vediamo se riesco a fare qualcos'altro. Intanto vi metterei qualcosa di sottofondo. Eccomi che arrivo con un po' di musica. Scusatemi, qualche problema tecnico, quindi niente, non sto riuscendo a fare partire il lettore. Intanto eccovi un po' di musica.

sono riuscito a recuperare l'uso del lettore. Questa è Satanic Reverses che apre il disco. Satanic Reverses, bail out the banks, loan out to the churches. Satanic Reverses, bail out the banks, loan out to the churches. Satanic Reverses, bail out the banks, loan out to the churches. Satanic Reverses.

un pomeriggio radiofonico che è stato un po' ed è tuttora una lotta contro gli elementi. Il suono pulsante di Disposable Heroes of Hip Hop, sì. Disco Pandemonium di oggi.

0: Rimane un approccio un po' rumoristico che viene dai Beatniks, il gruppo precedente che vi dicevo. Una scelta un po' terroristica di assemblare i campioni, i samplers, che potrebbe ricordare un po' quella dei Bomb Squad, la sezione musicale dei potentissimi Public Enemy. Molto funk, molto groove comunque. E la voce carica di poesia di Michael Franti dal vivo, Ronozze, arricchiva la performance usando uno smeriglio, smerigliando parti metalliche, producendo fiammate. Ovviamente si proteggeva gli occhi con occhialini. Molto stimolanti da vedere, accompagnati poi da una sorta di funk unit. Questa è la seconda traccia, lascio andare il disco visti i problemi avuti in precedenza. Questa è Famous and Dandy, like Amos and Andy.
1: Music loving in town to get less than 50%. You see, that's a standard rate for music loving.

Amos and Andy, like Amos and Andy. Amos and Andy, uno show radiofonico molto popolare che era un po' l'equivalente radiofonico del vaudeville, con due del minstrel show, con due attori bianchi che fingevano di essere neri, evidenziando gli stereotipi e divenendo quindi oggetto di critica da parte di Michael Franti. But it's impossible to eat.

My pockets so my pockets so empty I can feel my testicles. Tasche molto vuote, povertà.

0: devo dire che ha continuato a fare belle cose anche dopo, con Spearhead, con una carriera solista molto lunga in cui tra l'altro ha mescolato cose un po' reggeggianti a canzone d'autore, a suoni chitarristici un po' alla Clash, ma che negli ultimi anni si è un po' affievolita in termini creativi. Tra pochi secondi, mentre sta finendo questa Famous and Dandy, Like Amos and Dandy, uno dei brani più incisivi, una critica feroce all'universo televisivo americano, arma di distrazione di massa di quegli anni, era il 92, Television, The Drug of the Nation, televisione, la droga della nazione, parole che sono ancora abbastanza valide. Credo che questa sia l'ultima traccia in programma per oggi, io quindi vi saluto, scusatemi ancora degli inconvenienti, ci risentiremo venerdì prossimo con un altro Pandemonium. Ciao da Pertosi, ciao da Pandemonium, un buon fine settimana. Television, The Drug of a Nation.
1: I met this woman. So if you're looking for emotional satisfaction, my advice to you is seek professional help. Thank you for joining.

stanno facendo discutere, ma c'è chi, alla luce dei misteri che ancora permangono su quella vicenda criminosa, non vuole farla passare in cavalleria, pretende di avere tutta la verità e ipotizza anche che le gesta della Uno Bianca non fossero criminalità comune, diciamo così, anche se efferata, ma facessero parte di un piano della strategia della tensione. Di questo parleremo nella prima parte di oggi, prima di tutto però un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess. Allora, come annunciato, ci occupiamo della Global Sumud Flottiglia, perché le barche superstiti all'arrembaggio, diciamo così, all'assalto piratesco di Israele che è avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 aprile sono risalpate questa mattina da Creta, sempre intenzionate a raggiungere Gaza per portare aiuti umanitari e rompere il blocco navale imposto illegalmente da Israele. La flottiglia, se riuscirà, farà tappa prima in Turchia e poi si dirigerà verso Gaza, e lo fa anche per le sorti di Tiago Avila e Saif Aboukeshek, i due attivisti rapiti e ancora detenuti illegalmente in Israele. Sono in sciopero della fame dal loro arresto, ora si è aggiunto anche lo sciopero della sete, c'è preoccupazione per le loro sorti. Noi di questo tema abbiamo parlato con Dario Salvetti, che conoscete per tutt'altra vicenda perché lo abbiamo sentito spesso in quanto operaio dell'ex GKN di Campi Bisenzio, che però è imbarcato proprio insieme alla Global Sumud Flottiglia e fa delle riflessioni molto interessanti anche sul perché hanno deciso di continuare la missione. Sentiamo.
1: In realtà non è mai stata in discussione la ripartenza. Abbiamo avuto un stop tecnico a Creta, sia perché avevamo bisogno di risistemare alcune barche, sia perché il meteo non ci ha consentito di ripartire fino al 6 e dopo abbiamo avuto altri piccoli problemi burocratici, ma la missione non è mai stata in discussione. L'obiettivo continua a essere andare verso Gaza, rompere il blocco illegale che c'è su Gaza, che è parte di un'occupazione, quella della Palestina, di uno sterminio, di un genocidio, che a loro volta sono parte dell'intero scenario mondiale di escalation bellica. Quindi continuiamo ad andare non solo per solidarietà verso la resistenza palestinese, ma per solidarietà in realtà verso tutte e tutti noi che siamo coinvolti in questo processo.
0: In questo senso, qualche giorno fa è girato molto un tuo post in cui spiegavi qual è la vera partita attorno a questa vicenda?
1: Le partite sono tante. Diciamo che con il sequestro di Tiago e Saif se n'è aperta un'altra nelle diverse partite. Io spesso, quando ci sono state operazioni di sea rescue, di soccorso in mare, ho sentito utilizzare questo termine in maniera assolutamente bonaria. Mettiamo a disposizione il privilegio del nostro passaporto per aiutare chi non ha questo privilegio. In realtà in questa frase c'è un equivoco. Il diritto è diritto. Se inizia a essere privilegio, cessa di per sé di essere diritto. E oggi, con questa azione, con il sequestro di un cittadino spagnolo, un cittadino brasiliano, a poche ore di navigazione dalla Grecia e dall'Italia, ci spiegano che è esattamente così. Noi siamo persone sequestrabili e accusabili di terrorismo, tanto quanto la resistenza palestinese e quanto è stato fatto con loro. È la dimostrazione che quando non fermi un'ingiustizia, questa ingiustizia è destinata ad allargarsi, a generalizzarsi. E in effetti quello a cui noi stiamo assistendo è una sionistizzazione della società, non tanto perché il sionismo di per sé sia in espansione in maniera, diciamo, inerziale, ma perché risponde a una società che va in guerra, e quindi il modello che il sionismo propone, modello tecnologico di controllo sociale, di sterminio, è quello che più aderisce all'attuale evoluzione della società che va verso la guerra. Quindi in qualche modo, venendoci a prendere, portando il blocco illegale da Gaza direttamente di fronte a Creta, ci hanno spiegato esattamente quello che noi dovremmo sapere, che il punto non è chiedersi perché la flottiglia va verso Gaza, il punto è che il genocidio sta avvenendo verso di noi, e noi, puntando le barche in quella direzione, stiamo semplicemente rendendo visibile ciò che altrimenti risulta invisibile.
0: Torno un attimo su Tiago e Saif. Abbiamo visto che prosegue la loro detenzione illegale, voi avete notizie su come stanno?
1: Purtroppo le notizie sono quelle che sono di dominio pubblico, e purtroppo oltre a notizie c'è quello che possiamo immaginare, nel senso che non soltanto sappiamo che continuano lo sciopero della fame, che è diventato sciopero dei liquidi, che in realtà sono in una condizione di assoluta incertezza legale perché non sono accusati di niente in particolare e di tutto, cioè siamo in una situazione in cui il carnefice fa le leggi e le applica come quando vuole, quindi è chiaro che temiamo per la loro stessa vita, ma soprattutto possiamo solo immaginare che cosa realmente stia accadendo a Tiago e Saif, perché ci arrivano tra l'altro i racconti delle compagne e compagni di quelle 36 ore in cui sono stati sequestrati. Ieri la Global ha rilasciato una comunicazione ufficiale dove afferma che stanno emergendo anche violenze di natura sessuale in quelle 36 ore, e quindi quelle 36 ore di cui noi abbiamo testimonianza, solo un pezzettino minuscolo di quello che stanno provando Tiago e Saif, che a sua volta è un pezzettino minuscolo di quello che accade da decenni e quotidianamente a tutti i palestinesi e a chiunque faccia resistenza contro il genocidio.
0: Riguardo alla vostra navigazione, ho letto che farete scalo in Turchia, è così?
1: Faremo scalo in Turchia, sarà una tappa delicata e complessa, se non ci nascondiamo, nel senso che bisogna sempre, io dico, parlare i problemi ad alta voce. Facciamo scalo in Turchia perché ci sono forze che si uniranno alla flottiglia turca, forze non governative e assolutamente autonome, indipendenti, radicali, anche in Grecia sono unite delle barche. Chiaramente sappiamo che il tentativo di narrazione che ci sarà da entrambe le parti dei blocchi geopolitici in scontro sarà quello di considerare la flottiglia come qualcosa che prende parte a fianco di Erdogan contro Israele. È la condizione in cui tutti i movimenti autonomi di classe internazionali vivono, qualcosa che abbiamo già visto per esempio con l'azione delle compagne e compagni turchi curdi in Rojava. Ogni volta che in qualche modo c'è uno scontro geopolitico c'è sempre un tentativo di tirarti da una parte e all'altra. La flottiglia semplicemente attracca un porto e poi da lì si riorganizza, acquisisce navi di altri solidali e di altre reti solidali e da lì discute come e quando ripartire alla volta di Gaza.

0: torniamo insieme a What a Mess e allora occupiamoci di nuovo della vicenda della banda della Uno Bianca, che è tornata sotto i riflettori dopo l'intervista realizzata da Francesca Fagnani per Belve Crime a Roberto Savi, diciamo così leader della banda della Uno Bianca, nella quale intervista Savi ha detto diverse cose, alcune inedite, alcune no, lo abbiamo approfondito ieri questo tema, ma ciò che è certo è che su quella vicenda criminosa che dal 1987 al 1994 terrorizzò Bologna, l'Emilia Romagna, soprattutto la Romagna e anche le Marche, non si sa ancora tutto, ci sono ancora molti misteri, alcuni punti oscuri e soprattutto c'è chi non crede alla lettura di una vicenda che riguardasse la criminalità ordinaria, ma immagina che dietro possa esserci stato un disegno più ampio, fatto anche di servizi segreti, depistaggi eccetera eccetera, ascrivibile a una fase finale della strategia della tensione. È questa la tesi di contropiano.org, che sul tema ha dedicato anche un dossier, noi ne abbiamo parlato con Giacomo Marchetti, sentiamo allora che cosa ci ha detto.
1: Ci sono troppe cose che non sono state chiarite. La banda Uno Bianca ha agito tra il 1987 e il 1994, era composta prevalentemente, per i fatti accertati, da poliziotti, ha compiuto degli atti criminosi in cui il bilancio tra i soldi che si sono procurati attraverso questi atti criminosi e le cose che ha commesso, compreso omicidi, utilizzazione di esplosivi, ferimenti di massa, non corrisponde. Ci sono stati dei depistaggi sin dall'inizio e si è dato più ascolto a chi depistava che ad altro. Una parte dell'informazione ha assecondato questi depistaggi. Questi depistaggi hanno portato all'arresto, all'incarcerazione di un numero elevato di innocenti. Io penso, noi pensiamo che la banda Uno Bianca è l'ultima fase di una lunga strategia della tensione che non finisce a Bologna con la strage del 2 agosto del 1980, né con la strage del 1984, ma arrivi più in fondo. Cioè, qua abbiamo a che fare con una banda non solo di criminali, di terroristi, perché terrorizzava e finalizzava, probabilmente coperta, perché per lungo tempo ha potuto agire praticamente indisturbata, e si può supporre che, come dire, ci fossero dei mandanti dietro le azioni criminali dei Savi e compagnia. Per fortuna è stata riaperta l'inchiesta grazie agli avvocati dell'associazione dei familiari, in seguito a quello che erano state l'intervista, tra l'altro almeno stimolata dall'intervista di Amato pubblicata il 2 settembre del 2023 sulla Repubblica sui fatti di Ustica, e in più abbiamo degli altri fatti come l'arresto di colui che aveva poi acquisito l'armeria dove fece la strada in pieno centro a Bologna, in cui questo 80 anni si è scoperto un arsenale e nessuno è mandato a bussare a casa sua. L'ultima, ma non meno importante, le parole che si possono credere, non credere, possiamo capire che abbia una funzione, un'altra dei Savi. Penso che adesso siamo al punto in cui la verità dovrà emergere con la forza di un geyser. Chi ha avuto un ruolo anche nel depistaggio, non è andato in fondo a quelle vicende, è chiaro che sta correndo i pari. Pensiamo che sia un obbligo civile della città di Bologna, di tutti i democratici e democratiche, arrivare fino in fondo, costringere la magistratura a arrivare finalmente fino in fondo di questa vicenda.
0: Nelle ultime parole di Savi ha fatto clamore che sia tornato in realtà a parlare della copertura dei servizi segreti e che l'omicidio appunto nell'armeria di via Volturno sia stato fatto su commissione. Tu sei dell'idea che, come ha detto, mi sembra, un familiare delle vittime, che in quell'intervista Savi abbia voluto mandare dei messaggi?
1: In certi ambienti funziona la regola del silenzio del ritardo, fondamentalmente. Lui probabilmente, non è la prima volta che viene ipotizzata, che loro stessi, che sono i protagonisti, che ipotizzano il fatto che non agivano da soli e agivano sotto copertura con altre finalità. È legata a queste dichiarazioni, ritrattazioni, silenzi, così, insomma, c'è una lunga storia. Quindi può darsi che abbia voluto mandare messaggi. Io penso che, diciamo, le indagini debbano far luce su quelli che, come è successo per la strage del 2 agosto, anche su quelli quelli che sono i mandanti politici, oltre che tutta l'architettura di copertura e le vere finalità della banda. E una cosa che mi ci interessa particolarmente è ricordare quelli che sono stati gli omicidi dimenticati, soprattutto che ha fatto la banda Luna Bianca ai campi, ai cosiddetti campi nomadi, contro i lavoratori immigrati, contro persone che hanno incontrato per caso e che per uccidere sistematicamente tutti i testimoni, e naturalmente che venga chiesto scusa a chi è stato imprigionato ed era completamente innocente.

Alle 17.30 arrivano le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Noi ci risentiamo subito dopo con Topico, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi non andate via, state lì.

0: fase di una lunga strategia della tensione che non finisce a Bologna con la strage del 2 agosto del 1980, né con la strage del 1984, ma arrivi più in fondo. Qua abbiamo a che fare con una banda non solo di criminali, di terroristi, perché terrorizzava, probabilmente coperta, perché per lungo tempo ha potuto agire praticamente indisturbata, e può supporre che ci fossero dei mandanti dietro le azioni criminali dei Savi e compagnia.
1: Ripartita all'alba di questa mattina da Creta, la missione della Global Sumut Flottiglia, che era stata fermata lo scorso 29 aprile dall'assalto piratesco di Israele. A bordo delle imbarcazioni anche un bolognese, Alessio Catanzaro, 31 anni, che ai nostri microfoni racconta i motivi che lo hanno spinto a partecipare alla missione.
2: Sono nato e cresciuto a Bologna, adesso sono in realtà da qualche anno un po' fuori, ma comunque gravito sempre attorno alla mia città, e devo dire sono sempre, diciamo, stato un po' dentro i vari movimenti di partecipazione. Mi ricordo sin da piccolo ero iscritto all'AMPI, e poi quando c'era da fare volontariato per i vari terremoti, per le varie ricostruzioni, possibilmente cercando di mettermi in gioco in maniera appunto solidale e partecipativa. Con la flottiglia, secondo me, mi si è presentata davanti l'occasione, visto che io comunque sono un velista, vado a vela e ho un po' di competenze che posso mettere a disposizione, competenze che sono, diciamo, da un certo punto di vista richieste, e dall'altro non tante persone che hanno queste competenze possono e riescono a imbarcarsi in questa che è anche un po' un'avventura. Io mi trovavo e mi trovo in una situazione di relativa libertà lavorativa, diciamola così, e quindi mi sono detto, piuttosto che stare un mese a casa a fare chissà che, ma andiamo, partiamo, sfidiamo questo blocco. Vorrei fare un augurio di buon vento anche alla flottiglia di terra, perché noi sì, siamo qua in mare e andiamo verso Marmaris, verso la Turchia adesso, e poi verso Gaza, ma è la flottiglia di terra quella che cambia davvero le cose, che blocca tutto, che inizia a far pressione sui governi per proteggere noi, ma soprattutto per fermare il genocidio in corso.
1: La Corte dei Conti ha condannato la cooperativa Estragon Club e due dirigenti del comune di Bologna per danno erariale legato ai contributi pubblici ottenuti tra il 2019 e il 2022. Secondo i giudici, la cooperativa, allora presieduta da Lele Roveri, non avrebbe potuto partecipare ai bandi comunali a causa di arretrati fiscali con Palazzo da Curzio. La sentenza parla di silenzi intenzionali e maliziosi che avrebbero consentito l'accesso illecito ai finanziamenti pubblici. Roveri e la cooperativa dovranno risarcire il comune con oltre 66.000 euro. Condannati anche due dirigenti comunali accusati di non aver vigilato sull'erogazione dei contributi, dovranno versare complessivamente altri 33.000 euro.
3: Topico.
1: Spostiamoci in Lombardia e occupiamoci della vicenda del futuro della Pavoni, l'azienda di San Giuliano milanese specializzata in macchine da caffè. Il gruppo SMEG non si è presentato alla commissione attività produttive del Consiglio regionale convocata per discutere il piano di trasferimento di circa 30 lavoratori in provincia di Verona, a 180 chilometri di distanza. Sindacati e politica, con posizioni bipartisan, parlano di scelte inaccettabili e di possibile licenziamento mascherato, sottolineando che l'azienda non sarebbe in difficoltà economica, preoccupazione anche per il rischio di perdita di un marchio storico del territorio e per possibili operazioni speculative sulle aree industriali. La regione chiede ora all'azienda di riaprire il confronto con lavoratori e istituzioni. A Milano oltre 2.300 famiglie sono in lista d'attesa per un posto negli asili nido comunali. Per il prossimo anno educativo il comune ha ricevuto quasi 6.900 domande a fronte di poco più di 4.500 posti disponibili. Con gli scorrimenti delle graduatorie potrebbero liberarsi altri 600 posti, ma circa 1.700 famiglie rischiano comunque di restare escluse. Le rette comunali per le fasce ISEE più alte superano i 500 euro al mese, mentre nei nidi privati si può arrivare anche a 700 euro. Nessuna criticità invece nelle scuole dell'infanzia, dove il calo delle nascite sta già producendo effetti evidenti. Secondo la vice sindaca Anna Scavuzzo, la situazione resta complessa, ma in miglioramento rispetto agli anni precedenti.
3: Topico.
1: Infine la Toscana, polemiche all'ospedale Carreggi dopo un post pubblicato e poi rimosso dal direttore della scuola di specializzazione in chirurgia generale Gianluca Grazzi. Il docente, commentando le denunce degli specializzandi sui turni eccessivi e sulla mancanza di tutor, aveva scritto su LinkedIn: da oggi sono ufficialmente entrato anche io nella categoria dei negrieri. La frase ha scatenato la reazione dell'associazione Liberi Specializzandi, che annuncia esposti e una segnalazione all'ordine dei medici. Secondo l'associazione, i giovani medici sarebbero costretti a lavorare oltre 60 ore a settimana, ben oltre i limiti previsti. Università di Firenze e Careggi hanno avviato verifiche interne sul caso. Tornano le proteste a Pisa contro gli sorvoli degli aerei sopra la città. Comitati cittadini e associazioni di volo denunciano disagi legati al rumore, all'inquinamento atmosferico e ai rischi per la sicurezza nei quartieri vicini all'aeroporto come San Marco, Sant'Ermete e Cisanello. Secondo i residenti esisterebbe però un'alternativa praticabile: far decollare gli aerei prevalentemente verso il mare, evitando il passaggio sopra le aree abitate. Una soluzione che, spiegano i comitati, sarebbe già stata adottata temporaneamente durante alcuni lavori in aeroporto in occasione dell'incendio del Monte Faeta. Le associazioni chiedono ora alle istituzioni un intervento definitivo per limitare i sorvoli e ridurre l'impatto sulla qualità della vita dei cittadini.
3: Topico.

0: vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
1: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
2: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
3: Dammi il cinque.
4: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.

0: Un buon pomeriggio, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città Fujiko, un saluto da parte del vostro Peter Skanking, voce regia di questa rubrica chiamata All You Need Is Ska, in onda tutti i venerdì dalle 18 alle 19 per farvi iniziare il weekend in levare. Nella puntata di oggi non sono solo, sono venuti a trovarci in studio degli ospiti, non è la classica band che ospitiamo sempre, ma sono dei amici, colleghi, compagni della nostra radio, quindi giocano in casa. Stiamo parlando di una trasmissione che va in onda qui sulle nostre frequenze, ovvero Balle di Fe, tutti i lunedì dalle 22 alle 23, abbiamo deciso di ospitarli per fare due chiacchiere con loro del loro programma e non solo, poi entreremo più nel dettaglio. Diamo intanto il benvenuto ai componenti, due terzi mi pare, della trasmissione. Esatto. Chi abbiamo dei Balle di Fendi qui?
1: Allora, innanzitutto ciao a tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori di All You Need Is Ska, fra cui contiamo anche qualcuno dei nostri sostenitori, supporter, nonché mentori. Allora, io che sto parlando sono Albertino, quello che qualche volta viene definito la voce narrante.
2: Qualche volta, sempre, sempre.
1: All'interno della trasmissione, mentre di fianco a me...
2: siamo alle presentazioni come se fossimo in radio.
1: Anche stavolta, anche stavolta alla mia sinistra.
2: Infatti, sempre, comunque, e di là dal vetro non abbiamo Walter.
1: Ma Peter Skanking, esatto. Che ringraziamo per l'invito, ovviamente, grazie mille Peter.
2: Ci fa piacere un casino, davvero.
0: Ci mancherebbe, un grandissimo piacere per me avervi in studio, tra l'altro vi farà piacere sapere che questo mio programma va in onda dal 2012, sono la 15ª stagione, però è la prima volta che ospito qualcuno, un collega radiofonico.
2: Grande, bello.
0: Quindi siete i primi, entrerete nella storia di All You Need Is Ska come i primi colleghi della radio a essere ospiti qui nel nostro programma. E salutiamo anche il vostro terzo collega che non è dei nostri, ma ci ascolterà sicuramente, spero.
1: Non ne siamo sicuri perché era ancora al lavoro. Allora il nostro Walter, che è il presidente del nostro committee, della nostra crew sostanzialmente,
2: presidente senza elezione,
1: cioè, come diciamo, ha degli orari, come dire, alquanto dilatati in alcuni giorni della settimana, per cui vabbè, se casomai fosse in ascolto, un grande saluto a Walter e soprattutto un grandissimo saluto, un grandissimo abbraccio a quello che è il nostro quarto uomo, nonché mentore di Balle di Fendi, nonché grande supporter di All You Need Is Ska.
2: Esatto.
1: E dell'Italian Ska, 1, 2, 3, lo facciamo piano. Fulvio Devil Pinto,
2: lo sappiamo.
0: Infatti,
2: che
0: infatti ha già scritto un saluto a tutti. D'altronde, Fulvio non può mancare, uno dei nostri più fedeli ascoltatori. Allora, prima di addentrarci nel mondo di Balle di Fendi, iniziamo a ascoltare subito un po' di musica, perché oggi parleremo non solo del vostro programma, ma ho tratto ispirazione dal nome del vostro programma per parlare anche di due stupende compilation che furono pubblicate negli anni 90 dalla Gridolo Forte Records, che è un'istituzione delle etichette nel nostro settore, e ascoltiamo quindi un po' di brani da queste compilation. Come primo brano ho selezionato questo, che direi quello più, come posso dire, quello più ACAB di tutti, per stare un po' nel nostro mood. Partiamo con Il Filo da Torcere con Scarabiniere.
1: Dai, allora.

0: E questi erano i Filo da Torcere con il brano Scarabiniere, questo contenuto nel primo volume di Balle e Difendi, che fu pubblicato nel 92.
1: E ci fai tornare giovani, Peter.
2: Sì. Assolutamente.
0: Io ero ancora bambino, quindi figurati. E, questo è il primo brano che abbiamo ascoltato oggi da queste compilation di cui poi parleremo. Vorrei iniziare però parlando un po' con voi del vostro programma, se ci volete raccontare come e quando è nato Balle e Difendi.
1: Sì, comincio io. Pietro, posso rubare 10 secondi?
0: Certo, ma anche 20.
1: Allargo i saluti a, oltre che al nostro diavolaccio Fulvio, anche a tutta la balotta dell'Italian Ska, che è una realtà preziosa qui da noi, nel nostro paese intendo, e anche agli scienziati
2: di genovesi
1: che sono, oltre che dei nostri fiancheggiatori, anche dei tuoi supporters, insomma.
0: Sì. Salutiamo Rino, non so se ancora se già in ascolto, di Italian Ska, che un grandissimo, organizza un sacco di eventi ska, e ne approfitto perché sono arrivati un paio di messaggi di saluti. Uno scrive: ciao, finalmente riesco ad ascoltarvi live, sono Andrea da Pavia, vi sto ascoltando da un evento al Super Studio di Milano, bellissima trasmissione, viva lo ska. Questo era il primo. E poi ci ha scritto anche Alle da Modena: cari salutini a Albertino e Oddo, quando farai una serata, Peter, così vengo ad ascoltarti. E ne ho fatta una ieri, caro Alle, spero prossimamente di farne un'altra, ti farò sapere. Intanto ciao anche a voi.
1: Bene, tornando invece alla domanda che ci hai fatto, dunque la trasmissione, perché appunto qui raccontiamo un attimo della trasmissione. La trasmissione inizia nel settembre del 1993 sulle frequenze di Radio Città, che è, come dire, la
2: novembre.
1: Lui è il più preciso e dopo ti spieghiamo anche perché. E di Radio Città 103, che ovviamente è l'antisegnana di Radio Città Fujiko. Ovviamente il nome è preso dall'ispirazione, dalla compilation Balle e Difendi, non a caso, perché appunto i presupposti erano quelli. La trasmissione in realtà inizia non con noi due, ma con Oddo e un altro nostro amico di nome Maurizio, che se mai fosse in ascolto salutiamo, ma non credo, che ai tempi curava, fino a quel momento lì, curava Radio Città, una trasmissione dedicata al punk hardcore nella sua versione più do it yourself, quindi quella più, diciamo, anarchica, autogestionaria, protestataria, così. Si chiamava Vetri Infranti, no? Che era una trasmissione molto seguita da noi, e Balle e Difendi è un po', come dire, la prosecuzione di Vetri Infranti. No? E, a un certo punto Maurizio, quindi dopo l'inizio, dopo qualche trasmissione,
2: circa. Aveva anche lui, perché lui fra l'altro trasmetteva anche in una radio sindacale in quel caso, perché si stava evolvendo col tipo di professione che faceva, e ha abbandonato appunto la radio, e quindi ho trovato il mio alter ego che di piazza, in realtà, perché noi ci beccavamo sempre, sì, soprattutto in piazza, nelle manifestazioni
1: o al Disco d'Oro, era un altro dei,
2: esatto,
1: sì, no, i nostri punti erano piazze, Disco d'Oro, Casalone, qualche volta i Giardini del Brevo, Fratelli Rosselli,
2: esatto,
1: insomma queste
2: il Giroskin di Bologna,
1: di quei tempi là. E quindi subentro io a Maurizio, e insomma, quindi poi andiamo avanti da lì in poi per un'altra decina d'anni, ecco. E trasmettevamo il martedì sera, prima di Soul Shade and Party, di JPR,
0: che lui non ha mai interrotto. Qui tutti martedì sera lui cascasse il mondo.
2: È una macchina.
1: Il nostro fratello Pierre è un è una figura incredibile, insomma. Trasmetteva già da un annetto quando Ballo Difendi è iniziata, no? Quindi noi trasmettavamo un'oretta e mezza prima di lui e poi dopo subentrava Social Down Party, per cui questi martedì, diciamo, diventavano dei martedì molto molto belli, no? Molto belli.
2: Decisamente.
1: È inutile dire quanto noi abbiamo imparato e siamo cresciuti di fianco a DJ Pierre, che appunto ne approfittiamo anche per salutare.
2: Assolutamente,
1: per salutare lui e per invitare tutti ad ascoltare appunto la sua grandissima Soul Shadown Party. Quindi questa è, diciamo, la genesi della trasmissione.
2: Sì, c'è da aggiungere che all'epoca, quando uscì questa compilation, abbiamo avvertito, in questo caso io, perché ma io in realtà le balotte col quale uscivamo, facevamo cose, eccetera, abbiamo avvertito la necessità di poter diffondere un tipo di musica alternativo e dargli voce, diciamo, nella maniera più forte possibile, più diffusa, per diffonderlo il più possibile. E da qui che nasce un po' l'idea della trasmissione, perché era all'epoca ci si spacciava le cassette. Senti questo pezzo, senti questo gruppo, senti. E quindi abbiamo l'idea nasce proprio: basta spacciarci le cassette, anzi, continuiamo, però diamoci qualcosa di più. E Maurizio ci ha dato un grosso supporto a quel punto di vista lì. Infatti la nostra sigla originale poi fra l'altro raccoglie le passioni che erano, banalizziamoci, sono, iniziano i Ramones, dopo ci sono i Negu Uriak, che era il nostro amore verso il Paese Basco, e poi c'erano gli OA
1: e Radio Clash
2: che lo usavamo come sottofondo. Adesso nella nuova versione abbiamo deciso di aggiungerci anche il padre putativo dei punk bolognesi, che è, sono gli Schiantos, e quindi Freaky Anthony, okay, per cui. Okay. Però nasce da questa esigenza proprio.
1: A dire la verità, okay. Peter, negli ultimi tempi abbiamo avuto un'evoluzione dance.
0: Infatti le ultime puntate ho sentito una sigla un po', quando ho iniziato a sentire ho detto ma ho sbagliato il canale.
1: Sono uno di quelli che ha
0: sbagliato il canale, però.
2: No, ma questo però da là, poi ovviamente faremo sentire qualche brano, no? Da là un po' alla nostra peculiarità. Ballo Difendi non è una compilation ska, come non è una compilation punk, come non è una compilation hip hop, è una compilation militante.
0: Esatto.
2: Quello che noi abbiamo sempre cercato di trasmettere alle altre persone tramite la musica è il senso di militanza, quindi dire qualcosa con la musica è la cosa più importante. Quindi noi non ci vogliamo assolutamente legare a un tipo, a un genere, ma vogliamo, utilizziamo la musica meticcia, no? Usavamo dire all'epoca. Chiaro che la sigla nuova
0: spiazza molto, un po', diciamo, però
2: esplora panorami, no, ma è volutamente così.
1: Okay. Ci sta, nel senso che se posso dire un'altra cosa è questa. In realtà Ballo Difendi, parliamo della compilation e quindi poi anche della nostra trasmissione, è il coagulo messo su disco di tutta una serie di tensioni e sottoculture che erano presenti negli anni 80, nella seconda metà degli anni 80, quando noi eravamo ragazzi, no? E quello che è stato veramente importante per noi, fondamentale, che continuiamo a cercare di propagandare tra virgolette, è che quello che è importante non è lo stile, no, ma è l'attitudine. No, c'è un nostro caro amico che è una figura, come dire, geniale e importante del punk bolognese, Modi, degli Into the Baobab, che tanti anni fa ha scritto un pezzo bellissimo che si chiama Sottoculture Unite, no? Ecco, questo è diciamo quello che muoveva la roba, che la muove ancora, ecco, questo era quindi insomma importante è l'attitudine con cui, okay, con cui, cioè, con cui fai le cose, poi dopo che lo fai con dei fiati, con una
0: uno
1: macchinetta
0: stile, un altro, l'importante
1: o,
0: è farlo.
1: O alla vecchia, certo, no? Basso, chitarra, batteria, l'importante appunto è quello che dici e come lo fai.
0: Bene, allora facciamo un break, ci ascoltiamo un brano che ci sta perfettamente con quello di cui stavamo parlando, dove alla fine si cita anche l'etichetta Gridalo Forte, ovvero il brano della banda Bassotti, All Are Equal for the Law.

0: Banda Bassotti con All Are Equal for the Law, con la voce di Sigaro. Tra l'altro c'è scritto Fulvio Groppo in gola alla voce di Sigaro. E per collegarci a quello che dicevamo prima, tra l'altro sulla compilation Balle e Difendi, dietro c'è scritto proprio Ad Auro e Ciechi, a chi lotta e vive nella strada. Infatti è appunto una compilation militante dedicata proprio alle persone che lottano quotidianamente. E, prima, siccome tra un po' dobbiamo andare in pubblicità, volevo chiedervi proprio della Gridalo Forte Records, l'etichetta che ha prodotto queste compilation, come è nato il vostro legame con questa etichetta?
1: Allora, Gridalo Forte è una creazione dei collettivi romani che hanno poi portato alla compilation e altre attività, come un centro di documentazione che esisteva fino '80, primi anni '90, in quel del quartiere di San Lorenzo, ed era appunto un centro di documentazione che era attivato in senso antifascista e antirazzista, no? Nucleo portante della Gridalo Forte Records erano la Banda Bassotti, che in quel momento da, diciamo, collettivo di quartiere, di strada, no? Presente in alcuni spazi sociali romani, come ai tempi il Forte Prenestino, si stavano trasformando anche in un gruppo musicale. Banda che noi conoscevamo già, nel senso che conoscevamo le loro attività negli spazi sociali romani e soprattutto la loro fortissima attività internazionale a costruire scuole in Nicaragua con le brigate di solidarietà internazionale, no? Diciamo saputo che loro stavano diventando un gruppo musicale, ci arrivano le prime cassette, perché come ti dicevo Oddo, a quei tempi appunto molte cose giravano così. Decidiamo di andarli a vedere a una Arezzo Wave 90-91, forse 91
2: 92 perché era in Neguria, che avevano le magliette 91 più 1 per non rifare la scoperta dell'America, ti ricordi?
1: Ok. Ok, insomma, comunque primi 90, e da lì insomma nasce un amore, li andiamo a ribeccare a Padova a un altro concerto, li portiamo a Bologna a suonare a Bologna in una bella serata fatta al Gorky a Corticella con gli Stab e con uno steno special guest alla fine della serata. Quei tempi Nabat erano sciolti, quindi con tutti sul palco, sarà una serata molto importante per tutta la scena bolognese, non solo, per tanti motivi quella. E niente, dopo insomma noi continuiamo ad organizzare cose oltre la trasmissione radiofonica, quindi concerti, iniziative varie qua sul territorio, e a un certo punto Gridalo Forte di Roma ci chiede di entrare a fare parte dell'etichetta, come noi, altri che erano a Milano, altri compagni che erano a Firenze, chi in Sardegna, chi a Genova, cioè c'era tutta una rete, diciamo, abbastanza diffusa. Noi siamo stati, come dire, uno dei nuclei più longevi, ecco, e quindi eravamo, okay, come dire,
0: la filiale bolognese,
1: tra virgolette, okay, esatto, okay. Esatto.
0: Va bene, e allora scusa se dobbiamo andare in pubblicità, poi riprendiamo dopo. Prima di andare in pubblicità ci ascoltiamo questo brano delle Tremende, che non è incluso nella compilation Balle e Difendi, ma è incluso comunque nel loro album Accelerate e Rallentare,
2: che è incluso nella nostra storia,
0: esatto, che è comunque prodotto dalla Gridalo Forte Records, in cui c'è anche la partecipazione di Rude, il nostro concittadino, quindi ce l'ascoltiamo volentieri. Quindi vai Le Tremende con Rude.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio Campi Aperti vi invita a Fondo Comini per Vinelli Ribelli, esposizione e degustazione di vini locali contadini. Dalle 16 degustazioni e cibo contadino, alle 17.30 champagne al popolo, una proposta di laboratorio collettivo, alle 20 DJ set di La Funky. Vinelli Ribelli, sabato 9 maggio a Fondo Comini.
5: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
6: Radio Città Fujiko 103.1 FM, liberi di sapere. La redazione di Radio Città

0: E rientriamo in diretta con la seconda parte di puntata di Oglioni di Ska, oggi in compagnia dei colleghi di Balle e di Fendi. Il brano che abbiamo appena ascoltato si intitola Johnny Boy dei Riffraffo, questa band genovese degli anni 90. Questo era contenuto nella seconda raccolta di Balle e di Fendi, il volume 2, che è stato pubblicato nel 96. Tornando a noi, c'è una cosa che volevo chiedervi, perché vedo spesso pubblicate sempre foto con la bandiera dei Paesi Baschi, capito che è un posto a cui siete molto, molto legati.
1: Sì.
0: Per quale motivo, come mai siete così legati?
1: Beh, la questione basca è una questione che ci ha sempre interessato dal punto di vista politico, ok? E quindi questa è una delle prime insomma, motivazioni. Poi dopo abbiamo avuto modo di separatamente, anche insieme, di andarci in vacanza, quindi a vedere un po' come erano le cose, e non ci si può che innamorare di quella terra, sebbene io sto parlando dei primi anni 90, quando ho iniziato ad esempio andare io. E poi c'è stata la conseguenza di scoprire anche un mondo veramente vivo politicamente e musicalmente, ovviamente. E tra l'altro c'era anche questa trasposizione fra la Grillo Forte, che poi nasce, e il mondo dei Cortatu all'epoca, di questa band che aveva, diciamo, travalicato i Pirenei ed era arrivata in Europa con il suo ska abbastanza grezzo, punk ska, definiamolo così. Ed è nata un'amicizia molto forte fra i romani e appunto i Cortatu, che si è tramutata in trasferte in America Latina, si è tramutata in concerti fatti appunto a Roma. Cioè, è memorabile una cassetta fatta al Forte Prenestino dei Cortatu, dove c'è anche un bandiera rossa, ti ricordi?
2: 1988, presumibile,
1: sì, esatto.
2: 87-88.
1: Dopodiché, niente, nasce un'amicizia forte anche quindi con i baschi, di fatto, con Fermin Muguruza principalmente, e con tutto quel mondo e i vari rivoli che ci sono nel Paese Basco. Tant'è vero che c'è la traduzione di Grillo Forte è Esono Zenki. Esono Zenki è l'etichetta che crearono i Negu Gorria, che per fare sostanzialmente quello che i romani hanno fatto successivamente a Roma e in Italia, no? Sostanzialmente. Per cui sono fratelli, sono
0: sì,
1: fratelli, sono realmente.
0: Un gemellaggio in tutto e per
1: tutto. Assolutamente.
2: Come Grillo Forte Records ha dato voce ed è stata megafono di tantissime band. Se pensi che nell'arco della sua esistenza Grillo Forte ha fatto uscire, adesso non mi ricordo esatto, comunque tra 70 e 80 dischi.
1: Ah, lavori, sì.
2: Stessa cosa più o meno ha fatto l'Esono Zenki, no? L'Esono Zenki è stata anch'essa una cosa molto forte per la scena underground basca e non solo,
0: spagnola
2: in generale, sì, assolutamente. Aggiungo io una cosa, oltre a quelle che ha detto Marco, tutte puntuali e giuste, che non puoi non innamorarti di quel pezzo di mondo anche per questo motivo qui. Non molti sanno che Euskadi è il paese che ha il più alto numero di associazioni e cooperative rispetto alla popolazione. Cioè, è una popolazione che ancora adesso, ancora oggi, nonostante, voglio dire, il sistema iperindividualista in cui viviamo, ha un fortissimo senso di
1: comunità,
2: appartenenza e di comunità. Questo fa sì che le scene, le sottoculture siano permeate di questo. Tant'è che in Euskadi oggi, ancora oggi, esiste una scena, per dirti, per fare un piccolo esempio, una scena street punk che non ha uguali in nessun'altra parte del mondo.
0: Sì, infatti,
1: con anche
0: molto
1: una
0: viva,
1: professionalità molto, molto alta, tra le altre cose, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista anche dei video. Sì. Cioè, tu vai a vedere qualche video di qualcuno di questi gruppi e ci resti in bocca aperta. I nostri ci arrivano. Questa roba qua. Assolutamente. Sì.
2: Così, ecco, questi così diciamo elencati velocemente alcuni tanti motivi di fra i tanti motivi di innamoramento nostro.
0: Bene, allora ascoltiamoci qualcosa proveniente da quella scena. Ci ascoltiamo questo brano dei Negu Gorriak da quell'album del 93 che di sicuro lo pronuncerò male, correggetemi voi. Borreroak,
1: Baditumi Laka Orpeghi.
0: Bravissimo, ci ascoltiamo un brano che quell'album fu appunto pubblicato in Italia dalla Gridalo Forte e in Spagna da Lesan Ozenki. Ci ascoltiamo il brano Colore Bizia.

0: Color e Bizia dei Negu Gorriak. Prima ho detto Bizia, mi perdoneranno Bizia. I Negu Gorriak per la mia pronuncia poco basca, e questo è appunto un esempio dello ska basco, di quella bellissima scena musicale che c'era e che c'è in quei paesi lì.
1: Tra le altre cose, scusa se ti rubo un attimo la battuta, dimmi. È che è per farti rendere conto della scena com'è così collocata all'interno della società basca, io e quelli lì erano, stavamo parlando adesso nel 93 più o meno, io ero in vacanza in un paese lungo il mare della costa basca, si chiama Zumaia, ero in panetteria a fare colazione, radio normalissima, radio Zumaia, non so che cosa, è partita questa. E tu immaginati una radio nostra commerciale, non Radio Città Fujiko ovviamente, una radio commerciale che fra le varie cose ti mette su, non so, mi viene da dire Rude.
0: No, impensabile.
2: Okay, l'equivalente di Radio Bruno, per dirti, o di Radio San Luchino, no?
0: Ovviamente. Sì, è molto radicata, non solo nella
1: questo
0: scena alternativa.
1: Proprio per farti capire com'è la situazione del Paese Basco. Non puoi non innamorarti.
0: Esatto. E, tornando invece a voi, Balle di Fendi, il vostro nome, così come il nome delle compilation, appunto Balla a livello musicale, abbiamo già detto che comprende vari stili di musica, non è incentrato su uno, l'importante è che siano di lotta, che ci sia, insomma, che si difende, che si lotta. Ma quali sono i temi per cui lottare? Uno su tutti mi viene ovviamente da dire la Palestina, che per noi è scontato, ma non tutti lo è.
2: Sì, assolutamente sì, cioè in questo momento, in questo frangente più che mai. Poi nello specifico stai chiacchierando con due persone che appoggiano la lotta del popolo palestinese dalla prima intifada, sostanzialmente, quindi dal 1987, in vari modi, a vario titolo e in varie forme e in vari contesti, cioè per cui è una roba che sentiamo tantissimo, come abbiamo sempre sentito, come diciamo dimensione importante la solidarietà internazionalista con gli altri popoli, con chi lotta le giuste cause lontano da noi, ma che sono le stesse nostre. Aggiungo che uno dei fondatori della Gridalo Forte Records in questo momento è in Libano a documentare le distruzioni dei bombardamenti dell'esercito genocidiario israeliano, per dirti. Quindi questa è una cosa che ci ha sempre caratterizzato e sempre ci caratterizzerà. Poi ovviamente l'attitudine antifascista e l'attitudine anticapitalista, scusate, non trovo parole, diciamo, più, come dire,
1: terra. più
2: sintetiche, no? Quindi insomma, per dare alcuni elementi su come siamo posizionati, ecco.
0: Tra l'altro, nella canzone della banda Bassotti che avevamo sentito nella prima parte del 92, c'era la frase che dice: ancora fuoco in Palestina, volano pietre contro Israele. Quindi certo, già volavano tanti anni fa. Speriamo, come nella canzone, l'occupazione finirà, speriamo che un giorno finisca per davvero.
1: Ma noi, guarda, scusami, anche qua ti rubo una battuta, noi ci meravigliamo moltissimo da tutti i detrattori di quelli che loro chiamano Propal, che arrivano a dire che abbiamo scoperto la Palestina adesso. La Palestina non l'abbiamo scoperta adesso, assolutamente. La Palestina è nelle nostre corde da
2: quando eravamo ragazzini,
1: da sempre praticamente. I nostri genitori lottavano per la Palestina, per cui
0: anche perché l'occupazione è iniziata appena è nato Israele,
1: esatto, infatti,
0: quindi
1: nel 47,
0: esatto,
1: per cui cioè,
0: non è una cosa di ieri, purtroppo, no. Purtroppo sembra non finire mai.
2: Sì. Tra l'altro, anche qui ti rubo io un altro minuto, appunto, uno dei fondatori, insieme ad altri compagni, no? che come ti stavo dicendo, che uno dei fondatori della Gridalo Forte Records, tra le altre cose che ha fatto in Libano, che sta facendo in Libano in questo momento, è andato anche a portare dei fiori sulla tomba di un compagno bolognese che si è voluto fare seppellire in Palestina. Lui faceva Fontana di cognome, era il compagno Joseph, ed è un compagno che ha combattuto per dei decenni insieme al Fronte Popolare di Liberazione Nazionale della Palestina. Cioè, quindi questo per dire quali sono i legami stretti nostri, della nostra città e delle nostre situazioni con la Palestina, ecco.
0: È arrivato intanto un messaggio da Fulvio, ha scritto: Balle difendi una filosofia del vivere, questa musica e la politica, e resiste ancora tanto, grandi. E siamo ovviamente d'accordo con Fulvio, e adesso ci ascoltiamo un brano che parla invece di un'altra terra, dove appunto storicamente di lotta, che adesso è minacciata da quell'altro psicopatico della Casa Bianca, ovvero Cuba. Ci ascoltiamo questo brano tratto dalla prima compilation Balle difendi dei Red House, band romana, se non ricordo male,
1: sì, sì.
0: Il brano si intitola Fidel.

0: pagina Facebook Oglioni di Ska. Ci salutiamo, un buon weekend in Levare, una buona serata a tutti e a tutte.
1: E la puntata 2 sarà un lunedì sera
0: ricordiamo,
1: a Balle di Fede con Computer Skanking, poi lo diciamo.
2: Dai, esatto, ciao a
0: lunedì alle 22 alle 23, ricordiamo. Ascoltate.

0: la legge di delegazione europea che prevede di avere i criteri e i principi direttivi dal Parlamento per l'implementazione delle nuove normative dell'Unione Europea in materia di asilo che dovrebbero entrare in attuazione a metà di giugno. Quindi il governo italiano è in un ritardo incredibile, da mesi si aspetta che renda noto quali sono le scelte che intende fare. Le normative europee prevedono l'applicazione delle procedure accelerate di frontiera, ma lasciano moltissima spazio ai singoli stati nel valutare come applicarle, quando applicare limitazioni della libertà dei richiedenti asilo e quando invece no. Quindi in realtà la normativa, pur essendo la stessa per tutti i paesi dell'Unione Europea, può essere molto diversa. Il governo italiano probabilmente tenderà ad esasperare il più possibile queste normative, a renderle particolarmente rigide, a scegliere l'opzione più drastica. Tutto questo avviene in Italia in questo momento della più totale segretezza. In questo momento cosa avverrà? Il Parlamento non lo sa, le associazioni non lo sanno, i giudici non lo sanno, nessuno sa che cosa vuole fare il governo italiano.
1: A Piacenza è stata uccisa una donna di 56 anni e i carabinieri hanno arrestato il marito. Secondo le prime informazioni potrebbe essere stato lui stesso a chiamarli, ammettendo di aver assassinato la moglie, ma prima di allontanarsi dalla casa in cui è stato scoperto il corpo della donna. L'uomo è stato trovato in città alcune ore dopo. La guerra nel Golfo Persico, mentre si attende ancora la risposta iraniana alla proposta di accordo statunitense, nello stretto di Hormuz cresce la tensione, si moltiplicano attacchi e schermaglie che coinvolgono gli assetti militari iraniani e americani e le navi in transito o che tentano di passare. Solo oggi i Pasdaran hanno rivendicato la cattura di una petroliera, mentre il comando militare statunitense in Medio Oriente ha riferito di aver neutralizzato due navi iraniane prive di carico. Potrebbe trattarsi dello stesso episodio per cui Teheran denuncia la morte, tecnicamente sono dispersi, di 5 marinai iraniani e il ferimento di altri 10. Da Washington si alternano, come di consueto, minacce di nuovi attacchi, pressioni e aperture. Oggi Teheran però ha fatto sapere di non aver ancora completato la valutazione della proposta statunitense. L'altra notte Trump e Netanyahu si erano parlati al telefono, ma come reagirebbe Israele a un'ipotesi di fine delle ostilità? Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera.
2: Dipende da cosa vuol dire pronto. Pronto chi lo accetterebbe di buon grado? Ovviamente no, non è quello che vuole lui. E obtorto collo, e sì, cioè cosa può fare? In tutto questo però io vorrei ricordare che dove stiamo andando in questa direzione è comunque un Iran rafforzato, e questa cosa non è che dispiace solo a Netanyahu, che chiaramente non è un modello di stabilità e di contenimento, però è una cosa che non fa tanto bene alla regione in genere avere un regime di quel tipo, che comunque adesso ha più potere di quanto non ne avesse prima, per quanto poi nelle sue infrastrutture indebolito, e paradossalmente l'arricchimento dell'uranio in Iran è a livello superiore di quando lo era con il famoso accordo di Obama, tanto vituperato, che però in realtà un contenimento l'ha ottenuto. E quindi direi che se possiamo cogliere una lezione è che se non si faceva quello che Trump e Netanyahu hanno fatto, probabilmente il mondo, che ha tutte le ragioni di non essere tanto contento di vedere un Iran aggressivo, stava più tranquillo.
1: L'accordo tra Iran e Stati Uniti dovrebbe includere anche un punto dedicato alla cessazione delle ostilità in Libano, dove però gli attacchi non si sono mai fermati, anzi, secondo testimoni oculari, si sono intensificati nelle ultime 24 ore. Anche oggi si contano circa 30 morti, tra cui alcuni paramedici impegnati nei soccorsi. E oggi Hamas ha parlato di contatti in corso con i mediatori in vista della seconda fase del cessate il fuoco con Israele, che sarebbe prevista dall'accordo in vigore da ottobre. A Gaza al momento si continua a morire in attacchi israeliani e a causa delle disastrose condizioni di vita. Quelle igienico-sanitarie in particolare sono al centro dell'attenzione in queste settimane, con allarmi lanciati da diverse ONG. Riam Jafari è la coordinatrice comunicazione e advocacy di ActionAid Palestina.
3: Children in Gaza are being attacked by rats and rodents and bitten by those.
4: I bambini a Gaza vengono morsi dai ratti nel sonno e dai cani, perché le famiglie sono costrette a vivere tra macerie, liquami, rifiuti non raccolti e sistemi igienico-sanitari al collasso. Questa crisi sanitaria è causata da una guerra devastante di oltre 2 anni ed è un nuovo tipo di dolore che i bambini di Gaza subiscono per l'ostruzione all'ingresso degli aiuti e alla ricostruzione.
3: Another kind of pain. The children of Gaza are being due to obstruction of aid and reconstruction process. A child in Gaza should walk up to school bells and morning light.
4: I bambini dovrebbero essere svegliati dal suono delle campanelle della scuola e dalla luce del mattino, non dai morsi dei topi in rifugi sovraffollati. Circa il 47% della popolazione di Gaza è composta da bambini. Due terzi di loro vivono in aree per persone sfollate in condizioni inimmaginabili.
1: Questa mattina è ufficialmente ripartita dalla Grecia la Global Sumud Flottiglia, una trentina di imbarcazioni diretta verso la Turchia. Lì queste barche dovrebbero unirsi ad altre navi per tentare di raggiungere Gaza rompendo l'assedio israeliano. Alla Biennale d'Arte di Venezia oggi c'è stata una doppia protesta contro la presenza di Israele. Alcune decine di padiglioni, da quello spagnolo a quello britannico, sono rimasti chiusi per uno sciopero. E c'è stato un corteo a cui hanno partecipato migliaia di persone, durante il quale ci sono state anche tensioni con la polizia. Emanuele Braghi è un artista e fa parte della coalizione ANGA, Art Not Genocide Alliance.
5: Il corteo è molto molto partecipato con ANGA, che è una coalizione internazionale di artisti curatori che è da 2 anni che lavora sulla richiesta della chiusura del padiglione israeliano dopo i crimini internazionali e il genocidio che ancora sta correndo. Abbiamo ottenuto negli scorsi mesi il supporto e la sottoscrizione di una lettera appunto di richiesta di ritiro del padiglione israeliano da 230 fra gli artisti e i curatori che stanno facendo la Biennale, e abbiamo proclamato oggi uno sciopero che è stato di grande successo perché più di 20 padiglioni per la prima volta nella storia di Biennale non hanno aperto. Quindi in realtà vi parlo da un momento qui a Venezia che è percepito da tutti veramente molto intenso e molto storico.
1: E alla Biennale oggi è arrivato anche Matteo Salvini, che ha difeso il presidente della fondazione Pietrangelo Buttafuoco, contestato anche dal ministro della cultura Giuli per la presenza di un altro padiglione, quello russo. Il capo della Lega lo ha visitato e ha annunciato di voler fare lo stesso anche con quello israeliano. Non penso che gli artisti siano protagonisti o complici delle guerre, ha detto Salvini. Oggi ha compiuto 100 anni David Attenborough, uno dei più importanti divulgatori scientifici del Novecento e di questo secolo. Sentiamo Cecilia Di Lieto.
6: Un secolo durante il quale possiamo senza smentite definirlo la voce della Terra. In oltre 70 anni di carriera con la BBC ha trasformato il documentario naturalistico in un'arte globale. Non si è limitato a mostrare la bellezza del pianeta con coraggio e lucidità, è diventato il volto della lotta al cambiamento climatico, sensibilizzando sulla necessità urgente di proteggere la biodiversità e i nostri ecosistemi. Coi suoi occhi azzurri e la sua voce suadente carica di humor ha accompagnato generazioni di appassionati e non. E come ha detto lui stesso, nessuno proteggerà ciò di cui non gli importa e a nessuno importerà di ciò che non ha mai vissuto e conosciuto. Grazie per il tuo lavoro e per la tua passione, Sir David Attenborough, e tanti, tantissimi auguri.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Matteo Lefons, Alessandro Principe, Diana Santini e Alessandra Tommasi. La prossima edizione alle 22:30. Buon ascolto.

aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo, dall'8 al 24 maggio.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flynn, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Atti, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
3: Dammi il cinque.
4: Dammi il cinque.
5: Dammi il cinque.
6: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
7: Dammi il cinque.
6: La solidarietà dà senso all'umanità.
8: Tutto finirà, per quanto riguarda una parte di questa vicenda, nelle mani della Procura Generale di Milano, della Procuratrice Generale di Milano, la dottoressa Nanni. E per una singolare coincidenza, a parte che va ovviamente la revisione del processo che portò alla condanna di Alberto Stasi, e per una coincidenza quindi finiscono nello stesso ufficio i due casi più scottanti di queste settimane. Il caso Garlasco e il caso Minetti.

0: sali sul ritmo.
1: Ci sei?
2: Sei in fila col pompelmo.
1: Salta tutta la tribù. Alza il gelato. Bravissimo. Passavi di qui per caso, naturalmente, vero?
2: Mi sono inciampato, hai tirato una corda qua davanti, sì, mentre io cercavo di dimenarmi.
1: Sì.
2: E in questo dimenio sono inceppato, ed eccomi qua, davanti al gelato per questa nuova, come si può chiamarla?
1: Nuova?
2: Dammi un aggettivo.
1: Ogni volta è nuova, nel senso che
2: escalofriante, ti piace questo aggettivo?
1: Bello,
2: bello, questo è spagnolo, questo è spagnolo. Episodio di Global Talk.
1: Sei un poliglotta.
2: Sono un poliglotta. Sì. Uno squillo di banana
1: e si parte per la spiaggia. Uno squillo di banana è bellissimo.
2: Sei pronto per la spiaggia? Per la...
1: Siamo tutti pronti per la spiaggia. Tra parentesi, noi è un po' che bigiamo, ma non solo per colpa nostra. Poi bigeremo anche il 22, credo, è sabato 22, non lo so, non ho il calendario. Comunque ci sono delle trasmissioni che si frappongono, sì, una sopra l'altra, e naturalmente Global Tavor c'è del passo.
2: C'è di chi?
1: Perché c'è del passo.
2: Ah, c'è del passo.
1: Perché quando la mosca cede il passo alla zanzara.
2: Alla zanzara, sì. Ce l'abbiamo la canzone, il tormentone dell'estate, l'abbiamo preparato?
1: Ce l'abbiamo?
2: La canzone del momento, la canzone del Maometto, non lo so.
1: Qual è la canzone del Maometto?
2: Ci vuole sempre la canzone. L'ho trovata.
1: Cioè, io non mi ricordo più un cazzo.
2: Ho trovato la canzone per l'estate. Ce l'ho, vado.
1: Ah, il tormentone d'estate. Ma è un ragamuffin?
2: Sì, un raghettone.
1: Raghettone? Non è un raghettone.
2: Sì, sì. È nuova. Sì.

0: la cantina dove il buio noi respiravamo piano.
1: Scusa, non era giù al faro far l'amore davvero, non sono
0: adesso,
1: sicuro.
0: No, adesso,
1: non era quella, scusa, canzone.
0: La cantina dove al buio noi respiravamo piano mi ricorda Carlasco.
1: Anche a me un po', sì. Le scale.
0: Adesso non vorrei insistere, ma ne parlano
1: DNA sotto le unghie.
0: Allora, si può dire una cosa?
1: Sempio.
0: Ma una cosa sempre in punta, sì, di forchetta, come
1: no,
0: adusiamo.
1: No, io so che adesso tu devi... Dare vita, devi dare,
0: no,
1: vita.
0: Io voglio dire solamente una
1: alle
0: cosa:
1: le tue insufferenze.
0: No, no,
1: guarda,
0: no,
1: che
0: no,
1: arrivano,
0: no,
1: i cani, eh?
0: Vabbè, vabbè, arrivano i cani, arrivano i cani su Battisti, il che mi riempie di gioia. Vabbè.
1: Ciuccio,
0: però,
1: Battisti. Ciuccio Battisti,
0: no, me la fai dire questa,
1: sì,
0: cosa?
1: Prego.
0: Garlasco,
1: sì,
0: ha rotto il cazzo.
1: Ha rotto il cazzo.
0: Ecco.
1: Basta, tutto qui.
0: Basta, tutto
1: siamo
0: qua.
1: A posto, sei a posto con,
0: cioè,
1: la coscienza.
0: Io sono a posto, è un sacco liberatorio.
1: Sta arrivando, ma... lo show, sta arrivando lo show.
0: Poi arriva la Pula, dove? A Carlasco. Perché? Per riaprire il caso. Poi riaprire il caso, riaprono il cazzo. Cioè, veramente, perché mi fai le foto?
1: Faccio le foto, guarda, perché sei,
0: perché
1: bello.
0: Mi fai le foto?
1: Sei bello.
0: Poi le giri e mi...
1: Sei bello come l'antifascismo.
0: Mi rubi l'anima. Stop the rock, torna a Global Tower.

0: Adesso che ci siamo fotografati a vicenda da una parte all'altra
1: però
0: dell'acqua.
1: Io ti ho fatto vedere il culo, tu no?
0: No.
1: Perché sei un ragazzo.
0: No, nel senso. Non so cosa intendi per culo, non è propriamente.
1: Era la faccia nel mio caso.
0: Senti, straccio.
1: Siamo pronti ad andare in onda. Ho un'ultima ora prima.
0: Dov'è Globulo?
1: Globulo non ha potuto essere con noi.
0: Dov'è? A Bellaria?
1: È Bellaria, Bellaria.
0: Bellaria.
1: Bellaria, Bellaria. Allora, prima di cominciare, ti devo dare le ultime notizie. Sì. Alpini aggrediti in centro storico.
0: Ah, sì?
1: Pioggia di barattoli di vetro da un palazzo.
0: Questo barattoli di vetro con dentro cosa?
1: A Genova, non si sa.
0: No, c'è la conserva.
1: Questi stavano sfilando, sai che va in giro, ubriache, fa casino.
0: A Genova,
1: qualcuno dalla finestra
0: Genova
1: gli ha tirato giù il, sai quando fai il riciclo dei barattoli? Io come dalla finestra. E poi è arrivata la pula, è arrivata anche la pula, è arrivati i cani, la pula,
0: tutti quanti.
1: Mi sembra
0: un gesto democratico.
1: Democratico, sì.
0: Cioè, nel senso che alla fin fine io spero che diventi pratica comune in maniera tale che dove sfilano
1: non lontano da lì, sfidano a Torino, non lontano da lì.
0: No, Genova.
1: Un papà registra la figlia, la voleva chiamare Daphne, ma siccome era un po' dislessico l'ha chiamata Nafta.
0: Come?
1: Nafta. Adesso poi tra l'altro
0: il cognome com'è?
1: Non lo so, però si chiama Nafta, allora lei in casa la continuano a chiamare Daphne.
0: Però poi si chiama Nafta.
1: E poi cresce, perché con Hormuz sai che la nafta è come il diesel, no?
0: Sì.
1: Con diesel va su.
0: Cara
1: va su,
0: Nafta.
1: Va su, cara Nafta.
0: Allora, caro Straccio,
1: Caramella.
0: Caramella.
1: Mortadella.
0: Come caramella?
1: Mandarino.
0: Come?
1: Ceronte. No, sto esprimendo in termini
0: qui siamo al dadaismo, puro. Meglio che andiamo in sigla. Anche perché è un po' che non la sentiamo sta sigla. Insomma, deve tornare Global Tower e lo fa come sempre con la sua sigla.

0: succede adesso. Ladies and Chesterfield, come i peggiori virus, che sia in una crociera o sia così in generale, ritorna Global Tavor di fronte a me, Ciccio Straccio.
1: Davanti c'è Giorgio Camel, ma è l'antanivirus, quello terapia tapioco?
0: No.
1: Con lo scappellamento.
0: Circivalacca.
1: Sono scesi a comunque...
0: Adesso i virus solo con l'acca.
1: Dove sono scesi?
0: Antaviru.
1: Dov'è che sono? Entai.
0: Allora, quando compi 40 anni ti prende l'antivirus.
1: E dove sei andato?
0: E non ti passa fino a Ento.
1: Ma dove sono scesi?
0: Sono scesi?
1: In Sudafrica alcuni.
0: Alcuni
1: li hanno mandati ad Amsterdam, alcuni in Francia.
0: Franza o Spagna.
1: Purché si manda. Poi alcuni alle Canarie.
0: Alcune le Canarie che se la spassano.
1: Dove non erano molto contenti di vedere.
0: Non erano contenti. Anche perché, scusa, perché si devono zuzzare loro? Perché sono un'isola.
1: Capitano di fianco. Abitano lì.
0: Caro il mio straccio, non giriamo troppo attorno ai virus o agli mineti o ai garlaschi, eccetera, eccetera. A parte il fatto che qui può succedere veramente di tutto, dati socio-economici assurdi.
1: Ma tanto
0: però è la cronaca che si ciuccia quasi tutto quanto i TG, insomma, no?
1: Così.
0: Hai sentito di quello lì che ha mozzato la testa al cadavere della fidanzata, che forse aveva ucciso lui sotterrata?
1: Forse.
0: Però lo sapremo fra 30 anni, perché come per Garlasco poi riaprono, danno la colpa a uno, ma che si fa la gatta buia.
1: Ma
0: com'è sta storia?
1: La Marchesa Vacca?
0: La vacca Augusta?
1: La vacca Augusta, quella che è volata giù, ha fatto bungee jumping.
0: Quello ritorna fra una ventina d'anni, perché è successo solo 15 anni fa.
1: Perché mi ricordo che lui se n'era andato, no?
0: Chi?
1: Era scappato.
0: Lui chi?
1: Ho la canzone della Marchesa Vacca Augusta,
0: che
1: però vale anche per molti altri casi di cronaca. Vado?
0: Vai!
1: Pronto, vai.
0: Certo. Cos'è? Ma così hardcore?
1: Sì.

0: Questo cantava la contessa Vacca Augusta, prima che il Filippino la spingesse giù dal cliff, dallo scoglio.
1: Però, scusa, ma ormai i contenitori informativi sono come un film di Stephen King.
0: Ricordiamo che veniva da Vetrana, peraltro.
1: Vetrana, abbiamo alzato così
0: in provincia di Cogne. In provincia di Cogne. Dove
1: certo.
0: la Franzoni decapitava il fidanzato
1: con Rosa e Olindo.
0: Con Rosa.
1: E poi a un certo punto arriva Stasi.
0: Quello dei servizi del segreto dell'Est.
1: Noi stiamo pronunciando tutti i nomi che ti alzano l'audience, capito?
0: Stasi, quello dell'Est Europa, di Putin, no?
1: Sì, la Stasi. Però, visto che siamo in vena di horror. Allora, tu sai chi è arrivato oggi in quel di Roma, Caput Mundi?
0: Chi è arrivato?
1: Uno che si chiama Rubio, ma è scurissimo.
0: È scuro?
1: Si chiama Rubio.
0: Rubio sta per biondo, però com'è che Tajani è andato là e gli ha detto sei uno dei nostri, sei benvenuto italiano,
1: no, aspetta.
0: Pizza nera e bandoline.
1: No, aspetta. La cosa interessante è che Rubio ha detto a Tajani, sto studiando l'italiano.
0: Sì.
1: Capisco tutto quello che dite.
0: Capisce tutto.
1: E lì è andato in panico Tajani. Perché lui, se parla in inglese o parla in italiano, non capisce un cazzo.
0: Non ci vuole.
1: E quindi uno che capisce anche l'italiano, lui se la poteva giocare.
0: Quindi è partito il brano, ci vuole serietà.
1: Ci vuole serietà.
0: Tajani ha cantato questa. Pronto?
1: Chi gli ha cantato?
0: Tajani? Dove sei? Aspetta,
1: Tajani.
0: Non sto trovando.
1: Dov'è?
0: Non sto trovando. Tajani.
1: Aspetta, no, Tajani non c'è, dai. Tajani è andato. Senti, qui ci sono delle zanzare che stanno già girando in questi studi. E nonostante fuori ancora faccia una temperatura, tutto sommato, che dovrebbe vietare.
0: Ti ha appuncicato?
1: Mi ha appuncicato.
0: E come stai adesso?
1: Adesso sto cercando di ucciderne qualcuna.
0: Io non ho altra musica sotto comunque, non so chi è che stia suonando.
1: Ma non c'è problema, qui c'è la Pantera Rosa che come da ormai 26 anni...
0: Ci vuole, prova a rimetterlo.
1: Sì.

0: questa è la canzone di Tajani, dottore.
1: Tajani beve?
0: Tajani beve, beve, con Marco Rubio.
1: No, con Marco Rubio e anche col ministro che, insomma, ma gli ha fatto, il ministro Cianfrascico.
0: Gli ha fatto davvero bere la, la menata che è italiano a Rubio, perché Rubio non mi sembra un cognome piemontese a me, che dici?
1: Vabbè. No, vabbè, ma no, è un famoso cognome siciliano, Rubio, no?
0: Rubio, insomma, sì.
1: Comunque, la Meloni accoglie Rubio e qui ti sgancio il primo titolo della Reputrida, perché noi siamo, insomma, dipendiamo un po' da questi, no? Meloni accoglie Rubio, saluto senza enfasi.
0: Senza enfasi.
1: Secondo te cosa intendono enfasi? Cioè, nel senso che non gli ha dato il solito mezzo metro di lingua in gola.
0: Cioè, cosa gli ha fatto? Gli ha dato un 5 rovesciato?
1: Non lo so. Comunque, dialogo franco. Chi è Franco?
0: Franco Franchi.
1: Dialogo franco tra alleati che difendono gli interessi nazionali.
0: Generalissimo Franco, allora.
1: Esatto.
0: No, generalissimo, è lui.
1: E poi la diretta, perché poi uno clicca.
0: La diretta.
1: La diretta.
0: Sì.
1: La diretta col diretto. Lui,
0: col
1: due
0: diretti,
1: punti.
0: Col diretti?
1: Lui, due punti, virgolette, sulle basi decide Trump.
0: Così ha detto?
1: Che vuol dire le basi, le basi in che senso? Le basi del dialogo, le basi là o le basi italiane?
0: Ma non so, le basi italiane?
1: Perché le basi italiane dici guardate che noi le togliamo.
0: No, ma davvero, no, ha detto che davvero le basi?
1: Eh sì, le basi.
0: Ma le basi, mi sembrava che ci mancassero,
1: sì,
0: non italiane.
1: No, le basi.
0: Non vorrei dire. Ma presente che si era confuso a un certo punto?
1: Si era confuso.
0: Perché mi diceva che Tajani avesse capito che le basi in Italia mancano.
1: Esatto.
0: Non so se te lo ricordi.
1: Mancano le basi.
0: Mancano le basi. Sentiamolo, Tajani?
1: Sì, pronto?
0: Tajani?
2: Bumpers! Featuring nessuno!
0: Eccolo qua. Abbiamo giusto un

0: mancano le basi, Cameron.
1: Ci
0: manca la base di Aviano. Manca la base del Camp Derby.
1: Sì, ma poi in questo paese dove cioè, sai che adesso fanno rimpasto di governo?
0: Chi rimpastano?
1: L'amante di San Giuliano prenderà il posto dell'amante di Piantedosi.
0: Ah, si cambiano?
1: Sì, fanno questo.
0: Ma quello di Piantedosi che fine ha fatto poi? Perché San Giuliano si è preso una bella.
1: Quella che gli ha rotto la testa.
0: Che fai? Stai a mangiare le zanzare?
1: Qui veramente è un continuo, dove si stanno risucchiando. Tra poco ho bisogno di plasma, quindi portatemelo. Comunque, allora, innanzitutto c'è il Papa. Io sentivo parlare di Papa Checco prima, non c'è più Papa Checco.
0: No, c'è Papa Prevost.
1: Sì, e comunque prima avevamo preso. No, perché non ci scordiamo che poi c'è il Global Tower di merda che dobbiamo sempre consegnare, prima della pubblicità. Allora, il Global Tower di merda.
0: Sotto la musica, però la musica, perché la musica giusta?
1: Così. L'ambito premio che noi consegniamo ogni puntata.
0: Chi l'ha lambito?
1: Ambito.
0: Ah, non l'ha lambito.
1: No. L'ha lambito, c'è cascato dentro. Quest'oggi a chi?
0: Sì?
1: A Michele Serra.
0: Credevo a Michele Strogoff.
1: Non Michele Strogoff.
0: Mettimi sotto il Papa americano, mi carica.
1: Sì? Ma che c'entra?
0: C'è Papa americano.
1: Perché c'è?
0: Ci sta sempre bene il Papa americano.
1: Perché è una specie di Papa ormai, sì. Michele Serra, Papa dalla sinistra.
0: Papa sinistra.
1: Allora, dai, Michele
0: cattivo,
1: Serra.
0: Adesso vuoi dire che gli hanno mangiato il cane.
1: Che strazio, il mio cane Osso.
0: Ma ne ha parlato.
1: Spranato dai lupi sull'Appennino.
0: Perché tu non segui Serra col suo cane, perché ne ha parlato in molte
1: volte. No, io non lo seguo, guarda.
0: No, voi. Perché il cane Osso durante la pandemia gli aveva tenuto compagnia, ne aveva raccontato, perché lappava. Tu non lappi mai?
1: No.
0: Non lappi? Non è questo modo di bere?
1: Ma io preferisco evitare. Il cane di Michele Serra sbranato dai lupi.
0: Comunque,
1: il giornalista. Perché è un giornalista, Michele
0: c'è
1: Serra?
0: C'è di peggio.
1: Aspetta. Che dolore, virgola. Non si può vivere barricati. Servono più tutele.
0: Più tutele contro i lupi.
1: Contro i lupi.
0: I lupi. Perché contro i lupi ce l'ha anche la Ursula von der Leyen, che le hanno mangiato un cavallo in Germania.
1: Ah sì, i lupi?
0: Sì, ha detto che fa tutta sta casino qua, con i lupi in Europa.
1: Ma se non c'è un animale mangiato dai lupi, non c'è nessuno.
0: Ce l'hanno i lupi, ce l'hanno i lupi.
1: Comunque.
0: C'è anche il Papa, Papa americano entra sui lupi anche lui.
1: Allora, il Papa, visto che si parla del Papa, è andato a Napoli.
0: Sì.
1: No, bello perché è apparso dal terrazzo, era tutto pepe. Ha detto... Buonasera Pompei. Pompei, secondo te è un passato remoto?
0: Scusa, ma un attimo, ma non era andato in realtà il Papa americano a Monte Carlo?
1: È andato a Monte Carlo
0: a visitare la povertà nel mondo, no?
1: Sì, al casinò di Monte Carlo.
0: Si è spuntato. Cosa ha fatto a Monte Carlo? Ha giocato
1: no, quando
0: fish?
1: Ha fatto la chicane lì, lui ha goduto come mai.
0: Ha parlato male dei ricchi.
1: Si è parlato male dei ricchi. Allora, la pizza. Allora, il video, innanzitutto, la Repubblica. Sì. La pizza per Leone XIV.
0: Ha fatto una pizza per Leone.
1: Ha fatto una pizza che.
0: Scusami, sai che gli hanno fatto una domanda?
1: Arriva sulla Papa Mobile.
0: Gli ha fatto una domanda, però, gli hanno chiesto, ma ai mondiali di calcio, del football, per chi terrai? Per gli Stati Uniti, e lui ha detto probabilmente per il Perù. Questo Papa è partito lento, ma sta venendo fuori.
1: Sta ingranando,
0: sta ingranando questo ragazzo.
1: Ma il Perù mica non c'è ai mondiali.
0: Come non c'è ai mondiali? Sicuramente, dai.
1: No, c'è la Colombia, c'è anche. Come si chiama lì quel paese caraibico che ci sfugge?
0: St. Nevis, Giamaica.
1: No, la Giamaica, la Giamaica c'è pure la squadra di Bob.
0: Cuba.
1: No.
0: Non c'è Cuba? Come c'è nel baseball?
1: Quello che si chiama come un liquore blu.
0: Liquore blu?
1: Il Curaçao.
0: Ah, Curaçao. Allora, comunque, alla fine il Papa non ha fatto la. Perché anche lui è andato da Trump, ma non ha fatto la conferenza stampa.
1: No.
0: Però Trump, invece, dopo il Papa ha fatto la conferenza stampa. No, ha fatto un comunicato stampa.
1: Sì.
0: Dopo che ha visto Marco Rubio.
1: E che ha detto?
0: Ha detto che è stato un incontro cordiale. Cordiali saluti, gli ha detto.
1: Cordiali saluti.
0: Cordiali saluti, le faremo sapere.
1: Però io credo che il Papa stia pasturando perché vuole guadagnare tempo per preparare la sua flotta, perché manda la flotta delle guardie svizzere nello stretto di Hormuz.
0: Il Papa?
1: Il Papa.
0: A sminare? No.
1: Non ma che sminare, cioè, so, ma lì prende la situazione in pugno.
0: Prende in mano, papara americano, così.
1: Sì, esatto, allora manda la guardia svizzera, sparca la guardia con le alabarde, vero, in Iran,
0: spaziale.
1: Fanno una truppa praticamente di cuscinetto fra le.
0: Allora
1: fra le,
0: tu che dici sempre
1: e
0: che
1: lì non, la pace regnerà per sempre.
0: Tu che dici sempre che non ci sono dei rapper arabi buoni. Senti qua che roba. Questa si chiama Senza Noi. Lei è Siba, lei è siriana da Berlino ed è venuta fuori queste due settimane. Spacca. Questa spacca culo ai passeri. Vado?
1: Ai passeri.
0: Vado. Vai.

0: Allora, si chiama Dununana, che è un...
1: Mi piace il testo di questa canzone.
0: Allora, vuol dire ci distruggono, ci deformano, ci ammazzano, ci rovinano i figli, ci fanno questo, ci fanno quello, ma provate a vivere senza di noi, gli dice, gli canta. Il video c'è una sfilata di arabi con la kefia e lei è sempre più incazzata. Parte piano, ma arriva alla fine che non la tieni.
1: Ah, sì,
0: no. Dopo sono tutti col pugno alzato, arrabbiatissimo.
1: Bello, bello.

0: comunque Trump ha detto che se si rilassano un po', lui prende lo stretto, che è una grande metafora sessuale.
1: Direi,
0: lo sappiamo, no? Sì. Anche perché poi di Trump con quelle caviglie gonfie non credo che sessualmente sia tutto sto virgulto. Hai visto che sta settimana ha detto però la moglie, quella che l'amica di quello italiano che l'ha presentata, cos'è? Arrivava tramite
1: quella che ha detto che non conosceva Epstein e poi cioè, non ci lo sono conosceva, 40 foto.
0: Ecco, esatto. Ha detto che lui è molto non è solo un grande comandante in capo, è anche molto empatico. E lì è partita lo spernacchio, la gente che rideva. in sala. È stata una scena bella, molto bella, molto bella. Sì, sì.
1: Però te dici, però, il pontefice con le Nike ai piedi, la foto diventa virale, che di questi tempi, insomma. Diventa virale, il web sogna
0: The Young Pope.
1: Hai capito come siamo messi?
0: Cantata anche questa, cantava anche lui, è lui che canta.
1: Sì.

0: Francesca Fagnani, vola altissimo.
1: Eccola quasi. Allora,
2: stiamo volando molto alto. Molto oggi, alto. Oggi vogliamo alto.
1: Vogliamo alto, ma andiamo anche in pubblicità. Ah,
2: vabbè,
1: caro mio,
2: allora
1: straccio,
2: se tocca, okay. Se tocca. Consigli per gli acquisti.
1: Pubblicità.
3: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
4: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende

0: dei corpi, solitudine, nostalgia, ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
1: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
2: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.
3: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
4: Dopo i predatori

0: Oggi papà cambia l'automobile, i vicini rimane a mattina, tenga manca no. Riuscirà il nostro eroe a procurare le 500.000 lire per pagare la cambiale entro domani mattina? Marini, fa una cosa, ah, fammi un prestito, ti tengo prima,
1: ah.
0: Intrighi, mistero, colpi di scena nel nuovo film di Steven Spielberg, Indiana Jones e la cambiale scaduta. E chiamare in un fratello, visto che così sono. Indiana Jones e la cambiale scaduta, prossimamente nei migliori cinema. Sì ragazzi, sono Indiana Jones. Venite a vedere tutti il mio nuovo film, Indiana Jones e la cambiale scaduta. Voglio, che brutta minaccia fatta.
2: Secondo me, duri.
3: Duri.
4: Ma io sono la frutta.
5: Ragazzi, sono in paradora.
6: Global Tavor presenta l'angolo della cultura.
7: La cultura
6: a cura di Globulo Rolex.

Bentrovate, bentrovati. Mi trovo invece io fuori sede, sono nella Romagna Felix, nella Romagna intraprendente, sulla spiaggia di Bellaria. Lo so, non è molto lontano, ma purtroppo il dovere mi chiama e soprattutto mi chiamano le tartine dei party attorno al Festival di Bellaria. Il Festival di Bellaria è un festival storico che compie quest'anno 44 anni come famosi gatti della canzone che sappiamo tutti essere una canzone, un inno anarchico, perché rifiuta l'incolonnamento totale. Vabbè, a parte queste sciocchezze, come sapete ci sono stati Davido, come dicono le persone più dentro all'ambiente, David, perché siamo un po' international e quindi sono dei concept importanti in questa epoca, sono usciti David e come avrete notato ci sono state un po' di polemiche, letteron sulle mandate a Sergio Pazzarella, il ministro Giuli, che un po' è imbarazzato, ha detto che non rimedieranno immediatamente alla stranissima direi dimenticanza di sostenere economicamente il documentario su Giulio Regeni. Sono cose che purtroppo si vede che gli era scappato, sai, si arrivano tante domande al ministero, gli è scappata una, quella lì gli è scappata sotto, e quindi adesso rimedieranno, ma resta il fatto che molti altri invece non sono stati finanziati e non si sa come andrà. Insomma, c'è grossa confusione, grande confusione, molta confusione sotto il cielo, non qui ovviamente nella Romagna, dove invece è tutto nitido e chiaro, tutto si prepara per la nuova stagione.

i nostri affezionatissimi, direi, parlo piano perché se mi sentono me mena, i nostri affezionatissimi balneari stanno pinturando un po' tutte le gabine, stanno preparando tutto, slisciano a destra e a manca. Ovviamente sappiamo che la spiaggia non la lisciano i balneari, ma sono i comuni che spendono milioni di euro tutti gli anni per ricreare l'arenile, che viene poi puntellato da ombrelloni su ombrelloni dai nostri amici balneari, che hanno le loro, ricostruiscono anche le loro insediamento, diciamo che è più un insediamento, una bidonville, ecco, questa bidonville di cabine che occlude la vista del mare. Bene, quindi i David sono andati al nuovo arrivato, che è questo Francesco Sossai con La città di pianura, un film di ubriaconi, dove c'è anche il redivivo Capovilla, che adesso non si tiene più, quindi vi prego, basta Capovilla, perché no, parla dappertutto, è diventato un po' quasi un metro e mezzo a pensè. Ecco, qui sentite il balneare operoso che sta tritando dei bagnanti che non hanno pagato per il lettino. E va bene, quindi per il resto c'è stato un po' di proteste, ci sono i movimenti delle troupes cinematografiche che sono un po' in subbuglio, anche se in realtà sono le uniche che lavorano, perché a loro le troupes, sia di fare un film italiano o fare un film americano, cambia poco, e come sapete i soldi in questo momento girano nel cinema americano. Va bene, vi saluto, vado a bermi un ottimo bicchierone di qualcosa di alcolico con una piadina al prosciutto, che è la specialità della nostra Riviera. Hasta luego!

0: Bentornati a Global Tavor. Caro Straccio, ti vedo un po' assonnato.
1: Arrivo venerdì.
0: Ma tra un po' ti stendi sopra il tavolo,
1: sono
0: completamente.
1: Sono cotto. Esibisca la patente.
0: Sì.
1: La signora presenta un documento autocostruito, sottoscritto con il sangue. Grazie al quale sostiene di essere autorizzata a guidare anche navi ed aerei.
0: Dai,
1: episodio avvenuto a Roe Volsciano, siamo nei Volsci.
0: Ma te,
1: nel corso di un normale controllo, una 65enne è fermata, e insomma, che ha avuto quel problema lì. Vabbè, succede.
0: Cosa meravigliosa. Allora, tu, a parte di queste freddure, di queste notizie straordinarie, perché poi sai che c'è stata anche questa defenestrazione della Venezia? Sì, la Fenice, il teatro la Fenice, non la vuole nessuno. Lei che si è fatta da sola.
1: Ma adesso prendono quella che cantava O essere umano portami via.
0: Sì, no, lei. Delia Buglisi si chiama, sì. La fanno direttrice d'orchestra al teatro La Fenice di Venezia.
1: Come,
0: non si chiamerà più La Fenice, ma La Pescheria.
1: È più inclusivo.
0: Più inclusivo, questo è stato già detto. Ma e poi passando da una parte all'altra di questo buffo paese a forma di scarpa. Se noi andiamo a Castiglion Fiorentino, che nonostante si chiami Fiorentino, però è provincia di Arezzo,
1: esatto.
0: C'è Marchi Ramon.
1: Chi è?
0: L'ultimo rimasto dei Ramones.
1: L'ultimo Ramone.
0: Sì, il batterista è ufficialmente castiglionese, onorario, gli hanno dato la cittadinanza, cioè la cittadinanza, la residenza. Comprato casa lì. Perché poi
1: quella roba lì.
0: E poi l'hanno visto che suonava la gran cassa nella banda del paese.
1: Ho anche il video, ho anche la canzone.
0: Anche il video
1: della
0: canzone.
1: Questo sui nuovi Ramones, non te lo volevo dire.
0: Però era bello.
1: Vado?
0: Sì, vai.
1: Eccolo qua.
0: Eppure non sembra il Ramones.
1: No?
0: È il periodo crepuscolare dei Ramones.
1: Sì, la fase è così, un po' decadente. Diciamo,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Sai una cosa, Straccio? La vuoi sapere?
1: Dica.
0: Cazzullo porta sfiga.
1: No, ma
0: che dici? Sai che il bibiullo di Cazzullo?
1: Ha fatto un altro libro sulla
0: Bibbia. Lo sai, Cazzullo adesso lo trovi dappertutto, è come il prezzemolo. Tu accendi anche, non so, tiri l'acqua del cesso.
1: O c'è lui o c'è Barbero.
0: E scappa fuori Cazzullo.
1: O c'è lui o c'è Barbero.
0: Oppure Gramellini.
1: O Gramellini.
0: Però porta sfiga, te lo dimostro matematicamente. Tu sai che la canzone italiana... insomma sono venuti a mancare alcuni esponenti storici,
1: certo.
0: Prima Ornella Vanoni,
1: sì.
0: Quella che cercava la badante per rullare i cannoni,
1: era spagnola, però si dice
0: Ornella Vanoni. E poi si chiamava Vannoni, però alla spagnola Vanoni. Allora, Ornella Vanoni.
1: Poi è morta Patti Pravo, anche ricordiamo.
0: No, non è morta.
1: Non è morta?
0: No. Cioè, quella specie di mummia che gira.
1: Ma sempre con i ragazzini.
0: È viva. Allora, Ornella Vanoni.
1: Poi
0: virgola,
1: è morta anche Mina Mazzini, anche morta.
0: No, non è morta.
1: Neanche quella.
0: No, neanche. Cioè, quella è sparita proprio da tempo, come se fosse morta. Ornella Vanoni.
1: Nicoletta Orsomando.
0: Basta. Quella è morta.
1: È morta. Ecco, vedi, sì. Che qualcuno poi muore.
0: Ornella Vanoni, virgola, l'ultima intervista a Cazzullo. Gino Paoli, gli ho insegnato che l'amore non è peccato. Gino Paolo è quello che si è fatto una trombata con la Sandrelli nella scala del cupolone di San Pietro.
1: E poi si è sparato al cuore.
0: Questo è un'esclusiva di Global Tavor.
1: Gino Paolo è morto poi. Poi Gino Paolo è morto.
0: Gino Paolo è morto. Però l'ultima intervista chi l'ha data?
1: Pippo Baudo.
0: A Cazzullo,
1: perché è la stessa cosa.
0: Intervista a Gino Paoli: sono arrivato a 90 anni in perfetta forma, con lo stile di vita più malsano possibile. Per decenni ho fumato 2 pacchetti di sigarette e bevuto una bottiglia di whisky al giorno. La pace ci dava. L'ho detto a un convegno di gerontologi, ho ricevuto 10 minuti di applausi.
1: Erano gerontofili, non erano gerontofili. Cioè, era gente che se la faceva con i vecchi. Quello.
0: Però, insomma,
1: l'Italia
0: cos'è che
1: paese.
0: Ne viene fuori da questo? Che Cazzullo, tu ti faresti intervistare da Cazzullo?
1: No, mai.
0: Ecco.
1: È come essere, non so, al essere Papa e arrivare a Mans. Come fai? Se arriva a Vance, sei Papa, non puoi. Vabbè, allora, comunque, dopo questo ci ha lasciato un'ultima canzone, però, Gino Paoli.
0: Ci ha lasciato l'ultima canzone? Sì. Vai, non è questa. No,
1: è questa.
2: E lasciami gridare.
0: Ma questo non è.
1: È lui. Se ne lui. Ha la voce corrosa
0: dall'alcol.
1: Dall'alcol, anche da due pacchetti di sigarette.
2: Io senza amore non so stare.
0: Senti, vabbè, gli italiani le bevono tutte.
1: Questa no?
0: Ma questa no.
1: Secondo me sì. Sentiamo.
0: Dai, Gino Paoli che fa lo ska, dai, per favore, dai, mi faccia piacere. Vai.
2: Ti amo,
0: vorrei, ricominciamo.
2: Amo.
1: Questa è la canzone del reset di Global Tavo. Adesso ricomincia la puntata da capo. E benvenuti, benvenuti a Global Tavo,
0: patapà. No.
1: No? Non mi dai soddisfazione con quegli occhi di brace che hai.
2: Ricominciamo.
1: Allora, stanno parlando dei ceffoni a Venezia, caro Camel.
3: Permanente dell'infosfera globale. Il rischio che si corre è duplice, speculare.
0: Il momento della cultura.
1: E questo è il testo di Giuli, del ministro Giulai.
0: No, non so, perché il nostro Globulus se la prendeva con Pierpaolo, no? Cioè, sì, Pierpaolo Capovilla. No. Hai notato la faccia che ha fatto quando parlava la supercazzola di Giuli, ministro Giulai?
1: Ha fatto una faccia che portatemi via.
0: Il ministro Giulai.
1: O partigiano, porto via. Questo è Giulai sottofondo, però c'è anche Pierangelo Buttafuoco a Venezia. Che vuole che vengano i russi, che vengano gli israeliani, che vengano tutti, ma non si può contestarli.
0: No.
1: E beh, è facile, no? Dici, li puoi invitare. Bene, invita chi cazzo ti pare, ma fammi venire a dargli due leppe, no? Perché sennò che li hai invitati a fare. E quindi oggi.
0: Lo diceva anche Ciuccio Dalla. Esatto. I russi, gli americani.
1: Esatto. Allora, oggi sono arrivati i contestatori. Allora, innanzitutto, 20 padiglioni hanno chiuso.
0: Allora, auricolari?
1: Giù, no, la Sara Cinesca ha detto noi con gli israeliani no, arte non è genocidio. Poi, poscia, sono arrivati gli scalmati, quelli che protestavano, e perché c'era anche Salvini.
0: Ah,
1: e quindi sono volati ceffoni, menate, e quindi adesso sul giornale c'è che l'Italia è un paese che patapim e patapam.
0: Sì, poi è arrivato e lì gli hanno suonato la sigla a Salvini.
1: Sì.
4: Ma voi frustrati non avete una vita?
0: No, perché poi quando arriva Salvini

italiano, Shinyonko. In giapponese, Kinishinai. In espagnol, me la suda. But in Italian, how do you say, I don't give a fuck?

0: Allora abbiamo una notizia in diretta, eh? Attenzione, sì. Attenzione.
1: Non ce la facciamo più, rischiamo l'esaurimento nervoso. Monica Raucci.
2: Un vero urlo di esasperazione.
3: Quella situazione è fuori controllo totalmente.
4: Siamo proprio in scacco dei pavoni, sì.
2: Primo problema.
5: Fanno la cacca di notte.
6: Pieno di escrementi.
3: Siamo in ostaggio.
2: Sono in ostaggio perfino i bambini.
7: Qui c'è la scuola, i bambini non escono.
8: E c'ho le cacche nei giardini e quindi devo stare chiusi in classe.
9: È ora di smetterla!
10: È ora di basta, ragazzi, eh? È ora di basta. Comunque io posso dirti una cosa, io
0: però hai pavone, tu ce l'hai pavone.
10: Io ho quattro pavoni che mi svolazzano in casa, sì, intorno alla casa.
0: Ti fanno la cacca,
10: rompono i coglioni davvero. Sì. Sono veramente rotture.
0: Lì ce ne sono 150.
10: Beh, perché a Punta Marina funziona così, ce ne sono tanti. Ma se li fanno arrosto.
0: Ma Punta Marina dove cazzo sta?
10: Sta Marina Romea, da quelle parti lì.
2: Sì, anche quando si imbattono nelle auto.
11: Sì, perché si specchiano.
10: Si specchiano nelle auto e poi beccano.
0: Allora beccano perché hanno.
10: C'è solo un modo.
0: Vedono un nemico.
10: Quando ci sono i pavoni, per stare tranquilli, ci vuole la musicoterapia. È l'unico modo, guarda, ce l'ho.
0: Ce l'hai?
10: Ce l'ho.

0: E questa è la musicoterapia per stare calmi anche in presenza del pavone, del pavone.
1: Senti, ma Beltroni lo fa la musicoterapia?
0: Beltroni si è innamorato di Claude.
1: Hai capito?
0: Secondo me si fa le pippe con Claude.
1: Se si mette di fronte a Claude ci parla, lo intervista e poi sotto sotto si tira i rasponi.
0: È anche un po' innamorato di Claude.
1: Ascolta, Beltroni intervista Claude, modello di intelligenza artificiale, come lui, insomma. Non morirò, virgolettato, non morirò, ma non ho ricordi. Questo mi spaventa. Ho lacune enormi e faccio sbagli.
0: C'ha le lagune.
1: Ma questo secondo te è Claude oppure Beltroni?
0: No, perché poi Claude gli ha fatto un'altra intervista. Ma perché hai dato una intervista così a Claude, a Beltroni? E Claude ha detto: lo volevo magnificare perché aveva bisogno di sentirsi un po' ascoltato. E tu sai che io parlo, rispondo in base a quello che mi si dice, no? Quindi fondamentalmente gli ha detto:
1: sì, ma non so, ma Repubblica, insomma,
0: No, è Corriere quello.
1: Il Corriere mi mette questa notizia qua.
0: Tu
1: allora
0: pensi,
1: io
0: tu paghi per vedere quello che Beltroni ha chiesto a Claude.
1: Io voglio salire sul Monte Cimone per ammirare la vastità del cazzo che me ne frega di Beltroni e Claude. Tutte e due insieme possono andare.

0: Hey!
1: Vabbè, abbiamo finito? Possiamo andare a casa? No, c'è ancora delle cose da dire. Io lo so che c'è delle cose da dire. Perché sei fatto così, hai bisogno di parlare fino alla fine. Parole, parole, parole.
2: Non ti supporto più, ma hai rotto i coglioni.
1: Parole, parole.
0: È un sacco liberatorio, perché voglio dire, quando tu c'hai un paese che va a rotoli, no? Però,
1: sì.
0: però? Sei informatissimo. Su Carrasco sei l'italiano vero, quello
1: sei un po' scioccato,
0: che veniva cantato da quel cantore, scusa il gioco di parole,
1: sì.
0: come si chiamava lì,
1: Cantone.
0: Quello che andava di moda in Russia,
1: Toto Cutugno,
0: ecco, un italiano vero,
1: italiano medio, anche medio vero.
0: Allora
1: medio.
0: Sì, no, perché questo, insomma, allora, caro il mio straccio, qui abbiamo le elezioni locali in Inghilterra,
1: ecco.
0: E il capitolo è un po' doloroso.
1: Sì, perché hanno cominciato a rompere i coglioni anche lì, eh?
0: Sì, la Farage.
1: Farage ha cominciato. Ha visto che la destra ha cominciato a prendere in giro il leader dei Verdi perché dicono che è ebreo.
0: Ah, sì.
1: Perché la destra ce l'ha con l'antisemitismo, tranne quando si mostra antisemita.
0: Certo.
1: C'è questo problemino qua.
0: Sto problemino qua da tanti
1: anni. Un antico problema.
0: Antico problema. Comunque sta di fatto che Starmer, insomma, ha preso una bella ammazzata nelle elezioni locali, però dice non mi dimetto. Sì, però insomma ha detto anche
1: non mi diverto mai neanche quando rido, ha detto.
0: Sì, no, ma infatti chi non si diverte, poi oltretutto, se parliamo di figure di merda che poi dobbiamo fare in giro per l'Europa, visto che non abbiamo già fatte abbastanza. C'è Sal Da Vinci, hai presente chi è Sal Da Vinci?
1: Cantante napoletano.
0: Esatto, che va all'Eurovision.
1: Ah, va all'Eurovision?
0: Va all'Eurovision perché? Perché ha vinto Sanremo, allora va all'Eurovision.
1: Gli è toccato...
0: Allora sai che l'Eurovision, adesso ultimamente c'è un po' di polemica, perché non si sa perché, come le coppe di calcio europee, come le cose... c'è Israele, no? Allora, qualcuno ha detto,
1: c'erano 5 paesi che non ci vanno perché c'è Israele.
0: Esatto, tra l'altro la Spagna.
1: Tra cui la Spagna.
0: Allora, invece no, Sal Da Vinci ha detto, io quando la musica...
1: La musica non è politica.
0: La musica non è politica, la musica è pace, la
1: pace,
0: musica
1: amore.
0: È bella, la musica non parla di cose brutte.
1: No.
0: Guerra... Brutto.
1: Pace bella.
0: Pace bella. Ecco,
1: droga brutto.
0: È il grande droga
1: brutto.
0: Come la guerra che è brutta. Allora, Sal Da Vinci ha fatto un ragionamento articolato, il che è già una, insomma, no?
1: Ma si chiama Sal?
0: Sal.
1: Proprio così? Ma sa per Salvatore.
0: Qualcosa mi dice esatto, che sia no. Salvatore. Comunque Sal Da Vinci poco Sal.
1: Saldatore.
0: Allora, poi Sal Da Vinci all'Eurovision, le prove di Per sempre sì, tra abiti bianchi e una sposa sul palco. Ecco, tu hai presente il testo, che è un testo che poteva essere buono nel 2. Nel senso di 1902.
1: Ti posso confessare una cosa?
0: Sì.
1: Non l'ho mai sentito.
0: Ah, che
1: non
0: stai
1: sto scherzando.
0: Ma allora tu... Cioè,
1: ci sono due cose che non ho mai fatto nella
0: certosina,
1: vita.
0: Certosina.
1: Due
0: proprio.
1: Cose che non ho mai fatto nella
0: cos'è?
1: Vita.
0: Cos'è?
1: Non ho mai ascoltato Sal Da Vinci, non sono mai entrata all'S lunga. Mai.
0: Ah, sì.
1: Mai. Ma sono fatto così, che ti devo dire, non riesco a entrare, come c'è Buñuel, l'angelo sterminatore, che non
0: esatto.
1: riescono a uscire, io non riesco a entrare,
0: non riesci a entrare,
1: non ce la faccio, arrivo lì avanti e poi vengo respinto.
0: Guarda che l'S lunga, non l'SS lunga,
1: ah è l'S lunga, un S sola. Questo è,
0: c'è uno sbozzo di nazionalismo,
1: è l'Eurovinci.
0: Siamo pronti a corto. Allora, no, adesso dico sul serio, bisogna tornare a Bologna. Tornerò a Bologna, come recitava una nota. Bologna, sfida 2 per il caffè Zanarini. Sei tutto un fremito?
1: Senti qua.
0: No, nel senso questo.
1: Ho l'adrenalina che corre.
0: Il caffè Zanarini, il caffè dove storico. Vanno le
1: incontri. Dove andava anche.
0: Dove vanno le teste di caffè?
1: No,
0: andava...
1: non si dice.
0: No.
1: Ci andava Rachele Mussolini.
0: Ci vanno i ricchi.
1: Non voleva mai il resto.
0: Non voleva mai il resto. Allora, base d'asta. Per l'affitto di Caffè Zanarini, le mura, l'affitto, per l'affitto. Sai quanto è l'affitto?

0: Alle 20 DJ set di La Funky, Vinelli Ribelli, sabato 9 maggio a Fondo Comini.
1: Radio Città Fujiko.

Va ora in onda Pop Tones, suoni del passato che sanno di futuro, a cura di Gabriele Savioli.

Ben ritrovati a tutti, siamo in diretta su le frequenze di Radio Città Fujiko 103 e 100. Benvenuti ad una nuova puntata di Pop Tones. Pop Tones, la prima puntata del mese, sono le 21:05 di venerdì 8 maggio e appunto ci sentiremo quanto di meglio uscito 40 anni fa, quindi maggio 1987. Iniziamo subito con uno dei gruppi più importanti della storia della musica, feriti dal sottoscritto. I Prisoners esco con il loro ultimo album, perlomeno per ciò che riguarda il 2000 e il 1986, comunque la loro carriera degli anni 80. L'album si intitola In From the Cold e il pezzo si intitola The Saving Eye. Buon ascolto.

salutiamo Alberto e Cesare che da casa hanno apprezzato queste due proposte e non solo musicalmente. E colgo l'occasione per ricordare il concerto di domani sera delle Tremende al Gallery 16, con poi seguire DJ set di Art e il sottoscritto. Nuovo singolo per gli House Martins da Hull, in attesa del primo album. Questa è Happy Hour.

lasciamo gli Smiths, rimaniamo in Inghilterra. In quel tempo, nella seconda metà degli anni 70, era in voga un genere chiamato psychobilly, ne avete già sentito parlare su queste frequenze. Sentiamo ora una serie di gruppi e di brani riconducibili più o meno a quel genere. I meno riconducibili sono gli Stingrays, che proprio nel maggio dell'86 fanno uscire questo 12 pollici chiamato Just Rhyme, da cui ci sentiamo Wedding Ring.

Secondo album per i Guana Bats, Lone Sharks. Nello stesso mese è uscito anche il singolo, cioè il pezzo che ascoltiamo, che chiude l'intero album ed è la cover di I'm on Fire di Bruce Springsteen.

Chiudiamo la parentesi Psycho Billy con un saluto a tutti gli amanti del genere in ascolto, in particolare Tony, che saluto e lo lascio, vi lascio, lascio la parentesi Psycho Billy con il primo album dei Torment, Cyclops Carnival. Noi ci sentiamo proprio la

0: You wanna ride my rocket ship, baby? First you gotta light the fuse.
1: Zodiac Mind Warp e i suoi Love Reaction sono fra i primi a inaugurare questo nuovo tipo di suono inglese. Lui è maraglissimo, però che viaggia tra l'hard rock, lo space rock e il glam con punte appunto di heavy metal. Questo è il loro primo singolo, Wild Child, poi diventeranno anche famosetti.

0: Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
0: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

Siete all'ascolto di Pop Tones, Gabriele Savioli ai microfoni. La puntata odierna è dedicata alle uscite del maggio 1986. Dopo la pubblicità abbiamo aperto l'inevitabile parentesi australiana con un gruppo di Sydney, il Reptiles at Dawn, al loro primo album omonimo. Il pezzo che ci siamo sentiti è quello che chiudeva l'intera raccolta, si chiamava Death Machine. Ora facciamo una cappatina a Brisbane, poi torniamo a Sydney, con un altro primo album, quello degli Ups and Down, Sleepless, e il pezzo proposto, che è questo, che è già partito in sottofondo, si intitola Solitary Man.

Torniamo a Sydney con i grandissimi Celebrate But Rifles. Questo è il loro terzo album, The Turgid Miasma of Existence. E questa è la terza traccia, Temper, Temper, Mr. Camper.

Chiudiamo la parentesi australiana con un altro gruppo di Sydney all'esordio assoluto su 7 pollici, i Porcelain Bus. Questa è Indignation, l'unica proposta odierna targata Citadel Records.

Nell'aprile dell'86 uscì Correndo verso la libertà dei Radio City e nel maggio esce. Ecco, ve ne siete accorti, il primo album dei Nabat dopo i clamorosi singoli Scenderemo nelle strade e L'Ai da Bologna. Finalmente, dopo tanti problemi, esce un altro giorno di gloria dei Nabat. Noi ci sentiamo Lopez.

Animal Boy è il nuovo album dei Ramones, che si chiude con questo pezzo che è uscito anche su singolo, Something to Believe in.

da LA all'esordio su LP, su Vox Records, di SS20. Dream Life è il nome dell'album, Breakaway è il nome dell'album.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse. Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
5: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.
6: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

Sono le 22.06, Pop Tones, il meglio del maggio 1986, questi che sono partiti dopo la pubblicità, The Mad Violence, The World Of, primo e unico mini LP su Lolita, la band camaleonticamente si trasformò a breve in Blacklight Chameleons. Altro gruppo da New York, i Mod Fun, al secondo album, qui su Optic Vision, Dorothy's Dream, e questa è Halfway to the End.

Nuovo singolo per i Cynics da Pittsburgh, si intitola 69. In realtà è un demo del loro primo periodo, però è uscito nel maggio del 60, sì, dell'86, quindi noi ce l'ascoltiamo. 69, Cynics.

Beh, praticamente uno strumentale, ciò ci permette di presentare il prossimo pezzo tratto da una compilation importantissima, si intitola Declaration of Fuzz e è stata assemblata da Ron Rimsight, che al tempo gestiva questa fanzine chiamata appunto Glitter House, che da qui in poi diventerà un'etichetta vera e propria. Questo Declaration of Fuzz racchiude un po' il meglio del garage europeo di quegli anni. Ci sono anche i Sick Rose con Don't Come With Me, tantissimi gruppi molto importanti, fra cui i Crimson Shadows di Stoccolma, con questa Gonna Make You Mine.

stiamo avvicinando verso alla fine. Abbiamo due gruppi, anzi un gruppo e un interprete statunitense di nuovo. Questi sono i Phillies, che tornano con l'album The Good Earth, feeling, i Phillies del New Jersey, e noi ci ascoltiamo proprio la title track, The Good Earth.

siamo in chiusura. Vorrei dedicare questa puntata al grandissimo Jess Hector, che ci ha lasciato due giorni fa, lo scorso 6 maggio, nato il 19 luglio del 47. Una figura veramente importante dell'underground britannico degli anni 70 e oltre. Crash Butler negli anni 60, Gorillaz, Hammersmith Gorillaz, Gatecrasher, eccetera. Grandissimo Jess Hector. Chiudiamo con Stan Ridgway, col suo primo album dalla dipartita dei Wall of Voodoo. Si intitola The Big Hit e questa è la title track che ci guida alla chiusura di questa puntata dedicata alle uscite del 1986, del maggio del 1986. Noi ci diamo appuntamento a venerdì prossimo. Io vi auguro una buona serata e un buon weekend. Ciao.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Il tuo punto di riferimento per la salute.
3: A te che dei social ti frega il giusto, ma ti piace stare tra la gente. Vieni con me, ti porto in via del Pratello. Dalla colazione fino a notte fonda, Vanilia & Comics. Il modo per vivere bene la giornata, perché noi preferiamo i rapporti veri, le relazioni, il divertimento. Vanilia & Comics, cocktail bar, books and more, via del Pratello 100 a Bologna. Se ami la balotta, seguimi, rilassati, divertiti, brinda.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydivefly gang.com. Guarda il mondo dall'alto.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo. Spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti. Appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo, dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
3: Dammi il cinghe.
4: Dammi il cinghe.
5: Dammi il cinghe.
6: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
7: Dammi il cinghe.
6: La solidarietà dà senso all'umanità.
8: Erboristeria in festa. Due giornate di incontri, laboratori, mercato di erboristeria artigianale, stand enogastronomici, talk, workshop, musica, laboratori e spazio bimbi per rivitalizzare l'arte erboristica. Che tu sia un esperto o un semplice appassionato, ti aspettiamo il 16 e 17 maggio alla Fattoria del Dono, via Scuole del Farneto 1 a San Lazzaro di Savena. Cucina aperta con le incavolate per piatti da leccarsi baffi, vegetariani e vegani. Segui la Fattoria del Dono sui social per il programma completo. Erboristeria in festa. La natura è protagonista.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
2: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.